Nella prima parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Baldassarre Galuppi, dall'integrale dei concerti per clavicembalo e orchestra, i concerti in re maggiore, in do maggiore, in mi bemolle maggiore, in sol maggiore. Rita Peiretti al clavicembalo ha diretto l'Accademia dei Solinghi. La seconda parte verrà trasmessa domenica prossima alla stessa ora. Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto in sol maggiore KV313 per flauto e orchestra. Andante in do maggiore KV315. Andrea Griminelli al flauto, Camerata Salzburg dirige Sir Roger Norrington.

Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto in Sol maggiore KV313 per flauto e orchestra. Andante in Do maggiore KV315 sempre per flauto e orchestra. Andrea Griminelli al flauto. Camerata Salzburg ha diretto Sir Roger Norrington. E per concludere Giovanni Allevi al pianoforte.

Con la musica di Giovanni Allevi al pianoforte si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Ben trovati all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi a Per Orchestra parliamo di Haydn, delle sinfonie di Haydn, ma non di quelle più ascoltate, quelle un po' meno frequentate, quelle più giovanili, quelle scritte per una situazione molto particolare e soprattutto per un organico molto ristretto. Partiamo dalla numero 27 in Sol maggiore, una sinfonia composta nel decennio tra il 50 e il 59 del 1700, ovviamente, un periodo in cui Haydn aveva a disposizione meno di 20 esecutori, anzi parecchi meno, tra i 13 e i 16. E queste esecuzioni che noi proponiamo in questa trasmissione sono di carattere filologico, cioè vanno a riscoprire sia l'ampiezza dell'organico sia la prassi esecutiva, e quindi ci forniscono una immagine più veritiera di quello che deve essere stata la prima esecuzione assoluta di opere di un grandissimo compositore come Haydn. Questa numero 27 ha anche una storia un po' rocambolesca. Una copia della partitura è stata scoperta in Romania, a Sibiu, nel 1946, e ha stimolato il compositore Frank Kolkman, che nel 2007 ha scritto Passeggiate notturne in onore di Sibiu, includendo proprio citazioni da questa sinfonia. Il secondo movimento è descritto da Robbins London come un andante più italiano che se fosse stato scritto a Napoli o a Palermo. Ascoltiamolo quindi. I movimenti sono tre: allegro molto, andante siciliano, finale presto. L'Academy of Ancient Music è diretta da Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 27 di Haydn in Sol maggiore nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. E passiamo ora alla numero 32 in Do maggiore, sempre di un periodo molto giovanile, soprattutto di un periodo in cui gli organici erano un po' ridotti. E questa numero 32 ha una data di composizione a tutt'oggi assolutamente incerta. La questione fondamentale è che comunque fa parte questa sinfonia di un periodo in cui Haydn scriveva per un'orchestra da camera. Quindi ascoltiamola, la sinfonia numero 32, che è in quattro movimenti, allegro molto, minuetto e trio, adagio ma non troppo, finale presto, sul podio dell'Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 32 di Haydn nell'esecuzione dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood. Passiamo ora a un nuovo ascolto, la sinfonia numero 37, anche questa in Do maggiore. Una di quelle sinfonie, come le altre che abbiamo ascoltato oggi, che sono molto poco eseguite, perché in realtà di Haydn per lungo tempo si sono eseguite sempre le stesse cose, sempre le stesse sinfonie, in particolare 9, forse per similitudine con il numero di sinfonie scritte da Beethoven, e a lungo Haydn è stato considerato un compositore allegro, superficiale, quando invece c'era molto di più da scoprire. Per questo stiamo proponendo un repertorio molto poco eseguito, molto poco conosciuto. Ascoltiamola allora la sinfonia numero 37 in Do maggiore in quattro movimenti: presto, minuetto e trio, andante, presto. Sul podio della Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 37 di Haydn, diretta da Christopher Hogwood sul podio della Academy of Ancient Music. E passiamo ora all'ultimo ascolto della puntata, la sinfonia numero 107 in Si bemolle maggiore. Essendo numerata come 107, sembra di fare un grosso balzo in avanti. In realtà non è così. Anche questa sinfonia è del periodo che va dal 1757 al 1760 e è stata numerata con un numero così alto perché all'inizio era pensata come un quartetto d'archi, poi quindi è stata catalogata diversamente. Ora siamo alla sua catalogazione ufficiale. È una sinfonia del periodo comunque giovanile, ma che ha un numero così elevato. E qual è la caratteristica di questo periodo? È il fatto che Haydn aveva a disposizione un numero di esecutori molto ridotto, meno di 20. E anche per questo queste sinfonie sono state sempre eseguite o da grandi orchestre, quindi andando contro l'idea che sottendeva il compositore, oppure non sono state proprio eseguite. Per questo vale la pena di ascoltarle, questa numero 107, che ha anche un sottotitolo Partita, è in tre movimenti, allegro, andante, allegro, molto. L'ascoltiamo diretta da Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 107 di Haydn, diretta da Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. Cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa a 3, opera 3, e dalle sonate da camera a 3, opera 4, in re maggiore, opera 4, numero 4, in re minore, opera 3, numero 5, in sol maggiore, opera 3, numero 6, in la minore, opera 4, numero 5, in mi maggiore, opera 4, numero 6. The Purcell Quartet.

0: E con la musica di Arcangelo Corelli, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono.
3: Un seminatore, alquanto originale, esce a seminare, ma non si preoccupa di dove cade il seme. Getta i semi anche là dove è improbabile che portino frutto, sulla strada, tra i sassi, in mezzo ai rovi. Questo atteggiamento stupisce chi ascolta e induce a domandarsi: come mai? Noi siamo abituati a calcolare le cose e a volte è necessario, ma questo non vale nell'amore. Il modo in cui questo seminatore sprecone getta il seme è un'immagine del modo in cui Dio ci ama. È vero infatti che il destino del seme dipende anche dal modo in cui il terreno lo accoglie e dalla situazione in cui si trova. Ma anzitutto in questa parabola Gesù ci dice che Dio getta il seme della sua parola su ogni tipo di terreno, cioè in qualunque nostra situazione. A volte siamo più superficiali, distratti, a volte ci lasciamo prendere dall'entusiasmo, a volte siamo oppressi dalle preoccupazioni della vita, ma ci sono anche i momenti in cui siamo disponibili e accoglienti. Dio è fiducioso e spera che prima o poi il seme fiorisca. Egli ci ama così. Non aspetta che diventiamo il terreno migliore. Ci dona sempre generosamente la sua parola. Forse proprio vedendo che lui si fida di noi, nascerà in noi il desiderio di essere un terreno migliore. Questa è la speranza, fondata sulla roccia della generosità e della misericordia di Dio.

0: Signore. Alleluia.
1: Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

0: il seminatore. Chi lo accoglie vive in eterno.
1: Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme:
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Sii benedetto, Dio nostra vita, che nella tua bontà ci hai guidati all'alba di questo nuovo giorno.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Tu che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera della Chiesa.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della Pentecoste. Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore. Apri i loro occhi alla luce della fede perché riconoscano in te l'unico vero Dio.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La vera libertà non sta alla superficie dei pensieri e dei sentimenti, nel conscio, ma emerge quando osiamo affrontare le profondità del nostro io, però con grande fiducia, sapendo che se l'affrontiamo, se ci stiamo dentro, se facciamo questo passo, allora entriamo in contatto con un centro, la nostra più profonda sorgente interiore, che apre il mare e la strada. Se non fai il passo, non saprai mai cosa potrebbe accadere. Dio comanda a Mosè: tu alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Mosè lo fa e il mare si apre. Abbiamo bisogno nella vita d'un Mosè che stenda la sua mano sul mare delle nostre paure, del nostro inconscio, delle nostre rimozioni, delle nostre minacce. Una voce amica che, quando tutto sembra contro, quando tutto pare andare in frantumi e fallito, ci sussurri: dai, prova, fidati ancora una volta, metti un piede sopra l'abisso e vedrai che ti scoprirai a volare. C'è un'altra figura del Primo Testamento che merita di essere contemplata da vicino: Giacobbe. Un personaggio ambiguo, stratificato, quasi mitologico. Guardare lui significa guardare noi, perché nella sua vicenda prende forma il teatro interiore dell'essere umano, le sue astuzie, le sue ferite, i suoi desideri, le sue ombre. Il libro della Genesi gli dedica molti capitoli, a partire dal 25esimo, e fin dall'inizio Giacobbe si presenta come un uomo problematico, persino sgradevole. Figlio di Isacco e di Rebecca, gemello di Esaù, nasce per secondo e quindi non portatore dei diritti di primogenitura nella grande discendenza di Abramo. Ma Giacobbe non accetta quell'ordine delle cose. Non sopporta e non sopporterà mai l'idea di essere il secondo. Il suo nome nel mondo semitico, carico di simboli, lo rivela: colui che soppianta. E questo farà: soppiantare. Prima convince Esaù a cedergli la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Poi, con la complicità della madre, Rebecca, che lo preferisce al fratello, inganna il padre cieco. Gli si presenta mascherato da Esaù, avvolto in una pelliccia, perché Isacco, toccandolo, creda di accarezzare la peluria del primogenito. E così ottiene la benedizione che non gli spettava. Giacobbe è convinto di essere furbo, brillante, stratega. E in fondo lo è. Intelligente, veloce, capace di approfittare di ogni spiraglio. Ma nella vita e nel rapporto con il mistero, l'astuzia ha un raggio d'azione breve. Non basta a costruire un destino. È in questo momento che Esaù, umiliato e derubato dalla madre, dal padre e dal fratello, esplode: ti ucciderò. E Giacobbe, l'ingegnoso, il calcolatore, fa ciò che fanno tutti. Quando la maschera cade, il rischio diventa reale. Fugge. È scaltro, sì, ma è anche un uomo pieno di paure. Paura di essere scoperto, di pagare le conseguenze, ma soprattutto di morire. Ed è qui, proprio qui, che inizia la sua trasformazione. Leggiamo nel libro della Genesi: Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. In questo passaggio cogliamo qualcosa di disturbante. Il Dio della narrazione, con una tenerezza che scompiglia ogni logica, accetta il comportamento discutibile di quest'uomo tutt'altro che irreprensibile. Ma in fondo uno dei messaggi più profondi del Primo Testamento è proprio questo:
Dio non cancella le conseguenze del male dell'essere umano. Le sposa, le prende su di sé, le attraversa con lui. Poi Giacobbe si addormenta e sogna. Nella Bibbia i sogni non sono periferici né marginali, sono luoghi di rivelazione. Qui è Giacobbe a sognare, ma non è il solo. Nel Secondo Testamento pensiamo a Giuseppe. Se l'uomo chiamato a sposare Maria non avesse dato credito al sogno in cui il suo Dio gli parlava, come sarebbe proceduta la storia? E questo vale anche per noi. Certo, oggi sappiamo che i sogni provengono dall'inconscio, ma l'inconscio è una miniera di verità, un grembo di rivelazione. E se è vero che il mistero parla nel profondo, perché non potrebbe parlare a noi anche lì? Per questo i nostri sogni andrebbero presi sul serio, educati, custoditi. Ma quasi nessuno ci ha insegnato come farlo. Molti dicono: io non sogno, oppure sogno ma non ricordo. Sarebbe importante imparare a tenere un block notes sul comodino per annotare al risveglio ciò che è affiorato lungo la notte, prima che evapori. Una raccolta di sogni, alla lunga, potrà trasformarsi in una mappa. Rileggendo quei sogni, la nostra anima oserebbe pian piano parlarci e così orientarci. Ma torniamo al testo. Giacobbe dunque sogna. Vede una scala che dalla terra sale fino al cielo e sulla scala angeli che salgono e scendono, un'immagine che ha ispirato secoli di iconografia. In quel sogno Giacobbe vede Dio, il suo Dio, e Dio gli parla. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Con questo sogno comincia di fatto la sua trasformazione. Il testo ci dice che il cambiamento di Giacobbe non può avvenire senza un contatto con la sua profondità, con la sua notte, con il suo inconscio. L'astuzia, l'intelligenza, la furbizia, che pure gli sono servite fino a quel momento, non bastano più. Adesso deve smettere di procurarsi tutto da sé, attingendo solo al proprio ego. Scopre che dentro di lui abita un principio amante, un centro incandescente, un nucleo che, se ascoltato, lo accompagna verso il suo compimento. È questo l'inizio della sua vera storia, non più quella del soppiantatore, ma quella dell'uomo che finalmente inizia a incontrare se stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono.
2: Un seminatore, alquanto originale, esce a seminare, ma non si preoccupa di dove cade il seme. Getta i semi anche là dove è improbabile che portino frutto: sulla strada, tra i sassi, in mezzo ai rovi. Questo atteggiamento stupisce chi ascolta e induce a domandarsi: come mai? Noi siamo abituati a calcolare le cose e a volte è necessario, ma questo non vale nell'amore. Il modo in cui questo seminatore sprecone getta il seme è un'immagine del modo in cui Dio ci ama. È vero infatti che il destino del seme dipende anche dal modo in cui il terreno lo accoglie e dalla situazione in cui si trova. Ma anzitutto in questa parabola Gesù ci dice che Dio getta il seme della sua parola su ogni tipo di terreno, cioè in qualunque nostra situazione. A volte siamo più superficiali, distratti, a volte ci lasciamo prendere dall'entusiasmo, a volte siamo oppressi dalle preoccupazioni della vita, ma ci sono anche i momenti in cui siamo disponibili e accoglienti. Dio è fiducioso e spera che prima o poi il seme fiorisca. Egli ci ama così. Non aspetta che diventiamo il terreno migliore. Ci dona sempre generosamente la sua parola. Forse proprio vedendo che lui si fida di noi, nascerà in noi il desiderio di essere un terreno migliore. Questa è la speranza, fondata sulla roccia della generosità e della misericordia di Dio.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Alessandro Scarlatti dalle 7 sonate per flauto dolce, archi e continuo, sonata numero 1 in re maggiore, nei movimenti allegro, adagio, fuga, largo, allegro. Flauto dolce solista e direzione Ugo Rein, Le Musiciens du Soleil.

Avete ascoltato di Alessandro Scarlatti la sonata numero 1 per flauto dolce, archi e continuo, nella esecuzione di Hugo Rein al flauto dolce e alla direzione di Le Musiciens du Soleil. Ed ora continuiamo la nostra trasmissione ascoltando di Giovanni Battista Bassani, dagli Affetti Canori opera sesta, la cantata Sconsolata Gemea. Anna Piroli, soprano, Luigi Accardo, clavicembalo, Nicola Brovelli, violoncello barocco, Elisa Lamarca, tiorba e chitarra barocca.

0: di Giovanni Battista Bassani avete ascoltato la cantata Sconsolata Gemea, nell'esecuzione di Anna Piroli soprano, Luigi Accardo clavicembalo, Nicola Brovelli violoncello barocco, Elisa Lamarca tiorba e chitarra barocca. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

celebramus missam de Dominica decima quinta per annum, cum prefazione quarta de Dominicis et prece eucharistica tertia.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo die exiens Iesus de domo sedebat secus mare, et congregate sunt ad eum turbe multe, ita ut in naviculum ascendens sederet, et omnis turba stabat in litore. Et locutus est eis multa in parabolis dicens. Ecce exiit qui seminat seminare, et dum seminat, quedam ceciderunt secus viam, et venerunt volucres, et comederunt ea. Alia autem ceciderunt in petrosa, ubi non abebant terram multam, et continua exhorta sunt, quia non abebant altitudinem terre. Sole autem orto estua verunt, et quia non abebant radicem aruerunt. Alia autem ceciderunt in spinas, et creverunt spine, et suffugaverunt ea. Alia vero ceciderunt in terram bonam, et dabant fructum, aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud tricesimum. Qui habet aures, audiat. Et accedentes discipuli dixerunt ei, quare in parabolis loqueris eis? Qui respondens ait illis, quia vobis datum est nosse mysteria regni celorum, illis autem non est datum, qui enim abet dabitur ei, et abundabit, qui autem non abet, et quod abet auferetur ab eo. Ideo in parabolis loquor eis, quia videntes non vident, et audientes non audiunt neque intellegunt, et ad impletur eis profetia Isaiae dicens, audito audietis et non intelligetis, et videntes videbitis et non videbitis. Incrassatum est enim cor populi ei uius, et auribus graviter audierunt, et oculos suos clauserunt, ne quando oculis videant, et auribus audiant, et corde intellegant, et convertantur, et sanem eos. Vestri autem beati oculi, quia vident, et aures vestre, quia audiunt. Amen quipe, dico vobis, multi profetet iusti cupierunt videre quae videtis, et non viderunt, et audire quae auditis, et non audierunt. Vos ergo audite parabolam seminantis. Omnis qui audit verbum regni et non intelligit, venit malus et rapit quod seminatum est in corde eius. Ic est qui secus viam seminatus est. Qui autem super petrosa seminatus est, ic est qui verbum audit, et continuo cum gaudio accipit illud, non abet autem in se radicem, sed est temporalis. Facta autem tribulatione vel persecutione propter verbum, continuo scandalizzatur. Qui autem est seminatus in spinis, ic est qui verbum audit, es sollicitudo seculi, et fallacia diviciarum suffocat verbum, et sine fructu efficitur. Qui vero in terra bona seminatus est, ic est qui audit verbum, et intelligit, et fructum affert, et facit aliud quidem centum, aliud autem sexaginta, poro aliud triginta. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumine de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dio Padre ci vuole suoi amici e commensali per soccorrerci e condividere con noi la sua gioia. Riuniti nella sua casa, a lui eleviamo la nostra fiduciosa preghiera.
1: Ripetiamo, donaci Signore la tua grazia.
0: Donaci Signore la tua grazia.
1: Per la Chiesa, nelle difficoltà della storia, sia forte nella fede, perseverante nella pazienza e ardente nell'amore. Preghiamo.
0: Donaci Signore la tua grazia.
1: Per Papa Leone, che vive un tempo di riposo a Castel Gandolfo, il contatto con la bellezza della natura ritempri il suo corpo e il suo spirito per poter continuare nel ministero di guida e pastore. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per coloro che governano i popoli, scelgono sempre le vie del dialogo e siano leali promotori di pace, libertà e giustizia. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine e dall'angoscia, siano confortati dalla fede nel Cristo crocifisso e risorto, sola speranza dell'uomo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per i giovani in cammino, siano attratti da tutto ciò che è vero, nobile, puro e amabile, e portino frutto compiendo generose scelte di vita. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia e per chi segue attraverso la radio, affidiamoci con umiltà alla parola di Dio e perseveriamo fedelmente nella vocazione ricevuta per divenire fermento di santità nel mondo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la tua grazia. Padre buono, tu sei giusto e fedele e sempre ascolti le suppliche di chi ti invoca con cuore sincero. Fa risplendere nella nostra vita la luce di Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, denominato il Cavaliere dell'Amore. Quindi comincio a parlare proprio di questo, di amore. Ricordo innanzitutto una cosa. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Dice Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso, la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema. Tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. Così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

0: la grandezza del perdono.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.
0: Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo. Eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che oseremmo definire fisico. Cominciamo proprio da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce, e questo procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Si potrebbe obiettare, ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa: meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocinio. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a voler evidenziare la necessità della costanza del perdono, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo

Le persone che bestemmiano si possono suddividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro che lo fanno per pessima educazione, per cattiva abitudine, derivanti da tutta una serie di circostanze. Della seconda categoria fanno parte frequentemente persone di levatura sociale e intellettuale, per le quali la bestemmia costituisce la manifestazione di una volgare protervia negatrice di Dio. Come combattere la bestemmia assolvendo un dovere che ogni vero cristiano deve avvertire e compiere? Nei confronti di quelli della prima categoria, la maniera è una sola: spiegare ad essi pazientemente l'insulsaggine di tale modo di esprimere e il danno che recano, nell'opinione di tanti che li possono ascoltare, all'immagine sia di loro stessi che del proprio ambito familiare. Quale impressione si può avere, infatti, dinanzi alla trivialità di chi bestemmia? Verso gli appartenenti alla seconda categoria è necessaria un'aggiunta. Domandiamo loro, pacatamente, affidandoci proprio al classismo intellettuale che rivendicano, ma la bestemmia, sia pure nell'oltraggio, non è anch'essa un riconoscimento di Dio, dato che non si avversa qualcuno che non esiste? E come si può giudicare allora, sotto l'aspetto intellettivo, chi nel dire di negare una verità, nel contempo, la riconosce con l'inveire proprio contro essa? È un controsenso che rende i secondi abissalmente peggiori dei primi. A riguardo di quest'ultimi, voglio narrarvi brevissimamente un episodio a me capitato. Conoscevo un onesto uomo che aveva la brutta abitudine di bestemmiare. Cominciai col fargli notare che ciò che mi addolorava profondamente è che ogni volta che lo sentivo ingiuriare Dio, dovevo chiedere nel mio intimo perdono per lui. Comprese, e le sue bestemmie si fecero sempre più rare, finché un giorno seppi che dopo tanti e tanti anni era andato anche a fare la comunione. Vedete, quando appena si porge la mano al buon Dio, qualunque cosa sia avvenuta prima, il buon Dio ci prende per mano e ci conduce verso l'amore.

Com'è possibile vivere senza Gesù? Una persona la cui fede è veramente ammirevole mi ha detto con toccante spontaneità: ma com'è possibile vivere senza Gesù? Poche parole che si impongono prepotentemente all'attenzione e alla meditazione di quanti hanno, anche escludendo un determinato patrimonio di sentimenti, un certo raziocinio. Teniamola dentro di noi, questa domanda, perché essa basta a renderci consapevoli dell'immenso privilegio che si possiede col credere in Cristo. Com'è possibile vivere senza Gesù, unico e solo rivelatore dell'amore totale nell'arco dell'intera storia degli uomini, con il suo «ama il prossimo tuo come te stesso»? Gesù dona a chi crede veramente in Lui la straordinaria facoltà di entrare nell'interiorità più profonda di chiunque. Perché tutto si può rifiutare, anche le cose più preziose e allettanti, ma non l'amore, che è l'ossigeno dell'anima. Volenti o nolenti, si deve pur respirare con i polmoni. Volenti o nolenti, si finisce con l'aprirsi all'amore, perché non ci si può opporre, allorché si manifestano a certi palpiti del cuore. E come l'aria si inspira e si espira, così è fatalmente per l'amore. Si può ben dire: voglio essere un malvagio, ma quando si inspira amore, si finisce con l'espirarlo. A meno che non si voglia che il proprio cuore scoppi nel male, come i polmoni possono scoppiare nell'asfissia. Ma allora c'è il suicidio dell'anima, come il suicidio del corpo. Certo, ci si può anche uccidere fisicamente, come ci si può dannare spiritualmente. Non è però una regola che vale. Gesù privilegia quindi chi crede davvero col fargli ricevere tanto amore, perché tanto amore si riesce a donare. E poi, in questo mondo stracolmo di egoismo, dove di norma non ci si può attendere alcunché senza contraccambio, come riuscire a vivere se non si ha di che ricambiare, senza quella speranza che significa avere fiducia che qualcosa avvenga secondo un lecito desiderare? E chi è stato a donare agli uomini, insieme all'amore, proprio la speranza? Sul piano del pensiero, anche pagano, badate bene, non si è potuto fare a meno di riconoscere che nella storia dell'umanità costui è stato Gesù di Nazareth. Amore e speranza. Riuscire ad amare per poter essere amati. Riuscire ad avere dall'amore ciò che non sarà mai possibile avere dall'egoismo. Amore e speranza, due cose essenziali per chi vuol vivere in pienezza la vita, che si possono avere soltanto se si ha Gesù come fratello e amico. Ecco la domanda che deve restare sempre in noi, perché la risposta non ci sfugga mai. Come è possibile vivere senza Gesù?

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti voi grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: Benvenuti da Federico Piana, ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci accompagnerà in queste trasmissioni: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno, direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Lorella Parente. Noi Lorella parliamo oggi, torniamo a parlare di quello che è stato un viaggio molto, diciamo, sintetico, molto breve ma straordinario, di Papa Leone XIV a Lampedusa, un viaggio che ha toccato il cuore di molti perché il Papa ha ricordato le vittime delle migrazioni, è stata alla Porta d'Europa, è andata al cimitero e ha fatto una omelia molto bella durante la celebrazione della Santa Messa la mattina. Insomma, questa bella immagine della Madonna del Porto Salvo, al termine della Messa ha salutato le autorità, i bambini, gli ammalati, i volontari, insomma il Papa si è stretto in quella che è appunto definita la Porta d'Europa, perché lì molti migranti arrivano. Sappiamo anche ci sono state delle stragi davvero molto dolorose che nel tempo noi abbiamo seguito anche da qui. Ecco, io ti vorrei chiedere, Lorella, di parlare un po' del gesto stesso della visita di Leone. Che significato ha tornare esattamente nello stesso luogo, sulle orme del suo predecessore Papa Francesco?
1: Evidentemente è un gesto significativo tornare fisicamente a Lampedusa 13 anni dopo, proprio lì nello stesso luogo, nello stesso campo sportivo. È un modo per dire, prima ancora di parlare, che quella pagina del 2013 non è archiviata, anzi è e resta generativa. Leone si dice grato al Signore di poter visitare l'isola proprio sulle orme del suo predecessore, che appunto nel 2013 vuole recarvisi nel suo primissimo viaggio da successore di Pietro, creando un legame con quella comunità che poi ha intitolato anche il Molo, dove lui incontrò i primi migranti. È un segno che la memoria non è un monumento immobile, non è qualcosa di statico, ma una dinamica viva che continua a orientare l'azione pastorale del presente. Ma spesso nella Bibbia Dio parla attraverso dei luoghi concreti, pensiamo al Sinai, al deserto, al Golgota, non sono semplicemente coordinate geografiche. A volte i luoghi sono i posti in cui la storia umana diventa anche rivelazione di qualcos'altro, e ai giorni nostri, come anche tu accennavi, Lampedusa è diventata proprio il luogo forse in cui l'Europa incontra di più la propria coscienza relativamente a questa alla tematica appunto molto complessa e delicata dei migranti.
0: E andando a questa omelia che citavo, Lorella, che io invito tutti i radioascoltatori a riprendere e rileggere, ecco, Papa Leone XIV ha detto proprio questo, dicendo il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favaloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità, quindi un legame, come dicevi tu, molto profondo, molto intenso. Però quello che mi è piaciuto è che il Papa ha detto: non sono venuto per fare discorsi ma a celebrare l'Eucarestia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi, e ha ricordato il gesto di Gesù che spezza il pane per donare. Ecco, quindi il Papa ha detto: beh, non voglio darvi parole ma voglio farvi vedere un gesto che è quello della condivisione. Ecco, io partirei da qui, Lorella.
1: Sì, l'Eucarestia parla a un suo linguaggio, un linguaggio appunto di gesti, di parole, ma è soprattutto un segno forte, è il cuore della fede cristiana. L'Eucaristia è il centro della nostra vita di fede e del nostro orientamento da cristiani in tutti i percorsi della vita. E tra l'altro Francesco nel 2013 vuole costruire l'altare sul legno recuperato da una barca di naufraghi, no? Sono gesti, sono segni davvero importanti. Il gesto liturgico precede e fonda la parola. non è mai una semplice cornice. L'Eucaristia appunto mette in contatto tutto ciò che c'è di veramente importante e profondo nella relazione tra esseri umani secondo la visione cristiana. L'Eucaristia ricorda il sacrificio di Cristo, quindi mette l'evento di Cristo, la sua passione, la sua morte e poi la sua resurrezione, e soprattutto si mette in evidenza il dono totale che Cristo ha fatto di sé, il dono a noi come umanità. Quindi l'Eucaristia è un'espressione sia di gesti, sia fatta appunto di gesti e di parole, che arriva come un treno, ecco, l'Eucaristia investe d'amore tutto ciò che la circonda, è la liturgia che prende piede e si fa valere la parola di Cristo, fa valere l'esperienza raccontata nel Vangelo e fa valere soprattutto il significato appunto di sacrificio, di dono, di salvezza e di grazia. Il Papa inizia con la celebrazione appunto del nostro mistero, quindi parte proprio dalla fede, dal cuore della fede.
0: E infatti Lorella mi ha colpito molto l'inizio di questa omelia, che sicuramente bisognerà rileggere, tu hai letto molto approfonditamente, che è proprio l'inizio, no? Io partirei anche da questa situazione. Dopo aver detto quelle parole, il Papa ha richiamato la bellezza del mare, io leggo testualmente, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita, l'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Ecco, e il Papa dice una cosa che secondo me è importante ricordare, no? Tutto quello che abbiamo, la bellezza del male, dell'isola, dei volti che il Papa ha visto in quelle persone, è un amore gratuito di Dio, cioè non ci aspetterebbe niente, diciamo così, no, Lorella?
1: Sì, in effetti è un'affermazione di Incipit che pone quindi tutto il discorso che segue sotto il segno della grazia, perché l'iniziativa dell'amore, appunto come si diceva, appartiene sempre a Dio per primo, e persino la bellezza che si respira in un luogo, in questo luogo di Lampedusa, in questo caso il mare, l'isola, i volti delle persone lì radunate, ecco, non è che il segno visibile di un amore che ci ha già raggiunti prima ancora che potessimo capirlo o meritarlo o anche solo accorgercene. Allora, prima di affrontare il dramma dei naufraghi, il Papa colloca tutta la scena, tutto il contesto dentro una teologia della creazione come dono, quindi lo colloca dentro una cornice di grazia che già c'è, è preveniente. Se tutto, allora il mare, l'isola, i volti, se tutto è già dono ricevuto prima ancora di essere meritato, allora anche la domanda su come rispondiamo a quel dono, cioè su come noi trattiamo ciò che arriva da quello stesso mare, chi arriva da quello stesso mare, si pone con un accento e una radicalità diversa. Non è più questione di generosità facoltativa, ma proprio di coerenza con ciò in cui crediamo. Quindi è un'apertura anche secondo me bellissima, fortissima. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. È una frase che dovremmo ricordare forse in ogni contesto di scelta e decisione della nostra vita.
0: Ecco Lorella, io mi soffermerei ancora su questo, non lo dice il Papa, lo aggiungo io, ma da quello che ho capito leggendo questa omelia, ma tu correggimi se sto sbagliando, è che oltre alla bellezza del mare, dell'isola, dei volti, delle persone che abbiamo accanto, c'è la bellezza di questi migranti che arrivano, una bellezza che tante volte non viene capita, viene ostacolata. Adesso non vorrei fare sociologia o politica, non è questo il nostro ambiente, non facciamo questo in questa trasmissione, però immagino che il Papa facesse riferimento a quelle tante persone che arrivano lì e che in fondo sono un dono che ci arriva inaspettato, no? Invece tante volte lo rifiutiamo questo dono.
1: E infatti si tratta proprio della prospettiva da cui noi osserviamo. Nel contesto di consapevolezza del dono che arriva, è già arrivato da Dio, e quindi appunto dicevo nel contesto della teologia proprio della creazione come dono, e quindi tutto è dono, allora anche chi arriva dal mare in effetti deve essere interpretato innanzitutto non come un allarme da accendere o una paura da far scattare, ma innanzitutto con l'occhio di chi, e il cuore soprattutto, di chi sa che tutto ciò che si svolge nella nostra vita ha un fine comunque buono, che tende al bene. Spesso i migranti, ma questo lo descrive già bene Papa Francesco, che poi è molto ripreso appunto da Leone, in Fratelli Tutti, no? Spesso i migranti suscitano solo paura, si diffonde una mentalità che non li accoglie, di chiusura proprio entro i propri limiti, perché si fa un discorso di limiti, di confini, e i migranti vengono considerati neanche abbastanza degni di partecipare alla nostra vita sociale, quindi di inserirsi appieno. Ci si dimentica, insomma, che possiedono la stessa dignità di qualunque persona. E quindi, come ricordava appunto Fratelli Tutti, proprio i migranti devono essere i protagonisti del proprio riscatto. È tutta una questione di sguardo, ma uno sguardo che non è solo il vedere con gli occhi, ma è un vedere col cuore. Tutto è dono, e quindi ciò che ci porta questo mare, che è bello e che ci è stato donato e che fa parte della nostra vita, deve essere accolto come un qualcosa che ci appartiene, dato che c'è quest'unità di fondo che ci accomuna tutti, noi, le cose, il creato, noi tutti esseri umani. Quindi credo che sia una questione di educazione del proprio cuore e quindi di conseguenza del proprio sguardo.
0: Proseguendo nell'omelia che stiamo analizzando, Lorella, c'è un passaggio, il secondo passaggio, che ci immette, ci catapulta nel Vangelo. Ecco, io lo leggo testualmente e poi te lo faccio commentare. Gli apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo e sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, e anche le diverse culture, aggiunge il Papa, si pongono in dialogo. Diventa muto dove ognuno fa di se stesso un'isola. Ecco, questo è vero, lo vediamo nella nostra vita, ecco, Lorella, no?
1: Assolutamente sì, è una bellissima immagine che il Papa rilancia e ricorda. Gli apostoli stessi appunto navigarono quel mare. Ci dice anche una tesi abbastanza audace, direi, che riguarda proprio l'intelligibilità stessa del Vangelo, che dipende proprio dalla permeabilità delle frontiere umane, dove i popoli restano in contatto, si scambiano storie, si lasciano attraversare da culture diverse. L'annuncio cristiano trova le condizioni per farsi comprendere. Dove invece ciascuno si richiude su di sé come un'isola, quindi evitando ogni contatto possibile, interrompendo ogni scambio, quello stesso annuncio non può che perdere voce. Non è dunque una semplice osservazione sociologica sul Mediterraneo, ecco, come area di scambio storico, seppur è chiaro che è così, ma è una tesi molto impegnativa, perché è teologica e pastorale, e si riversa sul modo di vivere della Chiesa. È come se la Chiesa, immaginiamo una Chiesa isolazionista, è chiaro, diventerebbe meno accogliente e quindi strutturalmente meno capace di annunciare quello che deve annunciare, cioè il Vangelo. Ecco, questo è l'esempio più lampante, secondo me. Cosa sarebbe della Chiesa se non fosse stato così? Se gli apostoli non avessero navigato quel mare, sperimentato l'ospitalità delle isole, delle coste, e non avesse intrecciato la propria storia con le storie di quei popoli, di quella gente che viveva in quei posti che loro hanno toccato, hanno sperimentato. E allora di fondo c'è sicuramente il richiamo all'importanza di guardare a un futuro fatto di una cultura di incontro, di un'apertura a un dialogo, ma un dialogo fertile. Che vuol dire? Vuol dire un dialogo che poi produce effetti concreti, e gli effetti concreti, in effetti, Papa Leone li spiega stupendamente, soprattutto nel suo ultimo capolavoro, oserei dire, che è l'enciclica Magnifica Humanitas, che è proprio sulla custodia della persona umana, e quindi si inserisce appieno in questo discorso.
0: Chiaramente il Papa fa riferimento anche a essere veramente umani in questa società che ci vorrebbe un po' destrutturare e far diventare altro. Dopo aver ringraziato tutte le persone che a Lampedusa si sono date a fare per accogliere quelle persone che non ce l'hanno fatta e sono morte, hanno dato degna sepoltura a quanti hanno potuto, ma anche quelli che ce l'hanno fatta e sono arrivati e sono stati accolti in strutture anche ecclesiali, il Papa a un certo punto fa riferimento alla libertà. Dice: l'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. Sostanzialmente il Papa sostiene che c'è anche purtroppo chi decide di non farsi prossimo e decide di non decidere. Io qui non voglio leggerci una, come dire, una attenzione nei confronti della politica che forse non prende decisioni, però fa riferimento a ognuno di noi, no, Lorella?
1: Sì, perché è un discorso, diciamo, universale sicuramente. La libertà ha questi due aspetti. Io sono libero di fare una cosa, quindi di muovermi in una direzione, ma sono anche libero di restare fermo e di non muovermi. Di fronte ai drammi dell'umanità, il cristiano, ma in realtà ciascuno, tutti, siamo tutti chiamati a prendere una decisione, quindi a fare una scelta. Tra l'altro, addirittura il Papa nell'omelia inserisce in questo discorso anche in riferimento alla parabola del Samaritano, proprio il farsi prossimo. Anche per essere prossimo io devo prendere una decisione, mi devo fare prossimo, devo diventare prossimo. Quindi sicuramente in questione è l'uso della nostra libertà, anche lo scegliere di non fare niente, anche lo scegliere di non decidere è comunque un'azione che ha delle conseguenze. E questo chiaramente ce lo insegna anche il Vangelo. Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, nel famoso discorso escatologico, si identifica con gli ultimi e con i poveri, è vero, dice, fa vedere tutti questi due aspetti della libertà. Beati e accolti dal Padre saranno coloro che lo hanno accolto, lo hanno visitato, lo hanno sfamato. Ma attenzione, anche il non scegliere quelle azioni buone, anche il non averlo fatto ha una conseguenza. Saranno fuori dal regno di Dio, verranno chiamati maledetti, come si dice proprio nel testo di Matteo, tutti coloro che non mi hanno sfamato, non mi sono venuti a visitare, non mi hanno accolto. Allora, nel non accogliere non è che c'è un'azione diretta violenta o comunque che provoca immediatamente un qualcosa di brutto, di pericoloso, ma ha comunque conseguenze gravi, perché nel non scegliere l'accoglienza, nel non scegliere di aiutare, di farsi prossimo, tu stai prendendo una direzione che è contraria a quella del regno di Dio, a quella del regno annunciato da Cristo nel Vangelo. Quindi anche le nostre non decisioni hanno una conseguenza e, come dicevi tu, lo vediamo, lo sperimentiamo tutti i giorni. È un discorso che ci tocca molto, dalle piccole cose a quelle più grandi, a livello appunto di istituzioni e di potere.
0: Ecco, tu facevi riferimento alla, diciamo, parabola del buon samaritano che è stata citata anche da Papa Leone. Ecco, perché è ancora attuale, secondo te? È stata citata, viene sempre citata in questi casi. Perché ha questa forza di attualità?
1: Probabilmente è la parabola che meglio interpreta il nostro tempo. In Fratelli Tutti, Francesco scrive che davanti al ferito sulla strada, tutti appunto siamo chiamati a scegliere se essere samaritani oppure passare oltre. Leone XIV riprende esattamente questo schema e si sofferma sulla dinamica della compassione, che non è appunto soltanto una virtù morale, ma è proprio una forma di conoscenza, una forma di interpretazione della realtà. Cioè si comprende veramente la realtà quando ci si lascia ferire dalla sofferenza dell'altro. Il samaritano vede ciò che il sacerdote e il levita non vedono. Attenzione, ma non perché abbia occhi migliori. Perché con gli occhi anche il sacerdote, anche il levita vedono la situazione, vedono l'uomo ferito, l'uomo sofferente, ma il samaritano ha un cuore diverso In dilexit nos si dice che il cuore è il luogo in cui la persona diventa capace di unificare la propria esistenza. Papa Leone XIV si muove su questa stessa linea di Francesco. La compassione è lontana dal sentimentalismo, è una forma proprio di intelligenza spirituale, di consapevolezza esistenziale, perché chi ama vede più lontano, chi ama comprende più profondamente, riconosce nell'altro un fratello prima ancora che uno straniero, e quindi non ha paura di avvicinarsi e di soccorrere quel fratello che sta soffrendo, perché spiritualmente, con la propria coscienza, con il proprio cuore, condivide quelle sofferenze, non accetta quell'ingiustizia, quella sofferenza. E lo stesso Leone comunque ricorda che l'enciclica Fratelli Tutti appunto ci aveva già aiutato anni fa a rileggere questa parabola dentro le drammatiche circostanze storiche in cui restiamo tuttora immersi. Quindi, come dicevi, non è un testo scelto a caso, ma un testo importante che si presta a essere riletto in questa chiave migratoria, diciamo, perché è una parabola che non interroga soltanto la coscienza, ma mette proprio in scena un vero e proprio cammino, con un prima e un dopo, quello che succede appunto al samaritano. E qui appunto ci possiamo ricollegare proprio al fulcro dell'intera lettura della parabola che accennavamo prima: prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Cioè, la prossimità non è una qualità posseduta stabilmente da alcune persone che sono buone e magari negata da altre che sono cattive, no, è un evento che si rinnova ogni volta nella libertà di una decisione. E infatti, proprio su questo punto, Leone XIV innesta la sua lettura del sacerdote e del levita, che vedono l'uomo mezzo morto, però passano oltre. Non sono presentati come cattivi, ma semplicemente come persone che, per un motivo personale o per l'altro, scelgono di non fermarsi. E questa è l'esatta dinamica di cui parlavamo prima.
0: E in riferimento all'amore al prossimo, il Papa dice: non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Sostanzialmente il Papa ci sta dicendo: ma come facciamo a dire di amare Dio se poi non ci avviciniamo al prossimo? E questo è il grande dilemma di questi tempi, no? Perché vedo molta gente che, per carità, va benissimo, va in chiesa, però poi alla fine forse non ama il prossimo. Ecco, non ci può essere amore di Dio senza che si ama il prossimo. Questo i papi ce l'hanno sempre ripetuto, però vale la pena in questa epoca nostra che stiamo vivendo, molto particolare, ricordarcelo sempre. Un monito che dovremmo scriverci in un'agendina, no? Mi pare.
1: Verissimo, verissimo. È come se si dimenticasse, proprio per usare le parole del Papa, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È come se fossimo, come umanità, spesso incapaci veramente di provare compassione, che ricordiamo sempre in ogni occasione, non è l'avere il provare pena o avere pietà in senso negativo di qualcuno, ma è quel sentimento fortemente cristiano del patire insieme, cioè nel condividere ciò che prova l'altro. Forse c'è una sorta di atrofia, diciamo così, affettiva, che sicuramente deve portarci a fare un esame di coscienza. Io credo che il punto fondamentale per ciascuno di noi sia l'esame di coscienza. Cioè, a molti questa espressione può risultare magari, come dire, obsoleta, vecchia, ma in realtà non è così. L'esame di coscienza non è altro che il dialogo domanda e risposta dentro noi stessi, effettuato nella nostra interiorità, nel nostro io. Dobbiamo chiederci se davvero a quello che diciamo, alla nostra fede proclamata a parole o anche appunto alla partecipazione all'Eucaristia, agli incontri di preghiera, se però tutto questo che noi confessiamo e proclamiamo poi ha un risvolto pratico ed evidente nel nostro modo di approcciare con il prossimo, di approcciare con tutto ciò che succede nella nostra vita. E sì, sono d'accordo, è sempre il problema di fondo, la coerenza tra le parole e magari anche le convinzioni che io ho, perché magari io sono convinto, io credo davvero in Dio, in Gesù, nella sua risurrezione, in quello che ha insegnato, però poi non riesco proprio a calare tutta questa fede nella mia vita concreta. Questo è un dilemma dell'incoerenza, diciamo, che ci portiamo sempre dietro. Ecco perché noi dobbiamo parlare spesso con noi stessi e quindi anche con Dio. Noi dobbiamo cercare di fissare alcuni principi e di non isolarci, appunto. Torniamo sempre a quel discorso, la tendenza a dire va bene per gli altri, vale questo, non per me. Sì, va bene, questo si dice, però poi la vita è altro. No, il Vangelo è uno, Cristo è uno, la nostra fede è una, e quella fede ci chiama e noi dobbiamo rispondere. Possiamo anche non rispondere, ma nel momento in cui decidiamo di aderire alla fede cristiana, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la nostra responsabilità di cristiani e quindi di agire di conseguenza, anche se questo agire dovesse metterci in una posizione di scomodità o di confusione, oppure di magari di emarginazione, diciamo così, da parte di qualcuno nella società.
0: Abbiamo,
1: anche questa la fede.
0: Certo, abbiamo 4 minuti, Lorella, per chiudere, e io ti farei chiudere, visto che il Papa ha concluso questa sua omelia appunto in questo viaggio a Lampedusa del 4 di luglio, guardando, come dire, osservando questa immagine della Madonna di Porto Salvo, che è patrona di Lampedusa. È bello che il Papa faccia riferimento a Maria come porto sicuro, no? Come approdo sicuro, e ci inviti, sostanzialmente sintetizzo questo, a guardare a Maria come ancora per poter proseguire nel nostro cammino.
1: La figura di Maria, madre di Dio, madre di Gesù, porta della salvezza, appunto, tra i vari titoli della devozione mariana, c'è anche questo bellissimo, porta della salvezza. È una figura, è proprio l'icona della Chiesa, e attraverso la sua figura di donna, di madre, ma soprattutto di fedele, che si è lasciata andare nelle braccia di Dio, nelle braccia di colui che l'ha chiamata a portare nella propria vita un'esperienza unica, irripetibile. Maria ha attraversato nella sua esperienza assieme a Giuseppe un travaglio anche appunto simile a quello dei migranti. Ecco, tutta l'esperienza di Maria, quindi dall'amore tenero e materno, dalla sua fedeltà fortissima di ragazza che accetta su di sé un destino enorme che neanche capisce bene, fino a quella donna che appunto è maturata e cresciuta attraverso mille difficoltà concrete e ha sperimentato anche il non avere un giaciglio, il trovare un giaciglio di fortuna. Quindi questo doversi per forza spostare da un luogo all'altro, dover abbandonare la propria casa per necessità. Ecco, la sua figura adesso è colei che ha raggiunto la vetta, lei è l'assunta in cielo, lei ci mostra qual è il destino di noi tutti, quello di raggiungere, ecco, quel luogo così amato, così desiderato, che vede appunto la presenza del Signore, la presenza di Cristo, vede l'amore diventare finalmente vero, eterno, incorruttibile, la grazia. Quindi Maria ci anticipa come figura quello che sarà anche il nostro destino se noi seguiamo con fede la nostra strada.
0: Bene, io ringrazio Lorella Parente per essere stata con noi, grazie molte davvero di cuore, Lorella.
1: Ci mancherebbe, grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie da Federico Piana per averlo seguito fino a questo punto. La trasmissione ovviamente la potete riascoltare tramite il sito internet e quindi tramite podcast, e noi ci risentiamo invece domenica prossima. Mi raccomando, scrivete al 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un buon e sereno fine settimana. Ecco, con voi oggi al microfono Filomeno e dall'altra parte abbiamo oggi niente meno che il Don Gabriele che è tornato dalle sue vacanze. Poi dall'altra parte del telefono abbiamo niente meno che una persona che per me è prima di tutto un carissimo fratello, d'origine angolana, insomma uno di quelli che capisce bene il tema di cui stiamo qua per parlare oggi, che è nient'altro che la partecipazione delle squadre e dei paesi africani in questo campionato di mondiale che si sta tenendo negli Stati Uniti. E lui è il dottor Francisco Pacavira, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno.
4: Buongiorno Filomeno Lopez, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito. Sono abbastanza emozionato perché potrei, insomma, mordere le parole.
3: No, sei un buon combattente, resiste bene, insomma, sì. Grazie comunque di aver accettato anche all'ultimo momento così questo nostro invito per portarci un po' a comprendere un po' sulla partecipazione in generale, cioè dell'Africa in generale in queste competitività che sono cosiddette internazionali, dove noi partecipiamo. Però insomma ogni epoca presenta le sue sfide e subito dopo questo intervallo musicale, per come omaggio a tutti quelli che hanno lottato prima per permettere che gli stati africani oggi possano partecipare di queste avventure internazionali, subito dopo ti passerei subito la parola per dirci un tuo bilancio sulla partecipazione delle squadre e paesi africani quest'anno in questo mondiale.
4: Okay.

0: dopo questo, questa voce di omaggio che ci contestualizza, perché le sfide che stiamo affrontando oggi non sono nuove per gli africani, ma come disse qualcuno, ogni epoca deve essere in grado di rilevare le sue sfide, affrontarle oppure tacere e passare come la generazione degli africani che non ha saputo essere all'altezza del proprio tempo. Allora, proprio per restare in questo tema di omaggio di quelli che hanno lottato ieri, vorrei tanto prima che ci facesse una tua idea, un tuo bilancio su questi 51 anni dell'indipendenza che i nostri paesi africani di lingua ufficiale portoghese, questi che sono gli ultimi che hanno lottato, cosa è significato la libertà in questo contesto, come lo vedi?
1: Sui 50 anni dell'indipendenza dei nostri paesi, io stavo stufo di presentarmi in politica, ma ho pensato innanzitutto al Capo Verde, che sì, è stata una delle, come dire, una delle squadre che ha dimostrato una capacità unica di mobilizzazione, di partecipazione, una diaspora che è riuscita a coinvolgere tutto il mondo, e Vozigna, che è diventato punto di riferimento internazionale, per dire che l'età è solamente un numero, conta quello che si ha nel cuore. E credo che nei 50 anni alcuni sono riusciti a fare passi significativi dal punto di vista politico, struttura politica, sistema politico, dal punto di vista economico alcuni paesi sono veramente stabili in questo momento, dal punto di vista anche, diciamo, anche di partecipazione civica, mettiamo così, a livello globale parlo. Sì. Invece alcuni altri sono stabili, un po' come statici più che stabili, un po' come la Angola, Mozambique, che va avanti e poi fa un passo indietro. Sant'Omè è la stessa cosa, che è abbastanza bloccato. Forse il paese dei nostri, il paese lusofono che è più stabile ed è un esempio per tutti noi è proprio il Capo Verde.
0: Okay,
1: cioè,
0: sì.
1: Che in effetti è diventata anche la squadra simbolo dell'Africa, nonostante le altre squadre siano superiori in numero di giocatori, con insomma di valori sul mercato, ma anche tattica, formazione, eccetera. Sudafrica, uno dei migliori club, che tra l'altro si è qualificato come uno dei club più organizzati dell'Africa, anche nel mondiale. Però Capo Verde, i suoi 50 anni di indipendenza, ha presentato uno dei migliori calci in questo mondiale. Se posso dire una sintesi su Capo Verde, che credo che sia un po' la sintesi della partecipazione africana, è una storia, come dicono, romantica. Si parla di 500.000 abitanti nell'arcipelago, però siamo dimenticati che fuori ci sono forse milioni, perché sono tanti Capo Verde.
0: Sì.
1: E quindi rappresenta questa Africa che è riuscita a riorganizzarsi sia dentro e sia fuori, che è un esempio mai per noi, per i paesi lusofoni. Una diaspora molto ricca, anche in Italia c'è una diaspora che addirittura qualche giorno fa è uscito un articolo dicendo che le donne che hanno allevato generazioni di italiani ci siamo dimenticati. Sono le donne capoverdiane in Italia. Sì. Un'identità culturale molto forte, che va veramente sottolineata, che dove ci sono i capoverdiani tutti ne accorgi subito. Per la musica, per il creole, per il cibo, per il modo di interagire, e anche a livello organizzativo. E tra i paesi lusofoni sono quelli che organizzano più attività culturali di un certo stampo in modo continuativo, più concerti, portano più cantanti in relazione all'angolani, ai ghinesi, in relazione ai santomensi, ai mozambicani, e hanno anche una capacità interessante di scouting. Riuscire a trovare i migliori capoverdiani in giro per il mondo per rappresentare il paese, secondo me è stata l'impresa più grande che sono riuscita a portare a termine. E le vittorie del Capo Verde, i pareggi, che per noi sono vittorie tutte, no? Sono un po' l'idea di dire che nel calcio moderno non sempre vince chi ha più abitanti oppure chi ha più soldi, ma chi riesce a costruire una specie di sistema, perché aveva giocatori nati in Europa, figli di immigrati, ovviamente l'identità capoverdiana ha mantenuta una cultura forte. Islanda, Croazia e Marocco sono stati anche bravi a mettere gente di tante origini, ma sempre loro, la gente ha scelto di rappresentare il proprio paese, e quindi è stata una cosa molto interessante. Per finire sul Capoverde, perché per me è rimasto proprio nel cuore, no? Abbiamo visto una disciplina tattica che dovrebbe diventare esempio per i paesi lusofoni, non solo, perché sono riusciti a dimostrare una capacità pazzesca di giocare contro i mostri sacri. Spirito collettivo, tutta l'Europa, direi il mondo, era con Capoverde. Forse gli africani hanno tifato più Capoverde che tutte le altre squadre.
0: Sì, no,
1: anche
0: è vero.
1: Il Congo.
0: Sì,
1: il Congo ha saputo farti vibrare, ma Capoverde è riuscita a creare un qualcosa di pazzesco, uno spirito collettivo loro che ci ha coinvolti tutti noi. Poi, grande organizzazione difensiva, abbiamo visto che ha saputo difendersi, e qui va ovviamente il merito a Rosinha, uomo con 40 anni che ha detto che il futuro è sempre in aperto, dipende, come dire, cosa scriviamo nel contesto adesso, nel momento. E l'altra cosa che mi è rimasta così a cuore è la capacità di soffrire.
0: Soffrire, ma soffrire insieme.
1: Soffrire insieme, vedere i bambini a piangere, signore a piangere, gente adulta a piangere, in un calcio così d'una, con emozioni forti, cioè proprio della pelle. Questo è un calcio che merita attenzione. Sì. Coinvolgere tutta la diaspora, coinvolgere il meglio della diaspora, mobilitarli a fare festa ovunque e soffrire insieme. Come se fosse un popolo che soffre e che vince insieme. E quindi quello ha rafforzato anche l'identità capoverdiana, sicuramente è uscita molto più rinforzata per tutti noi, e che, per dirla in poche parole, cioè l'Africa non ha bisogno soltanto di grandi popolazioni, per dire, grandi economie per competere, ha bisogno più di, io direi che visione. Organizzazione e identità.
0: Diciamo
1: che questo almeno non è un esempio per tutti noi. Quindi un'identità forte c'è bisogno, Capoverde ha dimostrato. Un'organizzazione come quella era difficile per molti dei nostri paesi, perché verrebbero fuori tante altre situazioni. Chi gioca, chi rappresenta chi, perché la maggior parte dei nostri giocatori a volte vogliono rappresentare l'Europa.
0: La
1: colonizzazione è stata molto forte. E poi niente. Diciamo che mi sono ristretto più sul Capoverde, perché novità.
0: Tutto il continente si è sentito veramente rappresentato dalla squadra capoverdiana. Io sentivo addirittura altri che mi dicevano: i paesi del Sahel ci hanno elevato, ma Capoverde anche calcisticamente ha fatto vedere che gli africani basterebbe solo un po' più di orgoglio, un po' più di organizzazione, un po' più di intraprendenza e possiamo volare alto.
1: Sì, è vero. Questa cosa. E poi l'altra cosa che era un po' da sottolineare, ringraziando chi ha avuto l'idea, ovviamente è un'idea del business, però questo mondiale, no, a 32 club è molto interessante, perché ha dato un maggiore spazio a paesi impensabili arrivare a dove sono arrivati, no? L'Africa finalmente ha potuto partecipare con più club dopo tantissima sofferenza. Il paese che però ha fatto una bella figura, ma voglio citare solo per citare ciò che sta succedendo, che mi è rimasto come tristezza, è veramente la Sudafrica, no? Sudafrica ha battuto la Corea, è stata l'unica vittoria africana, quella volevo sottolineare come vittoria africana, anche se poi in Sudafrica ciò che sta succedendo non c'è niente come merito. Per cui ho visto anche lì, interessante, che qui il calcio non è solo calcio. Cioè, gli africani della diaspora non hanno tifato per Sudafrica.
0: Sì.
1: Diciamo che il messaggio che viene dal Sudafrica, almeno ho potuto parlare con alcuni amici anche italiani, no? È che ciò che gli africani della speranza, perché quelli del Soweto erano persone piene di speranza per la libertà e l'africanità, stanno facendo agli altri africani è un qualcosa di impensabile, e che se fossero gli europei a fare, che sarebbe venuta fuori una guerra, per dire, diplomatica e non solo, il che vuol dire che la rivoluzione forse di Mandela si è arenata in questo momento, e tutti gli africani, quasi tutti noi ci siamo accorti, e forse anche loro si sono accorti, perché vedo non vedo entusiasmo nel dialogo tra i sudafricani con gli africani, a parte i radicali. non c'è entusiasmo, non c'è speranza, non c'è visione, non c'è futuro, quindi quello che verrà dopo non so. C'è una cosa che volevo fare, no? Una piccola sintesi sulla questione anche della partecipazione africana, no? Questa presenza con più club di rappresentazione, 12-14 partite, un complessivo di 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte, quello che sembrava parlare. Però la cosa interessante qui è la parte economica, che non si parla. Cioè, si sono visti molti corpi neri sul campo, però, però pochi africani sugli spalti. Il che vuol dire che il calcio è davvero un termometro e uno specchio della
0: dicotomia che c'è.
1: Sì, l'aspetto economico mondiale si è visto in questo campionato. Gli africani non erano in grado di poter sostenere tutte quelle spese. Il che vuol dire, quando si dice che siamo ormai uguali, no, c'è tutto un mondo ancora da superare.
0: Oppure c'è anche il problema dei visti.
1: Anche quello. Ma il conta sempre nei soldi, però.
0: Perché
1: alla fine quello che abbiamo potuto capire nell'ultimo periodo, più che razzismo, a volte è problema economico. Ai ricchi non si fa razzismo. È più una questione proprio. Il trattamento che sono date alle squadre africane non era un trattamento degno. Sì, agli alberghi, ci sono state lamentele sugli alberghi, sul mangiare, sulla tensione per parte della sicurezza, no? Una vergogna da quel punto di vista. E il divario anche a livello economico, no? C'erano delle squadre che valevano 1 miliardo, no? Cui i giocatori di squadre, un po', mettiamo Real Madrid, no? Un miliardo, i grandi club europei sono sui 500 milioni, e poi mettiamo le squadre africane, sono sui 10, 20, massimo 30 milioni, quelle di Sudafrica.

0: guardavano più a, al fisico.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Lì dove il fisico e il genio hanno aiutato.
1: Sì.
0: Gli altri no, gli altri hanno strumenti di recupero veloce. Le saune, gli strumenti su base, le questioni antalgiche che le squadre hanno oggi, i tessuti di recupero armonico che noi non abbiamo.
1: Mm-hmm.
0: E quindi considerare il mondiale è anche vedere lo sviluppo economico di ogni paese. In ogni zona, perché l'Africa è apparsa lì come un continente, no?
1: Per
0: la prima volta
1: si è
0: rappresentato, e una grande speranza. C'è un aspetto che forse da citare, che non è proprio banale, se c'è ancora tempo, sì. Il problema africano forse non è tanto questione di talento,
1: questo
0: possiamo affermarlo, ma
1: sì.
0: Mancano i centri sportivi moderni.
1: Sì.
0: Si allenano e non sono stressati, perché lo stress ossidativo porta morte alle cellule, fai il tuo meglio, però dinanzi a chi riposa bene sta meglio. La medicina sportiva avanzata, quello che dicevamo prima. Qui ci sono delle situazioni, interventi alle caviglie che in 3-4 mesi alcuni di nuovo in piedi, da noi
1: sì.
0: Analisi dati, qua ci sono tutti i computer, tutti gli esperti con l'intelligenza artificiale che da noi devono ancora arrivare su certi aspetti.
1: Quindi hanno
0: delle analisi delle squadre che noi sogniamo e quindi battiamo qualcuno solo proprio per forza. La capacità di trovare anche gente brava, quello che il capoverbo ha fatto è quella capacità di scout internazionale. Beccare i migliori capoverdiani è stata la cosa più grande, e molti paesi africani non hanno quella capacità perché non hanno i grandi premi per dire, per dare ai giocatori, e i capoverdiani sono andati senza premi.
1: Okay.
0: Per dire che il cuore parla più forte, ecco. L'altra cosa che potrei dire è la formazione degli allenatori, no?
1: Mancavano
0: allenatori africani. C'erano allenatori europei anche in squadre per vari altri paesi.
1: Quindi
0: noi il divario è grande.
1: È grande ancora.
0: Abbiamo fatto una bellissima partecipazione.
1: Ok.
0: Ecco, quindi
1: tu ci dici che possiamo trarne le lezioni, meditare su diverse prospettive ciò che Capoverde ha seminato per noi in questa competizione mondiale.
0: C'è un paese che non abbiamo citato, che però mi sta a cuore, già che sono anche vicino, è la partecipazione del Congo, però.
1: Sì. Ma il Congo, ma anche Haiti.
0: Anche Haiti, vero?
1: Sì.
0: Sono delle situazioni impensabili e mi è sembrato che è nata una solidarietà internazionale tra i paesi del famoso via di sviluppo del terzo mondo, oppure la cooperazione sud-sud. Io vedevo africani tifare le squadre Latino America in un modo impensabile.
1: E
0: viceversa. Quindi su questo c'è stato qualcosa di interessante. L'aspetto del Congo, solo per dire, no, il Congo è la seconda partecipazione mondiale, la prima nel 74, dopo tantissimo tempo, c'era ancora Mobutu, ok? Il Congo è tornato e il Congo ha portato la musica e il ballo nel mondiale.
1: Sì. E poi
0: tutti si aspettavano un Camerun e una Nigeria storica, però adesso era il momento degli altri di brillare, pure il Camerun. Quindi ciò ho scritto qua una cosa che volevo condividere con voi, che l'ho scritta più volte mentre stavo tornando già a casa, no? E i numeri raccontano però una contraddizione forte, no? L'Africa ha talento, abbiamo visto, ai giocatori, abbiamo visto, alla passione e oggi anche i risultati sono sempre più importanti, però il calcio moderno premia chi possiede infrastrutture,
1: chi possiede
0: organizzazione. Quindi i paesi piccoli possono sognare se hanno questo elemento. Quindi lì è la forza del diritto, non tanto il diritto della forza. Quando anche i piccoli hanno lo spazio per poter esprimersi, e quando il diritto può ancora valere qualcosa, che a differenza di ciò che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. L'aspetto del Congo invece cioè un grande, è un gigante Congo, avere tantissimi cittadini, la richiesta maggiore d'Africa a livello di materie prime in Congo, ma è solo un potenziale, quello va trasformato in potere reale, quella è una cosa vera. Quindi la prossima, per dire, rivoluzione

0: americana del calcio, no? Sì. Non è più trovare talenti, ma è proprio investire.
1: Investire, no? Talenti, sì, sì. Okay.
0: Sì, creare sistemi, capacità, valorizzare ciò che abbiamo. Non so. Però è un tema emozionante questo, ovviamente.
1: No, no, sento davvero con che emozione ne parli. Adesso, però, proprio su questo sottofondo musicale, io vorrei adesso che tu pensassi alla gioventù africana che pensa al calcio e che messaggio in così un minuto e mezzo li puoi dare.
0: Allora, credo che questo mondiale ci ha lasciato un messaggio importante. In realtà l'Africa non è lontana dal calcio, non è lontana dal calcio per qualità umana, nemmeno qualità tecnica, è lontana dal calcio per questione di risorse. Questa è una cosa importante. Il continente ha dimostrato comunque di avere giocatori, allenatori, cultura calcistica, abbiamo visto bellezza sul campo, ma la sfida è trasformare questo talento in organizzazione. La passione che già c'è in tutta l'Africa, in industria, basta pensare al futsal africano, quanto è spettacolare, ma è tutto povero, è tutto sulla sabbia, perché va trasformato in industria, e va in partecipazione, in potere, perché alla fine, come abbiamo detto, che il futuro del calcio mondiale sarà inevitabilmente africano, perché gli africani è il continente più giovane. Noi abbiamo tutto per poter dominare il calcio mondiale.
1: Ti ma ringrazio, sì. Sì, sì, sì. Ok, grazie davvero di cuore per questo messaggio e per la disponibilità.
0: Grazie, Giovanni Lopez, sì. Grazie a tutta Radio Vaticana, a tutti che hanno ascoltato e ascolteranno questo. Investire in Africa, ragazzi, identità, organizzazione, passione, e grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie. Allora, siccome abbiamo parlato tanto dell'esempio che Capoverde ci ha lasciato, vi lasciamo con la voce di Cesare Evora.

L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari amici, nella scorsa puntata ci siamo avvicinati decisamente alla soglia e siamo stati engolosinados, scriverebbe Teresa, cioè Teresa attraverso le sue parole ci ha fatto venire l'acquolina in bocca, ci ha detto e ci ha ricordato quale grande dignità ha l'anima, la persona, nella sua interezza, se appunto a Teresa è sovvenuta l'idea di un castello per poterla descrivere. Un castello non solo per la sua bellezza esteriore e per la preziosità e il mistero che contiene, ma soprattutto perché nella stanza centrale abita il suo re, abita colui che l'ha fatta, l'ha creata e l'ha redenta. Ma come si può fare per entrare in questo castello? Si tratta di iniziare quindi decisamente il viaggio. Lo abbiamo già fatto la scorsa volta con ciò che abbiamo introdotto, ma questa volta dobbiamo dire qualche cosa in più, aggiungere pezzi al percorso del nostro castello interiore. Qual è la porta per entrare in questo mondo? Teresa si stupisce per il fatto che se noi stessi siamo quel castello, per quale motivo dovremmo entrarci dentro? Ci siamo già. Eppure, scrive e sottolinea Teresa, c'è modo e modo di stare in questo castello, ovvero c'è modo e modo di percorrere questa vita, di stare in noi stessi, di vivere questa esistenza che ci è stata donata. C'è un modo per farlo da protagonisti, un modo per farlo da re in qualche modo, da degni figli di questo re, oppure un modo di farlo da schiavi, come da coloro cioè che passano senza soffermarsi sulla preziosità di questa intimità, l'interiorità personale e il rapporto con Dio. Chiaramente Teresa scommette su questa seconda intimità e su questo percorso e dà per scontato che chi si è messo all'ascolto anche questa sera, quest'oggi, sta cercando di capire un po' meglio quali siano i passi da dare. E Teresa in uno dei paragrafi di queste prime stanze del castello spiega che, per quanto io ne capisca, la porta per entrare in questo castello è l'orazione e la meditazione. Beh, sono parole che sembrano distinguere qualche cosa, ma nel testo immediatamente successivo Teresa spiega un po' che in realtà non vuole restringere il campo della preghiera, che è la porta per entrare dentro se stessi in questo viaggio immenso, meraviglioso. Non è una preghiera specifica, ma in qualche modo è la preghiera in se stessa, che poi venga declinata in vari modi da ciascuno di noi. Questo dipende dalla tappa di vita in cui ci si trova, dipende anche dallo stato di vita, dal tempo che ci si può dedicare. Una cosa sarà per un laico, altro per un religioso. Certo che ciascuno è chiamato a varcare questa soglia. E Teresa dice: non è tanto importante la preghiera mentale, la preghiera vocale, come le preghiere ripetitive, litaniche, il rosario. L'importante è che in tutta questa preghiera ci sia la consapevolezza di chi sta pregando, che si sappia dove ci si trova, dinanzi a chi si stia in quel momento e soprattutto chi sono io che sto pregando. Perché a nulla vale lo stare in questo stato di preghiera e muovere molto le labbra, scrive ironicamente Teresa. Tante volte la nostra preghiera sarà accompagnata da riflessioni, da meditazioni assolutamente vaghe, un vero e proprio cinema che ci porta o ci strattona verso altri lidi. Ma sta di fatto che rimanere e tentare costantemente di rimanere in preghiera non deve confondersi però con l'abitudine di parlare con la maestà di Dio come con uno schiavo, scrive Teresa. Lo schiavo non perché abbia una bassa considerazione di sé, ma forse perché Dio stesso può diventare uno schiavo nei nostri confronti, o essere trattato come tale, cioè come uno che deve eseguire ordini. Così intesa, questa parola di Teresa sarebbe veramente violenta. Noi trattiamo Dio come uno schiavo quando gli chiediamo, senza pensare se diciamo bene o male, se chiediamo una cosa legittima o meno, ma contenti di tirare fuori quello che ci viene alla mente, alle labbra, i pensieri così random, o per preghiere per averle imparate a memoria, averle recitate più volte. Ecco, puntini, puntini, Teresa stessa si stanca di declinare tutte queste forme che non sono preghiera. Tutto questo io non ritengo sia preghiera, scrive Teresa. Beh, benissimo, quindi qui c'è da asfaltare letteralmente tutto ciò che stavamo facendo per ripristinare, ricominciare in un modo nuovo, ricominciare con l'ABC. Abbiamo bisogno di entrare e di trovare una forma di preghiera nuova, nella quale è fondamentale la consapevolezza di chi siamo noi, la conoscenza di se stessi e anche la consapevolezza di chi è Dio, al quale ci rivolgiamo, che è un Dio che talvolta ci è stato consegnato, immagini antiche, immagini ricevute in eredità, ma che dobbiamo ancora scoprirlo. Non conosciamo ancora il suo vero volto, il volto rivelato a noi, che è un volto di salvezza, un volto di misericordia, è un volto che certamente ci corregge, ma con l'amabilità che magari non abbiamo sperimentato nella nostra vita, e che tollera con molta pazienza i nostri fuoripista, ma ci attende sempre per riprenderci per mano.

0: Una volta entrati attraverso la preghiera, ecco che si spalanca il secondo capitolo di queste prime stanze. Si spalanca su un discorso molto importante, non è l'unico di questa ulteriore parte, ma è certamente importante e fondamentale. Perché? Perché prima di andare innanzi, scrive Teresa, devo veramente dirvi attenti all'ostacolo fondamentale di ogni cammino, che si presenta all'inizio, come nella prima settimana degli esercizi spirituali ignaziani, come in qualsiasi primo, secondo giorno della settimana di esercizi, come nelle prime ore, i primi giorni di deserto, di solitudine, nella quale andiamo a pregare e dopo un primo stormo di pensieri, anche positivi, e di pacificazione personale, perché usciamo dalle situazioni di stress, ci troviamo ad affrontare la realtà di noi stessi. Prima di andare innanzi, il problema non siamo noi, il problema non è Dio, ma il problema è il peccato, soprattutto il peccato mortale. Abbiamo un albero di vita piantato nelle stesse acque della vita che è Dio, scrive Teresa, e non possiamo comprendere mai fino in fondo quanto tutto questo si imbratti, come queste acque divengano fetide quando si vive in peccato mortale. Non vi sono tenebre così dense. Ed è una cosa che si fa fatica a comprendere, scrive Teresa nell'incedere del suo scritto, perché è come se Dio, rimanendo nel centro dell'anima, della persona, perché non verrà mai sfrattato da niente, neanche dalla nostra pessima volontà, neanche dalle nostre forme molto puerili di ripudio della sua presenza, tuttavia la persona non ne può godere più, non ne partecipa più, non ne sente più i frutti, perché è il peccato mortale una forma di negazione cosciente, consapevole, diretta, nella forma massima, se volete, che la cattiveria dell'uomo può concepire, negazione di Dio. E chi commette un peccato mortale, scrive Teresa, intende contentare non solamente se stesso, perché questo sarebbe una delle tante forme di ignoranza che consegnano l'uomo anche a un peccato grave, ma forse non mortale. Ma il peccato mortale, scrive Teresa, è l'anima che vuole contentare il demonio e si mette a suo servizio. E il demonio, scrive Teresa, non è altro che tenebra. E dunque l'anima destinata ad essere luce, luce che irradia da questo re che è un sole divino al centro della persona, diventa invece tenebra con lui, diventa tenebra. Il peccato consentito e che rimane all'interno del cuore dell'uomo rende nero e rende oscuro ogni atto, ogni abito, scrive Teresa con un linguaggio un po' antico. Come se, per prendere un altro esempio che lei scrive, redige, come da una fonte limpidissima, non sgorgano che limpidi ruscelli, così di un'anima in grazia, le sue opere riescono assai gradite agli occhi di Dio e degli uomini, perché procedono da quella fonte viva nella quale essa è piantata, come un albero, e fuor della quale non avrebbe né freschezza né fecondità. Quell'acqua la conserva, impedisce che inaridisca e le dà frutti saporosi, ma se l'anima abbandona di sua colpa per mettersi in un'altra acqua, che sono acque sudice e fetenti, non sgorgerebbe da lei che la stessa abominevole sporcizia. L'esempio della pianta è molto semplice, non c'è da andare più in là. Se sei piantato su una sorgente limpida, da te sgorgano frutti e opere, come foglie e frutti, appunto, che provengono da quell'acqua limpida, da quella sono nutriti. Viceversa, la stessa pianta non darà che frutti già marci, o forse immaturi, o forse non darà nemmeno frutti, quando invece è posta sopra una fonte sudicia fetente, acque ribollenti, acque stagnanti, acque senza ossigeno. Quindi supponete, arriva fino al punto chiave, se volete, nella descrizione di quest'anima in peccato mortale. Supponete un cristallo esposto ai raggi del sole, ravvolto in un panno molto nero. Il sole dardeggerà sulla stoffa, ma il cristallo non ne verrà illuminato. Il cristallo è un diamante, tersissimo, tersissimo e meraviglioso. Solo chi ha visto un diamante dal vivo può dirci, o qualcuno che è specializzato in gemme preziose può dirci, quale sia la lucentezza che emana un cristallo, che riesce a rifrangere in una forma pura, quanto più è puro lui. Ma veramente, se questo cristallo esposto ai raggi del sole fosse semplicemente privato di questa luce, che dardeggia dal di dentro, secondo l'immagine del castello, allora basta semplicemente un panno nero, completamente opaco, messo intorno a questa gemma, e allora non c'è più luce che potrà essere visibile e non si potrà godere, gustare di questa presenza iperluminosa. È qui che Teresa interviene con una anime redente dal sangue di Gesù Cristo, aprite gli occhi, abbiate pietà di voi stesse. Com'è possibile che, persuase di questa verità, non procuriate di togliere questo telo nero, la pece che copre questo cristallo? Com'è possibile? Com'è possibile che amiate stare in questa bassezza, in questa tenebra, quando siete stati creati per la luce e solo attraverso quella luce potete ritrovare la vostra stessa bellezza, di cui gli altri anche saranno testimoni e vi rimanderanno? È un'espressione di Teresa che è al colmo dello stupore e anche al colmo della disperazione. È molto interessante che Teresa ponga questo testo molto importante all'inizio del castello, perché mi fa pensare un po' a quelli, al target, se volete, di un'opera del genere. Cioè, a Teresa gli interessa scrivere, e lo fa certamente per le sue consorelle, per i confratelli, per i suoi teologi, per i confessori, per le persone, se volete, del settore, no? E senza illudersi che anche tra di loro ci siano persone che sono veramente votate alla tenebra del peccato. Però la cosa più importante non è lo stato di vita di coloro che la ascoltano e la leggono. La cosa più importante è la persona, in qualsiasi condizione di vita viva. È a lei che si rivolge per dirle: anima, sei stata creata per queste altezze, perché ancora pascoli in zone aride con acque fetide? Perché ti sei chinata e ti sei lasciata andare così in basso? Allora, ecco che termina con un invito forte e determinato verso la fine di questo capitolo delle prime stanze del castello. Il proprio conoscimento. Conoscere se stessi e diagnosticare, anche un po' autodiagnosticare, dell'essere in peccato e del fatto che queste acque marce dentro se stessi imputridiscano e diventano malodoranti, anche se noi non ce ne accorgiamo perché stiamo dentro, hanno bisogno di essere aiutate e di essere svelate completamente dalla conoscenza di sé. O proprio conoscimento, il proprio conoscimento, la conoscenza di sé. Intendetemi bene, figliuole, esso è tanto necessario che le stesse anime ammesse da Dio nel suo medesimo appartamento nel castello non devono mai trascurarlo, mai, nonostante siano giunte tanto in alto. Del resto, non potrebbero trascurarlo neppure volendolo, perché è proprio dell'umiltà fabbricare, come ape nell'alveare, quel miele senza del quale tutto è perduto. Ma come l'ape non lascia di succhiare i fiori, così l'anima, la quale, pur addestrandosi nel proprio conoscimento, deve di tanto in tanto innalzarsi a considerare la grandezza e la maestà di Dio. In ciò scoprirà la propria miseria meglio che rimanendo in se stessa, e sarà meno infastidita dagli animaletti immondi che entrano nelle prime stanze del castello, dove ci si esercita nel proprio conoscimento. Tuttavia, è sempre una grande grazia di Dio saperci in esso esercitare, benché, come suol dirsi, vi si possa mancare per eccesso o per difetto, insomma, credetemi. Lavoreremo assai più virtuosamente con l'aiuto di Dio che con il rimanere attaccati alla nostra miseria. Buon cammino nel castello a tutti, alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

0: Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Giovanni Pierluigi da Palestrina, dalle cosiddette messe mantovane, la Missa in semi duplicibus maioribus seconda. Eseguono i solisti della Cappella Musicale di San Petronio e la Nuova Scuola Gregoriana diretta da Alberto Turco, direttore Sergio Vartolo.

Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato la Missa in Semi Duplicibus Maioribus Seconda dalle Messe Mantovane, nell'esecuzione dei solisti della Cappella Musicale di San Petronio, nuova scuola gregoriana diretta da Alberto Turco, direttore Sergio Bartolo. E proseguiamo ora ascoltando di Giuseppe Tartini, concerto per violino e orchestra in Do maggiore D13, nei movimenti Allegro assai, Largo andante, Allegro. Carlo Lazzari, violino. L'arte dell'arco, diretta da Giovanni Guglielmo.

0: Di Giuseppe Tartini avete ascoltato il concerto per violino e orchestra in Do maggiore D13. Ha eseguito Carlo Lazzari al violino solista con l'ensemble L'Arte dell'Arco diretto da Giovanni Guglielmo. E termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Appuntamento a domenica prossima, sempre alla stessa ora, sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica amici ascoltatori, buona domenica da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, questa è la Radio Vaticana. Tra pochi minuti ci collegheremo con la chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto, siamo in provincia di Chieti, per seguire insieme la Santa Messa. Il radiocronista sarà il collega Orazio Coclite. Pochi minuti per vedere le prime pagine dei quotidiani cattolici, a partire dall'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede. Fame di giustizia e carità per costruire un mondo nuovo. Questa è l'apertura dell'Osservatore Romano che riguarda il pranzo di ieri del Papa a Castel Gandolfo all'interno del borgo Laudato Si. Il pranzo di Leone XIV con le persone socialmente vulnerabili della diocesi di Roma. Così è l'apertura di oggi dell'Osservatore Romano. Andiamo a vedere anche Avvenire, che apre con l'Internazionale, in particolare con il Sud Sudan, la pioggia, sola speranza di tregua. A 15 anni dall'indipendenza del Sud Sudan, il paese è ancora travolto da scontri armati e crisi economica. E anche Avvenire ci parla del pranzo di ieri del Papa nel borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Il Papa dice: eliminiamo le cause di povertà. E ancora il Papa, con qualche particolare Avvenire, si è seduto a tavola con mamme sole, migranti, anziani in condizioni di indigenza, ragazzi con disabilità, uomini e donne senza fissa dimora, cristiani e musulmani. Il pasto, il pranzo nei giardini del borgo Laudato Si a Castel Gandolfo è stata l'occasione per il Papa di rilanciare l'appello a costruire la riconciliazione, il perdono e la pace, partendo dall'attenzione agli ultimi. Così Osservatore e Avvenire. Andiamo a vedere brevemente uno sguardo alle notizie internazionali, in particolare all'aria che maggiormente è in crisi in queste ore, è ancora lo stretto di Hormuz. L'Iran ha chiuso Hormuz e nella notte ha colpito diverse navi. Nuovi attacchi americani. Khamenei giura vendetta per la morte del padre, in particolare sui leader europei e sullo stesso Trump. Anche il premier italiano Meloni, così come gli altri premier europei, sono nella lista nera dell'Iran. In sostanza, vediamo brevemente quanto scrivono i quotidiani questa mattina. Facciamo un po' una sintesi prima di dare la linea a Vasto per la Santa Messa. Teheran richiude lo stretto di Hormuz, colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito 140 obiettivi militari, e Teheran replica lanciando missili sugli Emirati, il Qatar e il Bahrain. Intanto la guida suprema Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari, un quotidiano principale a Teheran, inserisce vari leader europei tra i responsabili, pubblicando una foto di vari leader in tenuta arancione, cioè arrestati, insieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte nel volto. Questa è la situazione per quanto riguarda l'internazionale. Amici ascoltatori, naturalmente avremo maggiori notizie più avanti dopo la messa, ne parleremo anche nel nostro radiogiornale delle 14. A questo punto la linea va alla Santa Messa, alla chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto, Chieti, e a Orazio Coclite.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite. Oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa ad Avasto, cittadina abruzzese di grande fascino e memorie secolari. Affacciata sul mare Adriatico, tra l'azzurro delle acque e il richiamo dei trabocchi che punteggiano la costa, si apre ad uno scenario di rara poesia, in cui il respiro del mare avvolge il paesaggio ed esalta ogni elemento del territorio, trasformandolo in un quadro vivo di luce, silenzi e armonia senza tempo. Ed è proprio dal dialogo tra il mare e i colli che prende forma la lunga storia di Vasto, antichissimo insediamento dei Frentani, poi importante municipio romano e nei secoli successivi segnata dalle vicende medievali. Ancora oggi questo passato riaffiora nelle sue preziose testimonianze. Dall'imponente complesso termale romano, il più vasto dell'intera fascia adriatica centro-meridionale, emerge il raffinato mosaico di Nettuno, pavimento di una vasca probabilmente destinata al frigidarium, che restituisce intatta la raffinatezza della città romana. Nel rione del Guasto Daimone si staglia il suggestivo portale di San Pietro, un arco proteso verso il mare, ultimo frammento della collegiata demolita intorno alla metà del Novecento. Poco oltre si erge il castello Caldoresco, nobile presidio di pietra, dalle possenti mura che da secoli custodisce la storia di Vasto. Antica dimora fortificata, domina il profilo urbano con austera eleganza, dove la memoria si fa luce tra le pietre. Tra tetti e campanili che disegnano il centro storico della città, lo sguardo si posa su Palazzo d'Avalos, residenza della potente famiglia omonima del Regno di Napoli, che qui stabilì il centro direzionale. L'architettura sobria e armoniosa si schiude sul celebre giardino alla napoletana, una ricercata geometria scandita da colonne che convergono verso il pozzo centrale, fulcro simbolico dello spazio. Tra siepi di bosso e fioriture profumate, il percorso conduce a un belvedere sospeso, da cui lo sguardo si stende ad una visione di intensa suggestione. Dal respiro del panorama si giunge alle architetture religiose del rione, dove sorge il Duomo di San Giuseppe, scrigno di eredità medievale e segno vivo della fede vastese. Edificato nel XIV secolo, conserva l'impronta trecentesca nella facciata, con il portale gotico in pietra, le cornici decorate e il rosone racchiuso in una delicata trama floreale. A completarne il profilo si innalza la torre campanaria settecentesca, con il pinnacolo in ferro battuto e un orologio che scandisce il tempo degli abitanti. Il viaggio nella bellezza prosegue nel rione del Guasto Gisone, il quartiere più autenticamente medievale, dove tra vicoli e stradine si fa un autentico salto nel passato. Da qui la suggestiva loggia Amling abbraccia Vasto e conduce fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore. La facciata, raccolta e simmetrica, si distingue per le linee essenziali che ne esaltano la purezza costruttiva, mentre la pietra, levigata dal tempo, restituisce la forza discreta di una storia secolare. A svettare con particolare rilievo è la possente torre campanaria, visibile da ogni parte dell'abitato, segno imponente che testimonia da sempre la fede della comunità e che, come un faro di pietra, invita a volgere lo sguardo verso il cielo, dove dimora colui dal quale provengono pace, speranza e salvezza. La liturgia di questa quindicesima domenica del tempo ordinario ci presenta l'inizio del discorso in parabole del Vangelo di Matteo. Gesù, salito su una barca, insegna una folla immensa e racconta di un seminatore che esce a gettare la semente. E mentre fa questo, una parte cade lungo la strada, un'altra fra i sassi e un'altra sul terreno buono. Al seminatore sembra non importare dove finisca il seme della parola.
Ogni terreno è importante, perché sa che come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della parola. Non ritornerà senza effetto, senza aver operato ciò per cui è stata mandata. E quando il seme della parola trova spazio e attecchisce nel cuore dell'uomo, accade ciò che esprime con intensità Sant'Agostino. Tardi ti ho amato, bellezza così antica e così nuova.

Presiede l'Eucaristia il parroco Don Domenico Spagnoli. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della parrocchia, guidati dal seminarista Pierluigi Memme. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto dal maestro Francesco D'Annibale. All'organo il maestro Marco Vallese.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia, apriamo il cuore alla grazia del Signore. E prima di accostarci alla mensa della parola e del pane della vita, chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che continui a seminare la Tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi, con la potenza del Tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Parola del Signore.
1: Amen.

Il Vangelo di questa quindicesima domenica del tempo ordinario si apre con un riferimento alle acque e alla spiaggia. Immagini che ci introducono bene alla Domenica del Mare promossa oggi dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sappiamo che il mare, di cui parla l'Evangelista Matteo, è il lago di Tiberiade, ma il fatto che Gesù, come recita il testo, uscì di casa per sedersi sulla riva, salire sulla barca e parlare alle folle, evidenzia come il Maestro raggiunga quel luogo per incontrare le persone e per insegnare. Quel lago che permetteva di muovere

ingaggiarlo né per spogliarlo o schiavizzarlo, ma per consegnargli un seme che fa germogliare vita per tutti, vita che cresce e si moltiplica in modo sorprendente. Ma come si potrà affrontare il mare in tempesta, cioè la storia in cui viviamo, segnata da violenze e ingiustizie? Come, se non facendo tesoro della parabola di oggi e credendo nella bontà del seme gettato con generosità, anzi con generosa follia, dal seminatore? Il profeta Isaia ci aveva già ricordato che la pioggia e la neve nutrono la terra e consegnano all'uomo il pane per vivere. Così accade con la parola di Dio, che ci raggiunge dall'alto per nutrirci e così operare il rinnovamento della nostra vita. Solo nutrendoci di un cibo buono possiamo star bene e affrontare corazzati le tempeste della vita. Oggi vogliamo rinnovare la nostra fede nella bontà di quella parola di Dio che, sebbene provenga dall'alto, è fatta per la terra della nostra vita. Il seme è buono e di questa bontà abbiamo una profonda nostalgia, tutti, credenti e non credenti. Eppure occorre passare dalla nostalgia al desiderio. Le varie tipologie di terreno descritte da Gesù non fanno altro che misurare il desiderio dell'uomo di affrontare la vita con il Signore, fidandosi di Lui oppure senza di Lui. Se pensiamo infatti di bastare a noi stessi o se riteniamo di poter fare tutto da soli, siamo come la strada. Non possiamo che essere refrattari a qualsiasi parola che non sia la nostra. Analogamente, se siamo schiacciati sul presentismo del tutto e subito, non possiamo che inseguire la gratificazione immediata senza dare alla parola il tempo di attecchire come un terreno sassoso. Siamo proprio quel terreno. Come non riconoscere poi nelle tante persone che si riempiono di attività per sentirsi vive quel rimando al terreno soffocato dai rovi degli affanni e delle inevitabili preoccupazioni. Se non siamo più in grado di ascoltare quel desiderio profondo di gioia e di pace, il terreno del nostro cuore sarà sempre restio al lavoro lento della parola. A che punto è dunque il nostro desiderio di Dio? Siamo ancora in grado di prendere coscienza degli scarsi frutti che produciamo fidandoci solo di noi stessi, dei nostri calcoli o della semplice intelligenza artificiale? Quando dalla nostalgia passiamo al desiderio, è segno che ci stiamo aprendo alla grazia e stiamo comprendendo che le tante strade possibili sono inutili se non generano un frutto, se non ci fanno diventare adulti responsabili che sanno prendersi cura di qualcuno. La liturgia vorrebbe farci aprire gli occhi sulla generosità e sulla fiducia di Dio nei nostri confronti. Egli continua a spargere il seme, sperando che ciascuno di noi voglia essere terreno ospitale, così con il tempo diventare frutto gustoso per gli altri. Quando si riconosce di aver bisogno del nutrimento della parola, non si può che diventare terreno buono, portando frutto. Chi il 100, chi il 60, chi il 30 per uno, ma nessuno senza un frutto. Basterà dare fiducia a quel seminatore che ama servirsi di noi per offrire al mondo lo splendore di un campo di grano, di un raccolto che manifesti un'umanità diversa, una magnifica umanità di cui tutti abbiamo bisogno. Non esiste delusione o sconfitta che possa scoraggiare il seminatore della parabola, visto che il

seme buono in sé ha la potenza di generare vita. Allo stesso modo, ogni cristiano deve vincere la cultura del lamento e fare di tutto per non sciupare i doni di Dio, concentrando le proprie energie su ciò che fa crescere la vita negli altri e la vera gioia nel proprio cuore. Signore, Tu che continui ancora oggi a spargere il seme della parola, donaci la gioia di portare frutto con Te. Prepara con la grazia i nostri cuori perché siano terreno buono che restituisca il cibo della bellezza ai troppi poveri che incontrano soltanto violenza e solitudine. Tu che manifesti ancora un mare di fiducia verso di noi, fa che non ci stanchiamo mai di navigare sulle rotte della riconciliazione e della pace. Amen.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.

0: la bontà del Padre ci ha inseriti con il battesimo nel grande disegno di salvezza. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti ad accogliere il seme buono della Sua parola e portare frutti di vita per il mondo. Diciamo insieme: Padre, sia glorificato il tuo nome.
1: Per la Chiesa, popolo santo di Dio, perché sull'esempio di Papa Leone XIV sia per l'umanità una testimonianza di fede luminosa e trasparente, germe fecondo di riconciliazione e di pace tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
2: Perché, in occasione della Domenica del Mare, ognuno avverta l'urgenza della custodia di questo patrimonio, affinché la sua bellezza e la sua ricchezza torni a beneficio di tutti, generando opportunità di accoglienza e di lavoro. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
3: Per la società in cui viviamo, la mitezza dei discepoli di Cristo riveli ad un'umanità spesso aggressiva e violenta che l'amore è il vero compimento di ogni legge e che la misericordia è la condizione per un futuro di rinascita per tutti. Preghiamo.
0: Padre, sia glorificato il tuo nome.
4: Per i malati, gli anziani e per quanti avvertono il dramma della solitudine, perché lo Spirito Santo riempia il cuore dei fedeli di ogni consolazione e susciti uomini e donne di buona volontà, capaci di esprimere la vicinanza del Cristo ai fratelli. Preghiamo.
5: Padre, sia glorificato il tuo nome.
6: Per la nostra Chiesa di Chieti Vasto, affinché continui a portare frutti di grazia al servizio di tutti gli uomini, credenti e non credenti, e perché attraverso le diverse vocazioni possa testimoniare la magnifica umanità generata dal risorto. Preghiamo.
5: Padre, sia glorificato il tuo nome.
0: La tua sapienza, Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie, sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a Tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo. Perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, l'Arcangelo Michele e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, un'altra parte sui rovi e un'altra sul terreno buono. Il protagonista del Vangelo di oggi è un Dio contadino che sparge i suoi germi di vita a pieni mani. Un seminatore tenace e generoso che non si stanca di seminare e non priva nessuno dei suoi doni. Ogni cuore per lui è una zolla di terreno buono. Nasce allora la gioia e la fiducia che, per quanto possiamo sentirci aridi, spenti e sterili, egli continua a seminare in noi senza sosta. Contro tutti i rovi e le spine, contro tutti i sassi e la strada, vede comunque una terra capace di accogliere e fiorire, dove il piccolo germoglio alla fine vincerà. Impegniamoci affinché la nostra vita possa fiorire in una testimonianza convinta e coerente che parli di Dio agli uomini. Ci ricorda Santa Teresa di Calcutta: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Il seme del regno spesso è piccolo e nascosto, ma nelle mani di Dio può portare frutti abbondanti.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica.

0: 11:47, amici ascoltatori, ancora buona domenica, buona giornata dalla Radio Vaticana, in collegamento con la chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto. Siamo in provincia di Chieti e abbiamo trasmesso la Santa Messa con il commento di Orazio Coclite. Vi ricordo che intorno alle 11:56 ci collegheremo in diretta con Piazza della Libertà in Castel Gandolfo, siamo in provincia di Roma, ai Castelli Romani, per trasmettere la preghiera mariana dell'Angelus di Papa Leone XIV. Lo sapete, il Papa sta vivendo un periodo di riposo nelle ville pontificie di Castel Gandolfo e da Piazza della Libertà, la piazza che si apre davanti al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Avremo la possibilità di seguire la preghiera mariana di oggi dell'Angelus. Il Papa molto probabilmente saluterà anche i tantissimi pellegrini che sappiamo che in questi minuti e nelle prime ore di questa domenica sono giunti a Castel Gandolfo. Tra l'altro abbiamo notizia di corse dei treni tra Roma Termini e Albano, con la discesa di tantissime decine e decine di persone nella stazione ferroviaria di Castel Gandolfo per tutta la mattinata, ma ne parleremo tra poco. Abbiamo una parentesi per parlare di pace, perché stasera a Firenze, nel Parco delle Cascine, si chiude il Festival della Pace. Artisti israeliani e palestinesi hanno dato vita a questo festival, che è stato pensato come un momento di vicinanza, di speranza, un evento che ha portato musica ma anche testimonianze, espressioni artistiche, e che ha visto la testimonianza anche del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Allora noi nelle ore scorse abbiamo raggiunto telefonicamente a Firenze padre Bernardo Gianni Benedettino, che è l'abate dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze. E allora andiamo a capire che cosa rappresenta questo Festival per la Pace che si conclude, una tre giorni che si conclude stasera a Firenze.
1: L'evento Reimagine Peace, rimmaginare la pace, che si deve alla insonne passione di Noa e dei suoi principali collaboratori e collaboratrici, un evento che ha avuto la saggia pretesa di accordare momenti di riflessione, di dialogo, uno fra tutti con il cardinale Pizzaballa, ma anche momenti di musica, di canto, dove cioè la bellezza è al servizio di un'ispirazione che, senza farci dimenticare la realtà, ma permette alla realtà stessa di lasciarsi trasfigurare da un ideale che è solo la musica e l'arte sanno qualificare.
0: Don Bernardo Gianni, la sensazione, guardando e analizzando la geopolitica, è che si stia lavorando invece per la guerra, nonostante si parli di pace.
1: Sì, è un'espressione realistica alla quale risponderei con l'espressione di Tertulliano, secondo il quale il cristiano è l'uomo che lavora per la pace, pensando a Noè, ma anche pensando all'impegno della comunità islamica fiorentina guidata dall'imam Izzedine El Sir. Direi che i figli di Abramo, i veri figli di Abramo, lavorano per la pace, non si rassegnano alla guerra, e in questi giorni di grande calura, come è successo e succede in queste ore fiorentine, si suda per creare occasioni di riflessione e di incontri di amicizia, che sono, direi, la quintessenza della pace come premessa della riconciliazione e come conseguenza della riconciliazione stessa.
0: La mancanza di pace non si può attribuire al fatto che sta venendo meno l'identità dei popoli, la possibilità di dialogare, ma partendo da una identità precisa?
1: Sì, se questa identità non viene agitata come un pretesto per creare nuovi solchi, nuove distinzioni, nuovi muri che ci fanno dimenticare ciò che veramente abbiamo di più profondo in comune, e cioè l'umanità, la magnifica umanità, per parafrasare la riflessione di Papa Leone, davvero l'identità diventa invece in funzione della pace, dell'amicizia e della riconciliazione, quando di questa umanità si ha un orizzonte che ci riporta, peraltro, lasciate lasciatemelo dire senza campanilismo, alla migliore eredità fiorentina, che è quell'umanesimo cristiano che nasce costruendo l'ospedale degli innocenti, cioè un luogo di cura e di accoglienza per i bambini abbandonati, in altre parole l'umanesimo al servizio della vita. Questa è l'identità che ci piace, l'identità che ci responsabilizza, l'identità che ci inquieta, l'identità che ci obbliga a diventare consapevolmente uomini e donne che non si rassegnano alla guerra.
0: Qual è il messaggio finale del Festival della Pace di Firenze che si conclude oggi?
1: Nel mio piccolo ho pensato che questo festival dovesse funzionare anzitutto per aiutare noi che felicemente, fortunatamente e provvidenzialmente soprattutto abbiamo la grazia di non poter fare esperienza reale di guerra, prima di tutto immaginare la guerra, ascoltando testimonianze che arrivano, come per esempio oggi è successo, di genitori che hanno visto morire i propri figli su opposti fronti, ma non per questo rassegnarsi a una ostilità senza fine. Immaginare la guerra, chiudere gli occhi, pregare e spalancarli, riimmaginando la pace. Ecco, credo che questo sia il senso, la missione non soltanto di questi 3 giorni fiorentini, ma soprattutto di tutti coloro che, lo ripeto, anche attraverso l'arte e la bellezza provano a ridisegnare e a reimmaginare un futuro migliore del presente che viviamo.
0: E noi ringraziamo padre Bernardo Gianni, benedettino abate dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze, che ci ha fatto il punto su questo Festival della Pace che si concluderà stasera al Parco delle Cascine a Firenze. Dobbiamo ricordare anche, e vedremo se il Papa lo farà durante dopo la preghiera mariana dell'Angelus, che oggi si celebra la Domenica del Mare, un'occasione di sostegno e di riflessione, oltre che di preghiera. Lo abbiamo ascoltato prima nella Santa Messa in diretta da Vasto, in provincia di Chieti. È l'occasione per riflettere sul tema del mare, ma anche sul tema di chi lavora con il mare, come ad esempio i marinai e i pescatori. E quest'anno la Domenica del Mare vede l'Arcidiocesi della Calabria di Rossano Cariati ospitare da ieri le iniziative promosse per la Domenica del Mare dalla Conferenza Episcopale Italiana, e ne parleremo dopo l'Angelus in collegamento proprio da Rossano in Calabria con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali, il Lavoro e l'Apostolato del Mare. 11:55 in bassa frequenza, vediamo qua in studio a Roma, amici ascoltatori, le immagini che ci arrivano da Piazza della Libertà, da Castel Gandolfo. Siamo ai Castelli Romani, tra poco entreremo in radiocronaca diretta, vediamo un gran numero di fedeli e di pellegrini che sono tornati, sentiamo anche grazie alla collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico, ad affollare le domeniche di Castel Gandolfo. Sentite l'attesa dei pellegrini. Allora, a questo punto io darei la linea a Gabriele Di Domenico per il collegamento con le emittenti in diretta con la Radio Vaticana e con la video radio cronaca su Vatican News. Ci sentiamo tra pochi istanti.

0: amici ascoltatori, buona domenica. Siete collegati in diretta con Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Siamo in provincia di Roma. Tra poco seguiremo in diretta la preghiera mariana dell'Angelus, la prima che il Papa in questo periodo di riposo a Castel Gandolfo celebra appunto nel Palazzo Apostolico di Castello. Sentite le voci delle centinaia di pellegrini che hanno affollato e che stanno affollando Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, una processione già dalle prime ore dell'alba di oggi, treni per Castel Gandolfo carichi di pellegrini in partenza da Roma Termini. Abbiamo visto anche da immagini che forse poi vedrete sui social di Vatican News, treni carichi veramente di tantissime persone che scendevano nella stazione ferroviaria di Castel Gandolfo. Naturalmente un benvenuto alle emittenti che sono collegate con la Radio Vaticana e un benvenuto va anche a quanti ci stanno seguendo in video Radio Cronaca sul portale Vatican News. Brevemente, in attesa che il Papa si scenda praticamente in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, vogliamo ricordare il legame tra i papi e Castel Gandolfo, che dura, pensate, da 4 secoli ed è tornato nel vivo tra il 2025 e oggi con Papa Leone XIV, che è tornato nel Palazzo Pontificio come residenza estiva dei papi. E c'è molta storia per quanto riguarda i papi e Castel Gandolfo. Pensate che le origini risalgono al 1626 e fu Urbano VII Barberini a soggiornare per la prima volta a Castel Gandolfo nel 1626 e fu proprio lui, Urbano VII, a avviare la tradizione della villeggiatura estiva dei papi a Castel Gandolfo. E poi il periodo della guerra, sentite l'applauso dei pellegrini, ecco il Papa, noi ci fermiamo qui, ecco il Papa che è sceso in piazza e diamo la linea a Papa Leone.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo perché, morendo, porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata, e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia treno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente, e sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme

0: sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini, nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et abitavit in nos.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: divini facciamur promissionibus Christi.
0: Orimus. Gratiam Tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
1: Et lux perpetua luce a teis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit in nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro, e accolgo con gioia tutti voi, pellegrini da ogni parte del mondo. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta

0: volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo che, segnati dalla lontananza dei propri cari e talvolta dalla paura per i conflitti che attraversano le vie del mare, sostengono con un lavoro paziente e silenzioso il commercio e la vita di molti popoli. Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi riuniti nell'annuale pellegrinaggio davanti all'icona di Jasna Góra, perché come discepoli missionari siano testimoni gioiosi del Vangelo. Buona domenica a tutti!
1: E così il Papa ha recitato la preghiera mariana dell'Angelus di oggi, 12 luglio, domenica 12 luglio, dal Palazzo Apostolico, dalla piazza dove si affaccia il Palazzo Apostolico a Castel Gandolfo, piazza della Libertà. Sono tantissimi i pellegrini che sono presenti nella piazza e vediamo che il Papa ora ha lasciato il luogo da dove ha recitato l'Angelus per avvicinarsi ai tanti pellegrini che sono presenti a Castel Gandolfo. Il Papa ha ricordato che Dio non smette di seminare nonostante la debolezza dell'uomo, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. Così il Papa in questo Angelus di domenica 12 luglio da Castel Gandolfo. Noi chiudiamo qui il collegamento con Piazza della Libertà, amici ascoltatori, mentre il Papa saluta le persone, le autorità, i pellegrini che sono presenti nella cittadina dei Castelli Romani in provincia di Roma. Grazie a quanti hanno seguito la Radio Vaticana, a quanti ci hanno seguito in video Radio Cronaca sul portale Vatican News, alle emittenti collegate con la Radio Vaticana, da Luca Collodi e Gabriele Di Domenico, linea alla regia. Tra poco torniamo in diretta sulla Radio Vaticana e parleremo della Domenica del Mare.

0: 12:11 in diretta sulla Radio Vaticana, amici ascoltatori, la buona domenica vi arriva da Luca Collodi con la collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico. Come ha ricordato poco fa il Papa in diretta da Castel Gandolfo, siamo ancora con le immagini che ci arrivano in bassa frequenza qui a Roma da Castel Gandolfo. Il Papa con una piccola Papa mobile si sta muovendo all'interno di Piazza della Libertà a Castello, così come avviene per le udienze del mercoledì in Piazza San Pietro, proprio per salutare le centinaia e centinaia di persone che sono nella piazza in questo momento. Sentite, lasciamo anche, grazie a Gabriele Di Domenico, l'audio che ci arriva da Castel Gandolfo in provincia di Roma. Il Papa ha ricordato che oggi è la domenica del mare, ha salutato i pescatori e i marittimi. E allora noi andiamo in collegamento da Castel Gandolfo via Roma, andiamo a Rossano, siamo sul Mar Ionio in Calabria, dove ringrazio e saluto Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e l'Apostolato del Mare. Don Bignami, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie, buongiorno a tutti e buona Domenica del Mare a tutti i marittimi.
0: Facciamo questo triangolo tra Roma e il lago di Albano, cioè Castel Gandolfo, con il Papa che sta continuando in Papa Mobile a salutare i pellegrini, e andiamo sul Mar Ionio, la bellezza della radio che ci permette di mettere insieme lago e mare. E allora, Don Bignami, il titolo del tema di quest'anno è Oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare. E qui c'è tutto il rapporto tra mare e economia.
1: Sì, viviamo una stagione molto difficile e problematica, che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che, per esempio, nei giorni scorsi, in queste settimane, allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato questo, solo alcuni, tra cui anche, devo dire, Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che si sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi, senza possibilità di muoversi e senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale, e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
0: Don Bignami, ancora un flash da Castel Gandolfo, sente anche lei il saluto, la gioia dei pellegrini che sono presenti. Il Papa ancora in Papa Mobile sta ritornando, ha fatto il giro della piazza e ora sta ritornando verso il Palazzo Apostolico. Ma torniamo a Rossano, dove questa mattina con Monsignor Maurizio Aloise, l'arcivescovo di Rossano Cariati, voi avete celebrato una santa messa sul porto.
1: Sì, alle ore 10 c'è stata questa bellissima esperienza, l'abbiamo appena conclusa con la benedizione delle barche dei pescatori in porto, e proprio eravamo al mercato ittico. Dentro il mercato ittico per una volta si è trasformato in luogo di celebrazione della messa, e devo dire che è stata un'esperienza molto, molto significativa, di grande impatto. Abbiamo visto proprio i pescatori, i loro familiari, molto contenti di questa, ma anche commossi, perché per la prima volta veniva celebrata l'Eucaristia nel luogo dove loro vendono il pesce, dove vivono abitualmente. È anche un momento importante, perché gli alti e bassi della pesca sono anche a volte motivo e di sofferenza, perché magari tanta fatica e non, il guadagno magari non è all'altezza delle attese, oppure il costo del carburante che cresce sempre di più a causa dei conflitti nel mondo, crea sempre più problemi e è grande anche preoccupazione.
0: Il Papa è rientrato in questo momento nel Palazzo Apostolico, quindi chiudiamo il collegamento anche con Castel Gandolfo, rimaniamo in diretta con Rossano in Calabria. Don Bruno Bignami, la giornata del mare che si celebra oggi, che avete celebrato, ci ricorda una cosa: come noi uomini, noi cittadini, siamo, come l'umanità forse, è praticamente dipendente dal mare, non soltanto per chi ci lavora, ma un po' tutta l'umanità dipende dal mare.
1: Sì, ci sono tante interconnessioni da cui dipendiamo e che abitualmente non sono oggetto delle nostre riflessioni, dei nostri pensieri. Invece mi sembra molto bello che la Domenica del Mare diventi un momento in cui dire grazie. Grazie a tutti quelli che lavorano in mare, i marittimi, la gente di mare, a quelli che lavorano nei porti, ai pescatori, alle varie comunità di pescatori.

0: A proposito di pesce dalle nostre tavole, c'è però un problema sociale, tra l'altro è un problema che spesso leggiamo anche sui quotidiani italiani, perché nelle marinerie, quelle dei pescatori in questo caso, purtroppo spesso ci sono problemi economici e c'è una riduzione progressiva di chi esce in mare per pescare, cioè dei pescherecci, della flotta dei pescherecci.
1: Sì, ci sono tutta una serie di cause che portano a questo. Da una parte, come dicevo, il fatto che le guerre nel mondo hanno aumentato i costi del carburante, e ovviamente tutto questo impatta sui guadagni delle famiglie. Secondo livello è dato da una legislazione, per esempio quella europea, molto stringente, giustamente per tanti versi rispetto alla possibilità di rigenerazione della fauna ittica, però contemporaneamente se si fa una normativa per esempio sul Mediterraneo che riguarda solo chi pesca al nord e proviene dal nord del Mediterraneo ma non al sud, e quindi accordi che non sono internazionali, ovviamente questo non ha grande senso, perché si limita e si sfavorisce una parte per continuare poi a vedere che dall'altra parte le norme non esistono. Quindi c'è proprio tutta una serie di attenzioni che bisogna riscrivere, e anche l'interdipendenza oggi è sempre più vera e abbiamo bisogno davvero di ricostituire in qualche modo anche una buona fama della pesca, non semplicemente la pesca vissuta e pensata come a una fatica e basta, ma come davvero una grande opportunità lavorativa. L'Italia è un paese bagnato dal mare e sappiamo quanto il mare anche storicamente ha segnato la cultura, l'economia dell'Italia e soprattutto di alcune città, di alcuni territori. Non possiamo dimenticare questo e fingere appunto che la pesca non sia una grande risorsa anche oggi e anche per il futuro, per cui non c'è ricambio generazionale nel mondo della pesca, questo è vero, occorre però cambiare una mentalità, una cultura, e queste domeniche possono aiutarci a far vedere il mare in maniera diversa.
0: Don Bruno Bignami, ancora due cose e poi la liberiamo e chiudiamo il collegamento con Rossano. L'ambiente, il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente?
1: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si, per noi è dal 2015, l'enciclica di Papa Francesco ci ha aperto davvero tante suggestioni su cosa vuol dire la cura del mare. Devo dire che negli anni scorsi anche prima Papa Francesco e ora Papa Leone, nella responsabilizzazione per esempio delle comunità di pescatori nel tenere il mare pulito, è diventato anche qualcosa di molto bello, cioè i pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, quelle che possiamo chiamare sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato. E c'è un legame anche qui molto stretto tra il lavoro della pesca, la qualità e la pulizia del mare, quindi non inquinamento del mare, e la qualità del pesce che viene pescato. Queste cose naturalmente impattano sul lavoro e quindi è importante ancora di più, secondo il criterio dell'ecologia integrale, tenere insieme cura dell'ambiente e cura del lavoro e cura della dignità delle persone.
0: Per chiudere, Don Bignami, abbiamo parlato di mare, di commercio, di marinerie, di pescatori, ma come la mettiamo con le grandi navi che solcano per turismo i mari con a bordo migliaia e migliaia di persone?
1: Beh, è un modo di fare turismo che negli ultimi anni ha preso sempre più piede, forse c'è bisogno anche di ripensare al turismo che non incontra le persone ma spesso le mette ai margini. Il turismo deve essere un luogo di incontro delle comunità, anche però penso che mi sembra di capire anche da un punto di vista proprio del pensiero delle ditte, delle grandi aziende crocieristiche, e sempre di più si sta ripensando al modo di fare la crociera, perché molti si rendono conto che non basta portare gente, bisogna educarla, bisogna creare delle sinergie tra le comunità, le città e le persone che arrivano. Quando il turismo, lo sappiamo a tutti i livelli, quando il turismo è eccessivo

0: si chiama overtourism, non favorisce quel raccordo tra un'economia locale e le persone che arrivano. E quando questo non accade, ovviamente nascono problemi.
1: E qui c'è tutto il ruolo anche dei cappellani a bordo delle navi, anche questo è un
0: Certo,
1: altro tema importante.
0: noi abbiamo diversi cappellani che fanno, soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua, servizio sulle navi crociere, ma che è un servizio anche molto prezioso perché appunto aiutano a capire il senso anche di quel tipo di vita e poi sostengono gli equipaggi delle navi che hanno tante responsabilità, ma anche tanta fatica, la distanza dalle famiglie la si sente. Cioè un conto è stare 1 o 2 settimane lontano da casa, un conto è starci 8, 9, 10 mesi, cambia tutto.
1: Grazie a Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro e dell'Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie per questo
0: Grazie.
1: collegamento da Rossano in Calabria. Buon lavoro, Don Bruno.
0: Grazie, buona domenica a voi, buona domenica del mare, grazie.
1: Grazie, noi chiudiamo il collegamento da Rossano, ma chiudiamo anche questo spazio dove abbiamo seguito la preghiera mariana del Papa da Castel Gandolfo. Ricordiamo, il Papa ha detto: i venti di guerra non spengano la fiammella e la speranza della pace. Noi ci risentiamo, amici ascoltatori, alle 2 con l'edizione del radiogiornale della Radio Vaticana. Da Luca Collodi, buona domenica, collaborazione tecnica di Gabriele Di Domenico.
2: Le 2 di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo parola alle diocesi, ai santuari e a varie realtà per presentare i santi, proprio i santi della Porta Accanto. Oggi lo facciamo con la diocesi di Ascoli Piceno e abbiamo con noi in linea Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Don Elio, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, sì.
1: Don Elio, se vuole presentarci per qualche istante innanzitutto la diocesi, anche per aiutare i nostri radioascoltatori a capire dove si trova e qual è la sua storia.
2: Beh, la diocesi di Ascoli Piceno si trova in centro Italia, ecco, nella regione Marche, all'interno della provincia civile di Ascoli Piceno, con anche un paio di comuni nella regione Abruzzo, diciamo. È una diocesi un po' media, diciamo, ecco, non proprio piccola, no, però è una diocesi di 850 chilometri quadrati circa, con una popolazione sui 103-104 mila, ecco, diciamo. Negli ultimi tempi, con i provvedimenti, diciamo, della Santa Sede, due anni fa è stata unita in persona ai episcopi con la limitrofa diocesi di San Benedetto Montalto Ripatranzone. Secondo le tesi più accreditate, diciamo, l'organizzazione ecclesiale in questa zona risale al IV secolo d.C. Probabilmente c'erano già dei credenti, perché Ascoli si colloca, ad Ascoli passa la via Salaria, una strada consolare, quindi era direttamente collegata a Roma. Può darsi che il cristianesimo sia arrivato presto, però l'organizzazione ecclesiale, cioè l'inizio dell'episcopato, parte col IV secolo, sì.
1: Quali sono i santi venerati in diocesi? E qual è il santo patrono, naturalmente?
2: Beh, il patrono, Sant'Emidio, è un santo, diciamo così, che diciamo ha un po' il primato, ecco, della devozione in diocesi, anche perché è un santo che ha un culto anche mondiale, diciamo così, per via del fatto che è il protettore dal terremoto, no? Lui è il patrono della città e diocesi. E poi ci sono diversi altri santi, diciamo, che sono legati o più direttamente o in maniera più indiretta con la diocesi, con una stragrande maggioranza di religiosi.
1: Ce ne può ricordare alcuni, giusto per...
2: Diciamo, San Serafino da Montegranaro, cappuccino, vissuto tra la metà del 500 e i primi del 600, fratello laico che si è distinto per la sua carità, per la sua devozione anche all'Eucaristia, il beato Bernardo da Offida, ugualmente cappuccino, vissuto un secolo dopo, ecco, nel 600, il beato Corrado da Offida, questo invece è dei primi tempi del francescanesimo, probabilmente compagno dello stesso San Francesco, il beato Costanzo da Fabriano, domenicano, nato a Fabriano ma poi vissuto e deceduto in Ascoli Piceno del XV secolo. E poi abbiamo anche altri santi che magari sono meno documentati dal punto di vista documentario, però, ecco, c'è una tradizione comunque popolare, tipo San Cristanziano, ecco, difensore della grandine, ed altri, ecco.
1: Non sono poche per una piccola diocesi, una diocesi media come Ascoli Piceno, questa carrellata di santi, quindi una terra feconda di santità.
2: Beh, ma è un po' tutte le Marche che hanno dato origine a tanti santi e tantissimi beati, soprattutto religiosi, tant'è vero che i francescani chiamano la provincia delle Marche, la provincia religiosa delle Marche, la provincia stellata, perché ha più santi e beati francescani le Marche che non la stessa Umbria, dove è nato il francescanesimo, diciamo.
1: Le chiedo, Don Elio, vogliamo soffermarci, sì, su una di queste figure?
2: Ecco, quella tra dicevamo la maggioranza sono religiosi, no? E tra cui appunto, ecco, tra questi religiosi c'è una suora, diciamo, di un'epoca vicina a noi, e parlo appunto della Beata Maria Assunta Pallotta. La Beata Maria Assunta Pallotta è una beata che condividiamo in condominio con la limitrofa diocesi di San Benedetto. Adesso spiego perché. Dunque, lei nasce a Force nel 1878. Force è un comune della provincia di Ascoli Piceno ed è diocesi di San Benedetto. Però la sua famiglia abitava a Castel di Croce. Castel di Croce invece è una frazione di questo comune che sta che sta invece in diocesi di Ascoli. Quindi lei era di famiglia di Castel di Croce, nata casualmente a Force, poi la cresima invece l'ha fatta a Castel di Croce, ecco, nel suo paese. Quindi questa memoria sta nel proprio di entrambe le diocesi, ecco, diciamo. Lei diciamo era di famiglia di umili origini, quindi è una cresciuta conoscendo il lavoro, anche, no, il sacrificio, era figlia di contadini, no? Poi ha fatto apprendistato presso il sarto, ecco, del paese. Poi matura piano piano da ragazza la vocazione a diventare suora. Ora, l'occasione nasce dal fatto che in questo paese di Force tornava a villeggiare d'estate Monsignor Luigi Canestrari, che era il vicegerente di Roma. Allora lei ha avuto occasione di poter confidare a Monsignor Canestrari questa sua aspirazione, e Monsignor Canestrari ha fatto in modo, ecco, di poterla inserire nella congregazione delle suore francescane missionarie di Maria. Era una congregazione, una delle tante congregazioni missionarie nate appunto nell'Ottocento, no? Quindi lei ha iniziato il suo percorso in questa congregazione, ricoprendo, diciamo, diverse mansioni, ma sempre comunque mansioni diciamo semplici, mansioni umili, poi cambiando diverse case. E poi è stata mandata missionaria in Cina, dove c'era evidentemente qualche fondazione della sua congregazione. E in Cina, ecco, si è segnalata, soprattutto nell'apostolato, soprattutto nel soccorso dei bisognosi, nella testimonianza, ecco, cristiana. E morì contraendo il tifo, durante un'epidemia di tifo, ed è sepolta in Cina. Qualcuno, ecco, ha riferito che ancora la sua tomba è esistente ed è, diciamo, anche circondata di rispetto, ecco, da parte dei locali. In seguito è stato istruito il processo, ecco, di beatificazione, che è stato, diciamo, per quello che sono queste procedure, abbastanza rapido, diciamo, perché fin dal pontificato di Pio X, cioè nel 1913, hanno cominciato a raccogliere testimonianze. E poi ci fu la proclamazione a beata il 7 novembre 1954 da parte di Papa Pio XII in San Pietro.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Elio, per la sua presentazione, ma anche per essersi soffermato soprattutto su quest'ultima figura, che ci ha permesso di entrare anche nella particolarità della Beata Assunta. E ancora complimenti per questa vivacità di santità presente in questa diocesi e in questa regione, una cosa che non mi era nota sotto questo profilo. Noi, dopo una breve canzone, daremo voce a una seconda testimone che ci aiuterà così a comprendere il venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Grazie di cuore.
2: Prego.
1: Arrivederci.
2: Buongiorno
1: grazie.
2: A tutti.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: Cari amici, dopo aver ascoltato Don Elio che ci ha presentato brevemente il panorama della diocesi di Ascoli Piceno e i suoi santi, vogliamo dare ora la parola a Suor Paola Giobbi, generale postulatrice del venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Suor Paola, buongiorno a lei.
1: Grazie tante Don Andrea. Ecco, le due figure che ha nominato appartengono appunto alla Chiesa Ascolana e sono ricordate al momento attualmente soprattutto per la fondazione della nostra congregazione di Pie Operaie dell'Immacolata Concezione avvenuta l'8 dicembre 1744. E stiamo celebrando i 280 anni della fondazione e dell'apertura della prima scuola alle fanciulle. Questo è un po' il carisma della congregazione che ci ha caratterizzato lungo i secoli e sono state aperte appunto con questa finalità spirituale ed apostolica altre sedi non solo in Italia ma anche nel mondo.
0: Quindi l'attenzione principale è l'aspetto educativo e sociale.
1: Sì, per le ragazze del tempo e anche di oggi, perché diceva Marcucci che attraverso una ragazza ben educata ed istruita si sarebbe potuta rinnovare la società e soprattutto la donna avrebbe potuto esprimere questo senso religioso che secondo lui le è proprio. Ecco, Francesco Antonio Marcucci è nato nel novembre del 1717 da una famiglia nobile e religiosa dalla quale ha potuto accogliere diciamo tutta la ricchezza spirituale, soprattutto la devozione all'Immacolata. Invece Madre Tecla nasce da una famiglia anch'essa molto religiosa ma più modesta. Lei è la secondogenita di 5 fratelli. 2 fratelli diventeranno anche sotto la sua guida e il suo aiuto, uno sacerdote e l'altro religioso domenicano. Queste due figure si incontrano quando ancora Francesco Antonio, ricorda, era un ragazzino di 5 anni e Tecla ne aveva 18. Francesco Antonio ammira in Tecla la devozione e le virtù che esprimeva. Poi Francesco Antonio perde molto presto la mamma e Tecla diventa un riferimento spirituale. Tanto è vero che quando decide di cominciare a predicare il Vangelo non solo in città ma anche nei paesi dell'entroterra, chiede consiglio a lei e Tecla in un primo momento lo dissuade perché lo invita invece a prepararsi meglio culturalmente e spiritualmente, ma la spinta all'evangelizzazione del Marcucci è molto forte e con il permesso del Vescovo lui comincia questa predicazione già a 20 anni. Poi ha l'intuizione di fondare l'istituto, la nostra congregazione, e ancora una volta bussa al cuore di Tecla per avere il suo appoggio, ma ancora una volta lei risponde di no. Trascorrono un po' di anni, intanto il Marcucci si era avviato alla preparazione per diventare sacerdote e finalmente Tecla dice di voler collaborare con lui e anzi gli chiede di essere sua guida spirituale. Quindi fra i due nasce un rapporto molto, molto intenso, molto profondo e spirituale. Spesso il Marcucci, quando trattava con Tecla, prima ancora della fondazione, le scriveva lettere o anche le dedicava poesie. Per esempio, in una raccolta che abbiamo curato quest'anno, che è intitolata educare la donna alle lettere, alla poesia e alle arti pratiche, dedica a Tecla una poesia dove paragona il cuore, l'inquietudine del cuore umano al movimento del fiume che scorre ininterrottamente verso il mare. Ecco, in questa poesia che ha uno stile agostiniano, ecco, il Marcucci quasi vuole consolare Tecla, che trova anche un po' inquieta, un po' triste, la incoraggia dicendole che il cuore umano può trovare il suo riposo soltanto in Dio, in Gesù Divino Sposo.
2: Qual fiume è il cuore umano, che in moto ognor si mira, e col suo corso gira sinché al suo mar non va. Anch'ei così girando non trova mai riposo, sinché al suo divin sposo ben tutto non si dà.

0: Sì, il Marcucci ha proposto una via di santità caratterizzata da semplicità, gioia, impegno perseverante e anche questa volontà di trovare mille strade, mille mezzi, non solo per educare, ma per raggiungere qualsiasi obiettivo. E questa è un po' una caratteristica della sua santità e della sua attualità che noi chiamiamo la via mariana di santità, perché davvero Maria è stato il riferimento costante della sua vita e anche l'impegno indefesso perché ne fosse proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, avvenuto soltanto 110 anni dopo.
1: Qual è l'attualità di queste due figure oggi?
0: Sì, allora l'attualità del venerabile Marcucci, oltre diciamo ad essere una figura che in pratica ha realizzato il suo sogno educativo con una donna alla quale ha dato molto fiducia, e attraverso Tecla ha dato molta fiducia anche ad altre figure religiose della sua congregazione. È una persona che ha saputo unire nella sua vita la cultura e la fede, e in un secolo come il suo dell'illuminismo, attraversato da nuove spinte, lui si è posto in una posizione di grande equilibrio, di grande vicinanza alla dottrina della Chiesa, ma anche con una forza profetica innovativa e coraggiosa. Per quanto invece riguarda Tecla, lei è una figura tipicamente femminile, nel senso che è molto più modesta, ma una donna concreta, una donna che ha dato tutta se stessa per realizzare quest'opera della fondazione, e soprattutto una donna che ha saputo accogliere l'innovazione di una vita consacrata, non solo contemplativa come erano gli istituti del tempo, ma anche vedere la suora come una educatrice catechista. Lei è stata la prima catechista della congregazione e il Marcucci l'ha aiutata a realizzare, diciamo, questo ministero, questo compito, scrivendole perfino le prime lezioni di catechismo. Ecco, Tecla ha saputo tessere questo, diciamo, questa trama della prima comunità religiosa, affiancando la visione e l'ideale di Marcucci, e lo ha saputo fare con molta grazia, con molta dolcezza, sapendo coinvolgere anche le sorelle, le prime sorelle del tempo.
1: Io la ringrazio di cuore, Suor Paola, perché il tempo purtroppo stringe. Vorrei concludere questa nostra puntata con l'inno dedicato proprio al padre e al venerabile Marcucci, Appresti l'anima, che così trasforma in canto e in preghiera il suo pensiero e ci fa assaporare in fondo anche il cuore del messaggio del Marcucci. Ma nel salutarla e nel ringraziarla per la sua testimonianza e per aver condiviso con noi, a nome anche della diocesi di Ascoli Piceno, queste due figure, vorrei anche salutare e ringraziare i nostri radioascoltatori e augurare a tutti un buon proseguimento. Suor Paola, grazie.
0: Grazie a lei di cuore. Buona continuazione, Don
1: Andrea.

Cari radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Due le composizioni in programma quest'oggi. Si tratta del concerto per pianoforte e orchestra, Piccolo Mondo Antico di Nino Rota, e del concerto in Re maggiore opera 35 per violino e orchestra di Erich Korngold. Il concerto per pianoforte e orchestra Piccolo Mondo Antico è uno degli ultimi lavori di Nino Rota, commissionato dalla RAI di Napoli ed eseguito al pianoforte dallo stesso compositore nel 1978 con l'orchestra diretta da Michele Marvulli. Il virtuosismo trascendentale della partitura rivela le grandi doti dell'autore e pianista. Con questo concerto in Mi minore l'artista riesce a realizzare pienamente il suo intento di creare un'atmosfera nostalgica, in accordo con la scelta del sottotitolo che rievoca, non a caso, l'omonimo romanzo di Antonio Fogazzaro, le cui opere conosceva indubbiamente a fondo. Sembra che il compositore abbia voluto richiamare nel titolo il concetto di piccolo mondo antico, cioè di un mondo circoscritto alle soglie di un cambiamento epocale, la seconda guerra risorgimentale e l'imminente unità d'Italia, svolta descritta anche da Tommasi di Lampedusa nel suo capolavoro Il Gattopardo, del cui film, diretto da Luchino Visconti nel 1963, Rota compose le musiche. Questo prezioso capolavoro del Novecento musicale si articola in tre movimenti: allegro, tranquillo, andante, allegro. Ascoltiamo dunque il concerto in Mi per pianoforte e orchestra Piccolo Mondo Antico di Nino Rota, nella esecuzione al pianoforte di Simone Pedroni, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Giuseppe Grazioli.

Nella esecuzione del pianista Simone Pedroni, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Giuseppe Grazioli, abbiamo ascoltato di Nino Rota il concerto in Mi per pianoforte e orchestra, Piccolo Mondo Antico, nei tempi Allegro Tranquillo, Andante Allegro. E passiamo ora ad un altro concerto, questa volta però per violino e orchestra, di Erik Korngold, compositore passato alla storia per lo straordinario successo ottenuto con l'opera Die Tote Stadt, la città morta, un autentico capolavoro ancora oggi eseguito abbastanza di frequente. Korngold scrisse il suo concerto per violino e orchestra tra il 1937 e il 1939 e ne fece una revisione nel 1945. A quella data il violinista, in gravi condizioni di salute, non era però più in grado di eseguire il concerto e così diede generosamente il suo benestare quando si fece avanti il grandissimo Jascha Heifetz, cui fu affidata la prima esecuzione il 15 febbraio del 1947 insieme alla St. Louis Symphony Orchestra diretta da Vladimir Golschmann. Il concerto si articola in tre movimenti: moderato nobile, romanza, finale. Il primo tempo inizia con una meravigliosa melodia del violino solo, dal carattere assolutamente libero, su un pedale in tremulo degli archi. Il secondo movimento è invece una cantilena interrotta del violino in una alternanza di ritmi binari e ternari, in cui bastano all'orchestra pochi tocchi di arpa e glockenspiel per mostrare il magistero strumentale del compositore. L'ultimo tempo invece alterna un primo tema mosso e virtuosistico, un secondo più cantabile, di sapore chiaramente hollywoodiano, essendo preso dal film Il principe e il povero del 1937. Ascoltiamo allora di Erik Korngold il concerto in re maggiore per violino orchestra, opera 35, nei tempi moderato nobile, romanza, finale, al violino Itzhak Perman, la Pittsburgh Symphony Orchestra, diretta da André Previn.

0: Nella esecuzione del violinista Itzhak Perlman, accompagnato dalla Pittsburgh Symphony Orchestra diretta da André Previn, abbiamo ascoltato di Eric Korngold il concerto in re maggiore per violino orchestra, opera 35, nei tempi moderato nobile, romanza finale. E con questo ascolto si conclude anche per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato alla grande musica. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, tornano a soffiare venti di guerra nel mondo, non si spenga la fiammella della speranza e della pace. All'Angelus, Dio non smette di credere nell'uomo. L'Iran attacca le basi americane nei paesi del Golfo, chiuso lo stretto di Hormuz. Buona domenica da Luca Collodi. Nella prima domenica del suo soggiorno estivo a Castel Gandolfo, dopo la preghiera dell'Angelus, recitata davanti al portone del Palazzo Apostolico su Piazza della Libertà, Papa Leone rivolge un pensiero alle tante zone del mondo attraversate da conflitti armati. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
3: Dopo aver pregato l'Angelus, il pensiero di Leone XIV va al riacuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Con il conflitto tra USA e Iran e la crisi nel Libano, preoccupa il Papa anche l'altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura.
3: Nella Domenica del Mare, giorno in cui la Chiesa invita i fedeli a pregare per le persone che ci vivono e lavorano, il Vescovo di Roma esprime preoccupazione per le conseguenze delle guerre sulle condizioni di lavoro già complicate di questa categoria.
2: L'estero, dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato nella notte il quartier generale americano in Bahrain, la base aerea in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman. Tre persone ferite in Qatar, missili sono caduti anche in Giordania. Abbiamo preso il controllo dello stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza, dicono da Teheran. E gli aiuti dell'Unione Europea continuano ad arrivare in Venezuela a seguito del devastante doppio terremoto del 24 giugno. È appena atterrato un secondo volo finanziato dall'Europa con a bordo rifornimenti vitali per la popolazione, lo ha riferito la commissaria europea per la preparazione e gestione delle crisi. E intanto sull'Europa si registra la terza ondata di calore dovuta all'anticiclone africano e la grave situazione degli incendi che hanno colpito in particolare Italia e Francia. A Parigi la Tour Eiffel è chiusa per il caldo e misure analoghe sono state adottate per il Museo del Louvre. E torniamo ad aprire la pagina vaticana. All'Angelus, come avete sentito, recitato dal Papa a Castel Gandolfo, Leone XIV commenta la parabola del seminatore. Dio, afferma, non smette di credere in noi e in quello che possiamo diventare se con fede ci abbandoniamo a Lui. Poi l'invito in questo tempo di vacanza ad accostare al riposo e al divertimento anche la preghiera e la lettura della parola. Cecilia Seppia.
5: È il primo Angelus di Leone a Castel Gandolfo e l'accoglienza di residenti, turisti e fedeli radunati in Piazza della Libertà nonostante il sole allo zenith è grande e festosa. Leone commenta la parabola del seminatore che descrive la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore. A volte dice il seme incontra un terreno duro, insensibile, invaso da rovi, altre una terra feconda e pronta alla semina. È in quei momenti, afferma il pontefice, che accadono miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto.
4: Così dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Stazio radiofonica Vaticana. Saluto vos obnes. Ego sum Fabius cola grande. Placet mi vobis anca auditionem Latine redditam prebere. Ben ritrovati alla puntata numero 242 del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, in particolare della lingua latina. C'è chi pensa che questa lingua sia una lingua antica, ed è vero, ma è anche una lingua sorprendentemente giovane. Ogni giorno inventa parole nuove, descrive realtà nuove e continua a raccontare il mondo. Di tutto ciò parliamo innanzitutto con la mia collega, co-conduttrice e coautrice di questo programma, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
2: Salve Fabi, salvete omnes.
1: E oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta in studio con noi, per la prima parte del programma, uno scriptor dell'ufficio delle lettere latine Vaticano, ma uno scriptor che arriva dall'arcidiocesi di Cagliari, e quindi sto parlando di Don Davide Piras. Ben ritrovato Don Davide.
3: Auditores carissimi, salvete. Non nulla ex latine lingue patrimonio odie consideremus.
1: E andiamo a un argomento di grande attualità in questo scorcio del 2026, perché il 25 maggio scorso è stata pubblicata ufficialmente la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia dell'essere umano nell'era della intelligenza artificiale. Dunque le cose nuove di Papa Leone sono soprattutto le cose che hanno a che fare con questa rivoluzione antropologica portata dall'intelligenza artificiale. E Papa Leone, qualche giorno prima della pubblicazione, il 23 maggio, in un post sul suo account X, in cui il Papa parla 9 lingue, tra cui anche il latino, sull'account dedicato al latino, annunciava questa enciclica con questo post:
2: Humanae nature sensus experimur noctem, sicuti technologe effrenatus profectus cum humanae dignitatis damno ostendit. Oportet ergo novum acquiramus intellectum, vere significationis vereque humani generis magnificentiae, secundum Dei sapientiam. Cum is diebus certamen non autem technologicum, sed anthropologicum adeamus, litteras enciclicas intra paucos dies editura conferre posse ad hanc provocationem explendam speramus.
1: E qui Don Davide, Papa Leone, ci spiega benissimo il fatto che, probabilmente interrogandoci sui rischi dell'intelligenza artificiale, alla fine approfondiamo davvero il senso di cosa significa essere umanità.
3: Sì, caro Fabio, da questo punto di vista è l'immagine iniziale della nox, della notte, cioè dell'eclissi, di quella che la traduzione chiama eclissi, merita particolare attenzione, perché nella tradizione biblica la notte non indica solo l'eclissi, cioè l'oscurità, ma indica una condizione di disorientamento spirituale e intellettuale. E dal punto di vista stilistico il testo si costruisce attorno a una forte antitesi, perché da una parte abbiamo il progresso tecnologico e dall'altra il danno arrecato alla dignità umana. Questa opposizione, tuttavia, non è fra tecnologia e fede, non è fra scienza e religione. Il vero contrasto è fra l'accrescimento della potenza tecnica è l'indebolimento della comprensione dell'uomo, e per questo il centro concettuale del messaggio si trova nell'espressione Humani Generis Magnificentia, che è anche il titolo della enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Cioè il termine magnificenza, oppure l'aggettivo magnificus, che è ben noto alla tradizione classica perché lo troviamo in Cicerone, viene qui reinterpretato alla luce della antropologia cristiana, cioè La grandezza dell'uomo non consiste anzitutto in ciò che può produrre, in ciò che può controllare, ma in ciò che egli è. L'intero passo si colloca nel solco della dottrina della Imago Dei. La questione decisiva non è ciò che la tecnica può fare, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che può farlo oggi, ma ciò che l'uomo deve continuare ad essere secondo la sapienza che il Creatore ha immesso nel suo cuore.
1: Passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, le parole latine create nell'età contemporanea appunto per tradurre concetti, cose, realtà che forse non esistevano nell'antichità, anche se non è sempre vero. Probabilmente questa è una realtà che esisteva anche nei tempi antichi in qualche modo, forse poi nel Medioevo, nel Rinascimento. Fatto sta che è uno dei luoghi dove purtroppo noi esseri umani ci esprimiamo spesso al peggio, non c'è niente di più angosciante di un'assemblea di condominio, non è vero Maria?
2: Come no?
1: Ma come diventa il condominio in latino?
2: Edes condominorum.
1: Beh, sembra semplice come traduzione, Don Davide.
3: Sì, perché la scelta evita possibili ambiguità, perché pone l'accento sulla edes, cioè sull'edificio abitato da più proprietari in questo caso, e allora il vocabolo offre anche un piccolo spunto antropologico, dato che il condominio rappresenta una delle forme più quotidiane della convivenza umana, nella quale interesse individuale e bene comune sono chiamati ad un equilibrio che spesso, ohimè, è delicato. In questo senso ricorda che la vita sociale richiede continuamente esercizi di reciproco riconoscimento e di responsabilità condivisa.
2: Cum dominium, quindi dominio esercitato insieme, la cosa più difficile del mondo. Ai tempi dei Romani c'era una categoria architettonica che poteva assomigliare, ma non era la stessa cosa, perché non c'erano le pari, era l'insula, che era il gran palazzo, ma di solito apparteneva a un proprietario che poi dava
1: che
2: a vari oggetti.
1: Sì.
2: Mentre condominio sono tutti i proprietari, ed è quello il problema.
1: Ricordo tante teste, non è mai stato semplice. E passiamo al gergo ecclesiale. Ultimamente Maria Milvia Morciano, qui presente, ha scritto un bell'articolo per il sito Vatican News dedicato alla tradizione di Sant'Antonio da Padova, perché abbiamo celebrato questa festa nel mese di giugno.
2: Grazie.
1: E in quell'occasione Maria mi ha insegnato una bella espressione latina con cui veniva proprio ricordato Sant'Antonio nella bolla con cui fu canonizzato da Papa Gregorio IX il 30 maggio 1232. Come veniva chiamato Sant'Antonio?
2: Arca Testamenti et Divinarum Bibliotheca Scripturarum.
1: Don Davide conosceva
3: questa bolla di Papa Gregorio, no? Che si chiama Cum Dicat Dominus del 1232, applicata a Antonio di Lisbona, morto a Padova, assume un significato più profondo, perché Sant'Antonio diventa custode, arca, no? Custode, vivente testamenti, cioè dell'alleanza, della parola di Dio, non semplicemente per erudizione, ma per conformazione interiore alla parola di Dio. E ancora più raffinata sembra la seconda definizione, Divinarum Bibliotheca Scripturarum, cioè Antonio non è soltanto uno che conosce, che custodisce la parola di Dio, ma diventa biblioteca delle divine scritture, cioè un uomo che è una biblioteca. Nel Medioevo questo si conciliava bene con la Encyclopedia.

0: Evangelicus, cioè la sua dottrina, doctor, nasce precisamente da questa straordinaria familiarità con il Vangelo.
1: E la capacità di saperla trasmettere.
0: Soprattutto.
1: Questo è fondamentale. Sì. Infatti la sua predicazione aveva colpito tutto. Lo stesso San Francesco aveva accettato.
0: È incredibile.
1: No? Perché riuniva vita quotidiana e dettato cristiano alla cultura.
2: E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. C'è una citazione nella Pro Murena di Marco Tullio Cicerone che rimanda a un episodio conosciutissimo proprio dell'epica del mondo classico. Stiamo parlando della guerra di Troia e in particolare di quel famoso cavallo ingannatore, anche in questo caso.
1: Intus est equus Troianus.
2: Attenzione, dentro c'è il cavallo di Troia, e questa è un'espressione che indica un pericolo nascosto sotto un'apparenza innocua, cioè tra l'altro un pericolo che è già entrato, no? Perché intus significa attenzione, che qui dentro è già arrivato il cavallo di Troia, significa che c'è un pericolo nascosto, Don Davide.
0: Sì, questa espressione ha avuto una straordinaria fortuna proprio perché è così vicina alla nostra vita quotidiana e tocca una costante anche dell'esperienza umana, Fabio, perché alla fin dei conti noi temiamo il nemico che vediamo, ma fatichiamo a riconoscere quel nemico che non vediamo. La tradizione medievale ha amato leggere il cavallo di Troia in chiave morale, nel senso che i commentatori vedevano Maria Milvia in esso, nel cavallo, l'immagine delle passioni disordinate, delle tentazioni che penetrano nell'animo
2: in maniera subdola un po',
0: che, bravissimo, si presentano sotto la specie del bene, no, sotto la veste del bene. Il vero pericolo non è solo quello esterno, cioè quello visibile. Talvolta abita già dentro la città interiore dell'uomo. Intus est equus Troianus. Allora non è casuale che questa metafora sia sopravvissuta fino, Fabio, al linguaggio informatico contemporaneo.
2: È vero.
0: È il cavallo di Troia, quello di cui abbiamo paura tutti, che designa una minaccia nascosta che si introduce sfruttando la fiducia di chi lo accoglie.
2: E quindi ci vuole un antivirus spirituale.
1: Esatto.
2: Va bene. Grazie a Don Davide Piras per essere stato
0: grazie
2: con noi nella prima parte di questa puntata.
0: Valete atque ad proximam emissionem auscultandam.

0: tango.
1: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è tornato a trovarci un carissimo amico e collaboratore della nostra trasmissione, il professor Roberto Fusco. Lo ascoltate spesso nella prima parte di Anima Latina come scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e ci accompagna negli X del Papa e nelle nostre rubriche. Ben trovato.
2: Grazie Milvia, buongiorno a tutti.
1: Il professor Roberto Fusco è scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche del Pontificium Institutum Altiores Latinitatis della Università Pontificia Salesiana. Dal tuo osservatorio privilegiato, quello dell'Università della Ricerca e della Didattica, affrontiamo alcuni temi al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In un'epoca dominata dalla tecnologia, come possiamo attualizzare gli studi umanistici per le nuove generazioni?
2: Beh, una domanda così da poco.
1: Sì. Per rompere il ghiaccio.
2: È una domanda molto complessa, il tema della attualizzazione delle informazioni, no? E dei valori, soprattutto che provengono dal mondo classico. Credo che in realtà abbia percorso un po' tutte le epoche, e quanto mai questa qui in cui stiamo subendo per tante ragioni un po' una fase di netta flessione proprio degli interessi. La situazione odierna ci interpella particolarmente, in effetti mi sembra che, dando uno sguardo generale, siamo ancora un pochino indietro nell'aggiornamento

0: delle prospettive e anche negli investimenti soprattutto da fare al riguardo.
1: Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alle discipline classiche e umanistiche, ma di cosa si parla concretamente?
0: Beh, intanto la digitalizzazione, per esempio, di tutto il patrimonio, che non riguarda esclusivamente i testi, quello rappresenta soltanto uno dei molteplici fronti degli interessi che sono concernenti questo mondo classico. Esiste il complesso sistema filosofico, esistono le attestazioni epigrafiche, come tu sai bene, tutto l'aspetto archeologico, mitologico, il repertorio iconografico. Quindi ci sarebbe da produrre molto da questo punto di vista e fare in modo che tutte queste informazioni, una volta riversate, no, in una forma digitale, possano interloquire tra loro. Diciamo che in generale si deve fare da principio, o poco più, ecco, che da principio, quello che magari in altre discipline è già avviato su una buona strada di sviluppo, con un po' gli interessi limitati e, ahimè, anche magari una certa incapacità di gestione da parte anche proprio formativa da parte di noi umanisti, su quello che è l'applicazione delle scienze informatiche ai nostri ambiti, rende tutto molto più lento. Però ecco, direi, se dovessi riassumerla in una semplice parola, tutto dovrà essere funzionale un po' alla ricerca, sia alla ricerca avanzata, che è quella che possiamo così dire in ambito accademico, sia, credo però, anche su quel percorso formativo che invece può riguardare il giovane, ecco, e quindi con un occhio rivolto magari verso gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, dei licei dove comunque si hanno queste nostre discipline. Penso, per dire, anche magari a quelli dell'artistico, ovunque si studi l'arte anche quella antica, in modo tale che si possa interloquire, far apprezzare questo mondo ai giovani, parlando con la loro forma mentis, e soprattutto anche insegnare loro, quindi avere il doppio risultato del impartire in qualche modo nozioni in una maniera innovativa, però anche insegnare ad essere critici, accademicamente critici, scientificamente critici davanti a questo strumento.
1: Quali nuove possibilità offre l'intelligenza artificiale alla ricerca negli studi classici?
0: L'intelligenza artificiale è uno strumento di potenziamento, credo, soprattutto della velocità. Non è più soltanto il tempo la nostra condanna, ma è un po' la lentezza, no? Per usare un linguaggio un po' più filosofico. Siamo con i nostri strumenti umani, ecco, in una condizione di essere inseriti, di essere finiti in un mondo dove, ecco, abbiamo un tempo limitato e di conseguenza viaggiamo lenti rispetto al tempo. Ora, non c'è dubbio che questo strumento riesca a dare dei risultati in dei tempi che normalmente a uno studioso che si dedichi anima e cuore, va bene, a queste discipline ci vorrebbero mesi. Il problema è che vengono dati dei risultati che vanno ovviamente verificati, su questo io insisto moltissimo e lo dico per esperienza diretta, e al tempo stesso vanno introdotti all'interno di un progetto che non è la macchina a creare per noi, ma siamo noi a dover guidare.
1: Bisogna addestrare la macchina anche, no? E poi verificarla.
0: Proprio.
1: Ma infatti parliamo ancora di rischi, che sono quelli che ci fanno più paura. Quali sono, appunto, i rischi dell'intelligenza artificiale per gli studi classici, per gli studi umanistici?
0: Ma intanto, banalmente, trasmettere potenzialmente una serie di informazioni sbagliatissime. Ti posso fare un esempio,
1: Certo.
0: ecco, recente. Siamo in Università Salesiana, si sta producendo uno studio sul narcisismo in chiave interdisciplinare. Allora è stato chiesto a me di redigere una sorta di, ecco, introduzione proprio sul mito, in modo tale che poi le altre discipline la sviluppino pieno, ognuna nel proprio settore. Bene, c'è della bibliografia, quindi ce ne siamo serviti. All'avuto mi sono incuriosito, sono andato a chiedere alla macchina se poteva fornirmi una lista di autori che nelle varie epoche, fino naturalmente ecco, all'umanesimo, avessero citato il mito di Narciso. Una ricerca che avevo già parzialmente fatto, ma che magari speravo la macchina mi ampliasse. In effetti mi ha dato un risultato apparentemente fantastico, con tutta una serie di autori che non mi sarei mai immaginato, citandomi per esempio il lessico su bizantino Suda, autori come Niceforo Gregora e tanti altri del medioevo bizantino. In ambito latino ricordo Fulgenzio di Ruspe, Isidoro di Siviglia e alcuni altri autori, via via che si andava verso l'epoca rinascimentale. In molti casi la macchina dava addirittura i passi, citandoli.
1: Corretti, ecco, in latino.
0: Sono andato a verificarli uno ad uno, ecco, e di tutta la lista che comprendeva 11 autori tra il latino e il greco, ne è rimasto soltanto uno, che già conoscevamo peraltro.
1: Ma la citazione era almeno non era quindi vera, ma era in latino corretto?
0: No, alla macchina non avevo chiesto questo. Non, del resto, ecco, se riesce ad attingere, cioè da pensare a un repertorio, ti riporterà sicuramente quello che trova nel repertorio, ecco, quindi in un repertorio digitalizzato di testi. Non è quello il problema, è che si è inventata che determinati autori in quegli specifici passaggi avessero una citazione che invece non esisteva. Allora, qual è il rischio? Innanzitutto, senza una verifica, far passare delle informazioni sbagliate. Io però non parlerei di rischi, parlerei dei benefici. Voglio insistere su questo. È chiaro, l'altro rischio è abituarci a non pensare, questo senz'altro, instaurare una forma di pigrizia mentale per cui non siamo rivolti a una ricerca vera e propria, ma ce la lasciamo fare dalla macchina, che saprebbe anche produrla. Il problema allora dov'è? Innanzitutto devo verificare il dato, e soprattutto l'impostazione del progetto sta a me, ecco, non all'intelligenza artificiale crearla. Quindi dobbiamo utilizzarla e insegnare soprattutto ai ragazzi a utilizzarla, non in chiave meramente utilitaristica, ecco, come riempitore di qualche pagina che l'insegnante stancamente, no, magari chiede come forma di ricerchina, ma instillare una curiosità attraverso tutta una serie di domande e di verifiche in cui la macchina stessa può aiutarci. Però ecco, il punto d'arrivo del discorso sta alla nostra genialità, alla nostra soggettività, d'accordo, di impostare e arrivare a un certo tipo di risultato. Io non sono contrario che si usi questo strumento, perché permette a tante persone, magari con una certa difficoltà di redigere, no, di poter dire la loro. Però devono leggere il testo che viene prodotto, devono modificarlo e devono soprattutto scendere sempre più in profondità, cioè non basta la paginetta che viene prodotta o quello che sia, ma noi docenti dobbiamo accompagnare gli studenti, e gli studenti devono capire quali domande effettivamente fare per approfondire la ricerca, e noi docenti uscire da questa pigrizia mentale della ricerca fatta con un titolo, ma avere in mente un progetto e un punto d'arrivo verso cui guidare gli studenti, ecco, con domande continue, quindi un qualcosa che non si esaurisce nelle pagine richieste la prima volta, ma che comporta tutta una serie di domande successive, magari anche un lavoro fatto in varie equipe da omogeneizzare poi come risultato finale.
1: Ringraziamo il professor Roberto Fusco, scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell'Università Pontificia Salesiana. Ci vedremo molto presto.
2: Spero.
1: Come sempre.
2: Benissimo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Ipso fatto magna pars.
2: Grazie a Sagimus, a Roberto Fusco, il professore latinista che è stato ospite della seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Anche lui lavora all'Ufficio Lettere Latine come Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed ic sermo noster finem habet. Anima Latina numero 242 finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
3: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
4: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre abbiamo iniziato il nostro appuntamento ascoltando per sempre con noi il canto dedicato alla beatificazione del Beato Luigi Novarese. Oggi faremo una scelta un po' diversa dal solito, ci fermeremo su un solo argomento, ma è uno di quelli che meritano davvero di essere ascoltati con calma. Lo faremo insieme ai nostri due speakers, Gian Berardino Carlucci e Alessandra Petitta, che ci accompagneranno nella riflessione di Mauro Anselmo, giornalista, scrittore e biografo del Beato Luigi Novarese. Questa riflessione è dedicata al nuovo apostolato degli ammalati. Novarese ci ha lasciato un messaggio rivoluzionario ancora attualissimo, e cioè che la sofferenza non è qualcosa da subire passivamente, ma può diventare una vocazione, una missione, un modo concreto per testimoniare Cristo e continuare a fare del bene agli altri. Ad accompagnare questa riflessione ascolteremo due canzoni. La prima è Cristo vive in noi, che richiama proprio le parole di San Paolo citate da Mauro Anselmo. La seconda è Attraverso di te, dedicata all'importanza di quelle persone che il Signore mette sul nostro cammino per aiutarci a scoprire la nostra vocazione e il senso della nostra vita. Allora restate con noi, mettiamoci in ascolto e lasciamoci guidare da una testimonianza che, ne sono certo, saprà parlare al cuore di ciascuno di noi. Buon ascolto da Paolo Migani. Prima il cuore, l'apostolato secondo Novarese. Riportiamo la relazione del giornalista Mauro Anselmo, biografo del Beato Novarese, proposta durante la giornata di riflessione e programmazione del Centro Volontari della Sofferenza Piemontese alla Cascina Serniola. Un incontro intenso sul tema «Prima il cuore, parliamo di apostolato», ricco di spunti spirituali e pastorali. La voce di Mauro Anselmo è quella del nostro speaker Gian Berardino Carlucci.
1: Il nuovo apostolato degli ammalati. Scrivendo la biografia del Beato Novarese, ho incontrato più volte il termine apostolato. Oggi ne parlo in modo diverso rispetto al passato e cercherò di spiegare il perché. Novarese è stato il fondatore del nuovo apostolato degli ammalati. Gli apostoli sono gli ammalati. Non sono le persone sane ad annunciare ai malati la buona novella di Gesù risorto. Sono gli ammalati, cioè coloro che hanno vissuto e vivono l'esperienza della malattia sulla propria pelle, nella loro sofferenza fisica e psichica. Gesù, insegna Novarese, vuole gli ammalati come suoi apostoli, malati come soggetti attivi nella Chiesa. Certamente, ma attenzione, malati capaci di essere volontariamente e liberamente testimoni del dolore, come lo è stato Gesù, che ha trasfigurato la sofferenza trasformandola in amore per i fratelli. Malati liberi di seguire la scelta di Gesù che accetta la croce. È un annuncio forte, mai sentito prima nella Chiesa con questa intensità e vigore teologico. Per dare questo annuncio ai malati, Gesù non affida il compito a un medico, un teologo o un pontefice. Gesù sceglie Novarese, giovane sacerdote che è stato ammalato in modo gravissimo, e attraverso il dolore ha maturato la sua vocazione sacerdotale. Un annuncio chiaro che parla al cuore e allo spirito dell'ammalato, rendendolo evangelizzatore del mondo. Un messaggio che può diventare terapeutico, sostegno psicologico per l'ammalato e aiuto nell'affrontare la malattia. Il potere della testimonianza. Non dimentichiamo che Novarese è stato il profeta della medicina narrativa. Fin dagli anni 70 del secolo scorso, nei pellegrinaggi pasquali a Lourdes, invitava gli ammalati a prendere posto su un palcoscenico, abituandoli a raccontare davanti a centinaia di persone il loro modo di vivere la malattia. Prima la sofferenza, la rabbia, quindi l'incontro interiore liberatore con il Cristo risorto. Novarese aveva capito per primo quanto il potere del racconto fosse di aiuto nella relazione terapeutica fra medico e malato. Oggi la medicina narrativa si insegna nelle università. Il rapporto fra spiritualità e medicina fu sviluppato da Novarese 70 anni fa. Egli incoraggiava i malati a confrontarsi con se stessi, a diventare interpreti della sofferenza attraverso una consapevolezza nuova. Caro ammalato, non ti arrendere all'isolamento e alla rassegnazione. sei il figlio prediletto del Signore che ti ama. Impara ad incontrarlo dentro di te, nella profondità del tuo essere, perché Gesù Cristo abita in te. Impara a conoscere il Cristo medico, consolatore, amico, maestro. È così che il malato diventa apostolo per gli altri malati e le persone sane. Storie di speranza. Alla base di ogni apostolato c'è un lavoro spirituale, sempre. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, scrive San Paolo ai Galati. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova, sempre San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. E potrei continuare. Faccio due esempi. Al ritorno dal suo primo pellegrinaggio a Lourdes, Paolo Marchiori, il malato di Bedizzole, Brescia, affetto dalla SLA, durante il viaggio in treno si sente dire da un ragazzo: «Paolo, mi sembri felice?» «Certo che sono felice», risponde lui. «Sono guarito». «Ma come guarito? Cosa dici?» replica il ragazzo. Paolo risponde con calma: «Gesù e sua mamma mi hanno dato tutte le risposte che cercavo. Prima le mie notti erano piene di angoscia, ora riesco finalmente a dormire». È così che Paolo ha iniziato il suo apostolato. Quante persone ha incontrato fin dai primi anni della malattia? Erano loro a cercarlo e a fargli visita. Quante persone ha consolato, aiutato, convertito, salvato dalle malattie spirituali del nostro tempo, la sfiducia, l'incapacità di tanti giovani di capire ed affrontare i lati oscuri della vita, la disperazione, la dipendenza dall'alcol, dal gioco, dagli stupefacenti, la perdita di ogni speranza. E oggi Paolo continua. Oggi, completamente immobile e senza parola, usa un comunicatore ottico per mettersi in contatto con il mondo. Secondo esempio. Ricordo la storia di Maria Cecilia Cremonesi. Questa ragazza di Madignano, provincia di Cremona, fu colpita da una gravissima forma di tumore. La sua casa, negli ultimi anni di vita, diventò la meta di numerose persone che ogni giorno facevano la fila davanti al suo letto per raccontarle le loro delusioni, le loro ferite e ricevere da lei, malata terminale, parole di consolazione.

0: cuore dell'apostolato. Credo che la persona, qualunque tipo di persona, che voglia percorrere il cammino dell'apostolato, decida, prima ancora dell'inizio, di mettersi a confronto con la propria profondità. È in quello spazio interiore che può trovare le risposte che cerca per dimostrare, e a sé e agli altri, che è l'incontro spirituale con il Cristo risorto che cambia la vita. A questo proposito vorrei richiamare la vostra attenzione su tre tipi di apostolato. L'apostolato degli ammalati verso gli altri ammalati, l'apostolato degli ammalati verso le persone sane, l'apostolato delle persone sane verso gli ammalati. Si tratta di compiti delicati, impegnativi, difficili, compiti che chiamano in causa, secondo me, ripeto, secondo me, non intendo dare lezioni a nessuno, chiamano in causa prima di tutto il cuore. Per questo ho intitolato questo incontro «Prima il cuore, parliamo di apostolato». È il cuore di cui parla Papa Francesco nella sua ultima lettera enciclica Dilexit Nos, «Ci ha amati», pubblicata nell'ottobre 2024, paragrafi 52 e 53. «È indubitabile», scrive Francesco, «che nel corso della storia in varie parti del mondo il cuore sia diventato simbolo dell'intimità più personale e anche degli affetti, delle emozioni, della capacità di amare. Si comprende allora che la Chiesa abbia scelto l'immagine del cuore per rappresentare l'amore umano e divino di Gesù Cristo, il nucleo più intimo della sua persona. Il cuore indica la strada nell'apostolato. Offriamo affetto, aiuto, ascolto e poi disponibilità, tempo, comprensione ed empatia. Non andiamo con il proposito di convertire il malato, andiamo a comprendere, a donare con delicatezza la nostra compagnia, andiamo ad accompagnare l'infermo con amicizia e amore nella prova del dolore, nel mistero del dolore, compito temerario di altissima responsabilità. Non siamo come gli amici di Giobbe che giudicano, condannano o assolvono a seconda che il malato accetti o respinga i loro consigli. Nell'apostolato che coinvolge la persona in salute e la persona ammalata c'è di mezzo la sofferenza, il mistero del dolore innocente, a volte il silenzio di Dio. C'è di mezzo l'imprevedibilità e spesso, lasciatemelo dire, anche la crudeltà della vita. Una vittoria condivisa. Ho iniziato a scrivere la biografia del Beato Novarese nel 2010 e proprio nel settembre di quell'anno, in un colloquio con gli ammalati a Re, nella casa Cuore Immacolato di Maria, c'è stata una svolta, o meglio, un incontro che ha provocato dentro di me una svolta significativa, un cambiamento nella comprensione dell'apostolato portato avanti dal Beato Novarese. Accompagnato da Don Armando Fiero, cercavo un ammalato da intervistare. Mi guardo intorno e incontro Andreina Di Segna, silenziosa operaia della Croce che abitava a Bassano del Grappa e che nel 2011 è tornata alla casa del padre. Una signora simpatica e vivace di 71 anni, inchiodata ad una carrozzina fin da ragazza a causa della poliomielite. Vedeva le amiche correre, giocare, fare sport, fidanzarsi, sposarsi e avere figli. Lei no, condannata a vita senza colpa. Conosce Novarese nel 1960, frequenta il CVS ma non si iscrive.
1: Non ero una persona serena,
0: mi dice Andreina.
1: Mi guardavo allo specchio e non mi accettavo. Mi ribellavo alla malattia e non accettavo Dio come padre.
0: Andreina partecipa a qualche riunione del CVS e si fa un'idea di Monsignore. Ecco come lo descrive.
1: Era un uomo molto impegnato, ma incontrandolo ti dava l'impressione che si fermasse a chiacchierare, non avendo altra preoccupazione che quella di ascoltarti. Un giorno mi disse: «Che cosa aspetti a entrare nel CVS?» Io sapevo che prima o poi me lo avrebbe chiesto e per non farmi trovare impreparata decisi di pensare a una risposta. Così gli dico: «Sono pronta? Non sono pronta? Che faccio?» Non lo sapevo. Più ci pensavo e più mi trovavo in difficoltà.
0: Novarese le chiede di iscriversi al CVS. Andrina è preoccupata, ma trova il coraggio della sincerità e in lacrime si sfoga.
1: Non accetto la parte che Dio mi ha assegnato in questa vita. Lo interrogo con angoscia, a volte perfino con rabbia. E tu saresti mio padre?
0: Le chiedo. E Monsignore come reagì?
1: Ascoltava, concentrato, senza interrompermi.
0: Insisto. Monsignore non le disse che lei peccava di presunzione nel rivolgere quelle domande impertinenti a Dio. Non aggiunse che Dio, come dicevano di solito i sacerdoti a quell'epoca, permette il male per ricavarne un bene più grande.
1: No, niente di tutto ciò. Monsignore mi lasciò concludere lo sfogo, poi mi guardò e rispose con una sola frase.
0: Quale?
1: Se sei sincera in quello che dici, la prossima volta che vieni puoi fare l'iscrizione al CVS.
0: Insisto ancora. Ma come, Monsignore, dopo aver ascoltato le sue parole, visto le sue lacrime, le chiese ugualmente di iscriversi al CVS?
1: Sì, e non aggiunse altro.
0: E lei fece l'iscrizione?
1: Novarese era stato testimone della mia pena e sapeva che non mentivo. Mi iscrissi al CVS l'8 dicembre di quell'anno, festa dell'Immacolata. E ancora oggi, a tanti anni di distanza, gli dico grazie.
0: Perché lo ringrazia?
1: Aveva scommesso su di me. Era sicuro che seguendo il suo insegnamento, partecipando ai corsi degli esercizi spirituali, pregando, imparando a conoscere meglio Gesù e sua madre, avrei ritrovato il Signore, me stessa, e sarei diventata una donna migliore. Monsignore ha scommesso su di me perché era sicuro di vincere.
0: E ha vinto.
1: Abbiamo vinto insieme.
0: Lei è felice?
1: Certo che sono felice, non si vede.
0: Quindi mette in moto la carrozzina, saluta e in fretta raggiunge l'ascensore. Con questa frase di Andreina, abbiamo vinto insieme, concludo il mio discorso.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi proponiamo un percorso sulla danza. La danza è intesa non come ornamento, ma come modo per dare forma al corpo e al tempo. Nei tre lavori in programma in questa puntata, il movimento cambia natura. Con Manuel De Falla è un rito, è una superstizione. Con Johann Sebastian Bach diventa ordine, proporzione, controllo. E infine con Bohuslav Martinů si trasforma in un'urgenza storica e in una energia compressa. Iniziamo con Manuel De Falla, compositore spagnolo che è nato a Cadice nel 1876 e poi è morto in Argentina nel 1946. Noi ascolteremo El Amor Brujo, un balletto in un atto per voce orchestra, che è nato in una prima versione nel 1915 e poi è stato rielaborato fino al 1925. La partitura contiene molti momenti diversi, qualcosa che riguarda la notte, un circolo magico, un sortileggio, la danza rituale del fuoco, una pantomima. Ma qui il colore spagnolo, che ovviamente c'è, non è mai pittoresco. De Falla costruisce un teatro notturno, lo fa attraversare da presenze, ma anche da paure, da incantesimi. E la danza diventa un gesto magico. Non accompagna l'azione, ma aggiunge qualcosa. Il corpo diventa il luogo in cui la paura viene affrontata. E questo è già interno alla musica. Ascoltiamo allora El Amor Brujo, il balletto in un atto per voce e orchestra di Manuel De Falla, nell'esecuzione della New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein, con Marilyn Horn, mezzo soprano.

Abbiamo ascoltato El Amor Brujo di Manuel de Falla nell'interpretazione della New York Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein con Marilyn Horn mezzo soprano. E dopo de Falla passiamo a Bach. Bach sposta la danza dal rito alla forma. Bach, che ricordiamo Johann Sebastian Bach perché c'è tutta una famiglia Bach di musicisti, Johann Sebastian è nato nel 1685 ed è morto a Lipsia nel 1750 e ha scritto questa suite orchestrale numero 2 in si minore per flauto, archi e basso continuo nella prima metà del Settecento, probabilmente alla fine degli anni 30. I movimenti sono 7, ouverture, Rondò, Sarabanda, due burrè, una polonese, un minuetto e una badinerie per concludere. È una suite barocca, quindi una successione di danze, come succede sempre nella suite barocca. Ma in Bach ogni danza diventa una figura del pensiero musicale. Per esempio, l'ouverture conserva la solennità del modello francese, mentre i movimenti successivi si articolano in tempi, pesi, caratteri molto diversi uno dall'altro. E il flauto non è solo un solista che fa le melodie, ma è una linea che attraversa una macchina formale molto precisa, perfetta, come sa fare Bach, dando un carattere a ogni danza. Quindi, dopo il corpo incantato di de Falla, Bach propone un corpo regolato, dove l'impulso, che pure c'è, coincide con la disciplina. Ascoltiamo allora la Filarmonica di Monaco, diretta da Sergiu Celibidache, in questa suite orchestrale numero 2 in si minore per flauto, archi e basso continuo di Johann Sebastian Bach.

Abbiamo ascoltato la suite orchestrale numero 2 in si minore per flauto, archi e basso continuo di Johann Sebastian Bach nell'esecuzione della Filarmonica di Monaco diretta da Sergiu Celibidache. E ora chiudiamo con un compositore ceco, Bohuslav Martinů, che è vissuto tra il 1890 e il 1959, e proponiamo il suo doppio concerto per due orchestre d'archi, pianoforte e timpani, che è stato composto nel 1938. I movimenti sono tre: poco allegro, largo, allegro. Il titolo guarda chiaramente al concerto grosso, quello in cui un piccolo gruppo di strumenti, detto concertino, si opponeva, dialogava con un grande numero di strumenti che si chiamava concerto grosso, come la forma poi. Quindi il nome della forma, concerto grosso, coincide con una parte degli interpreti, cioè quella più numerosa, che si chiama anche concerto grosso. Questa forma antica è fondata sul dialogo tra gruppi strumentali, quindi. Ma nel 1938, quando Martinů scrive questo pezzo, il dialogo tra questi due gruppi è attraversato da una nuova inquietudine. Le due orchestre d'archi quasi si fronteggiano. Il pianoforte e i timpani rendono la scrittura molto dura, fisica, percussiva. Quindi dopo Bach la forma non scompare assolutamente, ma prende un'altra direzione, quella di uno scontro quasi fisico. Nel primo movimento c'è un'energia molto serrata. Poi c'è il largo, in cui il tempo si allarga, sembra un po' una pacificazione. Ma poi nell'allegro conclusivo ritorna questa sensazione di scontro. E sicuramente in un pezzo scritto nel 1938 questo scontro rappresentava anche quello che stava accadendo intorno al compositore. Perché non dimentichiamo mai che i compositori interpretano il mondo che hanno intorno. E se c'è una guerra imminente, se c'è comunque questa grande tensione, e certo non si può scrivere una suite come la scriveva Bach. Allora ascoltiamolo il doppio concerto per due orchestre d'archi, pianoforte e timpani di Bohuslav Martinů nell'interpretazione della City of London Symphony Orchestra diretta da Richard E. Cox con John Alley al pianoforte e Charles Fulbrock ai timpani.

0: Abbiamo ascoltato il doppio concerto per due orchestre d'archi, pianoforte e timpani di Bohuslav Martinu. L'esecuzione era quella della City of London Symphony Orchestra, diretta da Richard Hickox, con John Alley al pianoforte e Charles Fulbrook ai timpani. Il percorso di oggi ha seguito quindi tre modi di pensare la danza. In Defaia la danza è un rito di trasformazione e anche superstizione. In Bach invece è una forma, la suite barocca ordina il gesto della danza. In Martinu c'è grande tensione, conflitto, un'urgenza dettata anche dal momento storico, appunto il 1938. Quindi dal sortilegio siamo passati alla misura e poi siamo arrivati all'allarme. Ecco, la musica mostra come la danza possa essere tutto questo, possa diventare una chiave per leggere il rapporto fra l'individuo, la comunità e anche la storia. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con alcune iniziative messe in atto dall'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che il 27 marzo ha iniziato alcune visite negli istituti di pena di tutta Italia per monitorare le condizioni di vita delle persone detenute e finora è riuscita a raggiungere ben 97 strutture. Inoltre qualche giorno fa è stato siglato un nuovo protocollo d'intesa tra il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e l'ONAC, l'Osservatorio Nazionale Carceri, nato all'interno dell'AIGA, appunto molto sensibile, come abbiamo visto, al tema della detenzione. All'avvocato Francesco Zaccaria, referente nazionale ONAC, abbiamo chiesto innanzitutto come è nata questa idea del protocollo condiviso che ha durata biennale e su quali temi si concentrerà. Ascoltiamo.
2: L'idea del protocollo con il Garante Nazionale nasce sulla scia appunto della istituzione dell'ONAC nel 2022. Il protocollo si propone di mettere insieme una serie di attività con il Garante Nazionale in maniera tale da tenere sempre viva e vigile l'attenzione della nostra associazione sui temi della detenzione e sulle persone private della libertà personale e anche di essere da supporto ai giovani avvocati che si interfacciano con l'istituzione penitenziaria.
1: Già in passato le sezioni territoriali dell'AIGA avevano stipulato accordi con i garanti regionali. Cosa cambia con questa nuova intesa?
2: Con l'accordo a livello nazionale sicuramente l'associazione va a istituire un ulteriore tassello nella sua attività di monitoraggio e di attenzione alla situazione penitenziaria. Il Garante Nazionale è un organismo di riferimento per le problematiche carcerarie e in questa maniera l'associazione cerca una volta di più di tenere acceso un faro sugli istituti di pena. Ovviamente la collaborazione con il Garante Nazionale non preclude poi alle singole sezioni di organizzarsi ed accordarsi con gli organismi presenti sul territorio e quindi con i garanti regionali ed anche con i garanti locali.
1: L'obiettivo di questo accordo è molto pratico, la condivisione delle best practice, cioè si vogliono trovare soluzioni, non solo individuare problemi, giusto? Ci fa qualche esempio?
2: Attraverso questo accordo vi è anche la possibilità di lavorare spalla a spalla, di andare per conto del garante quando vi è un'esigenza particolare, quindi una richiesta di supporto da parte di persone ristrette.
1: Poco prima di Pasqua l'AIGA ha effettuato visite in molti istituti di pena italiani per monitorarne la situazione all'interno. Cosa avete trovato da segnalare?
2: Innanzitutto mi fa piacere sottolineare che questa iniziativa che AIGA porta avanti da anni quest'anno è stata particolarmente partecipata perché sono entrati nelle carceri italiane oltre 600 giovani avvocati ed è importante sottolineare che essendo la nostra associazione un'associazione non di settore, nel senso che raccoglie non solo avvocati penalisti ma anche civilisti, le richieste di accesso in carcere sono venute non solo da penalisti ma sono arrivate da colleghi che si occupano anche di altri settori del diritto. Una volta di più sta a testimoniare che vi è una particolare sensibilità da parte dei giovani avvocati con riferimento al tema delle carceri. Inoltre insieme con i colleghi dell'ONAC, del Dipartimento, abbiamo elaborato anche un questionario che è stato poi distribuito durante gli accessi alle direzioni e ci siamo concentrati oltre che sulle questioni relative per esempio al sovraffollamento, no? Che resta la madre di tutti i problemi, nel senso che poi a cascata derivano una serie di conseguenze che impattano negativamente sul funzionamento dei nostri istituti di pena. Ma non solo, abbiamo cercato di avere informazioni anche con riferimento alle problematiche relative alla salute mentale, ai casi critici, alle direzioni sanitarie, il lavoro, le attività trattamentali, anche la sicurezza interna degli istituti.
1: In chiusura ricordiamo che l'articolo 27 della nostra Costituzione sancisce che la pena detentiva debba essere riabilitativa e non punitiva. Su temi fondamentali, quali il diritto alla salute, dunque, ma anche all'istruzione e alla formazione professionale, in base a quanto osservato nelle vostre ultime visite in carcere, ma non solo, a che punto siamo?
2: Il lavoro è un lavoro quotidiano. Ogni giorno si mette un mattoncino. All'interno degli istituti l'impegno di tutte le persone che lavorano all'interno del carcere contribuiscono nell'opera di rieducazione dei detenuti, che è fondamentale perché inevitabilmente, insomma, queste persone prima o poi finiranno di scontare la loro pena e torneranno nella società. Il lavoro fatto all'interno dell'istituto, dando una possibilità, dando una professionalità alle persone che sono ristrette, è un qualcosa che ritorna poi alla società. L'importante è dare un'opportunità e rispettare la dignità delle persone che sono ristrette.
3: E non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.
1: In Lombardia, nella provincia di Varese, in attesa che nel 2031 diventi effettivamente operativo il nuovo grande ospedale della Malpensa, si fa un gran parlare di quello che sarà il destino del nosocomio di Busto Arsizio, che quando la nuova struttura andrà a regime sarà riconvertito. Si è parlato di sistemarvi la scuola di specializzazione per infermieri piuttosto che una facoltà dell'università o addirittura un parco urbano. Don David Maria Riboldi, cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio, nonché fondatore della cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, invece ha una proposta alternativa molto interessante. Ascoltiamola.
4: Tra le varie possibilità che uno dei padiglioni dell'ospedale che sarà dedicato alla salute mentale. In carcere è un tema molto scottante perché ci arrivano tante persone con problemi di salute mentale, spesso gli arrivano anche a causa della propria instabilità mentale. Il dire che ci sia in ospedale un padiglione della salute mentale mi fa riproporre una REMS, una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza.
1: Che cos'è esattamente una REMS? E perché sarebbe importante nel vostro territorio? Qual è la situazione del suo istituto di pena?
4: Le REMS sono le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, dove vengono portate persone che hanno commesso reati, ma in cui viene fatta una diagnosi di elementi psicotici rilevanti. Le persone malate sono malate, quindi la priorità della collettività deve essere la cura di una persona. E è chiaro che c'è una questione anche legata alla sicurezza rispetto alla collettività. In Lombardia c'è una sola REMS, o meglio, sono più realtà perché la legge dice che devono avere 20 posti, ma con la Castiglione delle Stiviere credo siano 8 REMS in un solo luogo per 160 posti. Questo in carcere lo vediamo quotidianamente, non si hanno gli strumenti adeguati, nel carcere può essere il luogo adeguato per avere cura di queste persone.
1: Lei aveva già lanciato 2 anni fa un appello sul delicato rapporto tra salute mentale e sicurezza. Tra l'altro a livello nazionale sono attive appena 32 REMS per un totale di 700 posti, mentre ce ne sono almeno altrettante di persone in lista d'attesa che nel frattempo, data la pericolosità sociale, restano in carcere. Ma tornando alla realtà di Busto, lei si è offerto anche di collaborare alla gestione di questa eventuale struttura. Qual è la sua idea?
4: Io penso sempre che non posso lamentarmi di quello che lo Stato. Penso sempre a cosa posso fare io per lo Stato. Sulla questione della salute mentale, la realtà è che volendo si può anche ragionare su un'interazione pubblico-privato. Lo facciamo per tantissime cose. Se il pubblico dice non ce la fa, il privato può dire ok, mi attivo, il privato, il terzo settore, il mondo cooperativo, si può attivare per dire ok, collaboriamo nel costruire questa cosa. Se il padiglione di Zozzero dell'ospedale di Busto Arsizio sarà dedicato alla salute mentale, vuol dire che i professionisti saranno già lì.
1: In attesa di aggiornamenti su questo tema, cambiamo argomento. In occasione della Domenica della Divina Misericordia, festività, lo ricordiamo, istituita da Giovanni Paolo II nel 2000 e fatta coincidere con la Domenica in Albis, cioè quella dopo la Pasqua, la cooperativa La Valle di Ezechiele ha ricevuto la visita del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Che momento è stato per voi e per il vostro lavoro?
4: È stata davvero una presenza luminosa nella nostra cooperativa, un tono paterno e capace di dare speranza. Ha detto ci sono tanti punti di luce nel nostro paese, questa cooperativa è sicuramente uno di questi punti di luce. Ho parlato anche dei sacerdoti, ci sono tanti sacerdoti appassionati che si danno da fare per il Vangelo e per la gente bisognosa. È stato davvero molto forte.
1: Nessuno di noi ha il diritto di perdere la fiducia in se stesso perché Dio ci ama senza misura anche se noi non crediamo in Lui, ha detto il porporato nell'omelia della messa che avete concelebrato. Come far arrivare nella quotidianità questo messaggio ai ristretti?
4: Questa è una grande sfida ed è forse ciò che anima più di tutto la nostra realtà di volontariato. quando entriamo in carcere armiamoci di sorriso, perché è ciò di cui c'è bisogno, questo incoraggiamento, questa speranza. Poi è una sfida che è fatta anche di concretezza. Gesù, quando guariva le persone, le guariva davvero, non è che... Perché sappiate che la vera guarigione è interiore, ma non si tira indietro dalla guarigione esteriore che la accompagna. Ogni strumento che mettiamo in atto, come l'avere un posto di lavoro, avere un tetto sopra la testa, è dato come gesto profondamente spirituale.
3: E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere.
1: I Cellanti vogliono manifestare tutto il loro affetto a Don Davide e a tutta la comunità della casa circondariale di Busto Arsizio, dove nei giorni scorsi un detenuto di 34 anni si è tolto la vita. A quanto si apprende, si tratta proprio di uno di quei detenuti di cui si parlava nell'intervista, per i quali il carcere non è certo il luogo più adatto. Sono quindi già 15 ristretti che hanno compiuto questo gesto estremo, secondo i dati del dossier Morire di Carcere di Ristretti Orizzonti. E cambiamo argomento e parliamo adesso di Sempre Persona, associazione fondata circa 30 anni fa da Alfonso De Nicola, appartenente al Movimento dei Focolari, secondo il quale il filo conduttore del progetto doveva essere promuovere la capacità trasformativa dell'essere umano. Oggi l'associazione comprende una trentina di volontari intergenerazionali che entrano regolarmente nella casa circondariale di Re Bibbia a Roma, ma si occupano anche delle loro famiglie fuori, spesso afflitte da disagio sociale, disuguaglianza e pregiudizio. Il collega Eugenio Murrali ha raggiunto uno dei volontari di Sempre Persona durante la loro partecipazione al Villaggio della Terra al Pincio di Roma. Ascoltiamo la testimonianza di Agostino Spolti.
5: L'associazione nata 30 anni fa, sempre all'interno del Movimento dei Focolari, nasce come desiderio di incontrare i detenuti a Re Bibbia, ma soprattutto anche di aiutare, dare un supporto, un sostegno, portando anche dei pacchi viveri, ma soprattutto ascoltare ed stare accanto alle famiglie dei detenuti. Io ad esempio accompagno due famiglie che hanno 10 figli e hanno la mamma e il papà in due carceri diversi, e essendo anche maestro cerco di dare un supporto anche scolastico, aiutandoli in un dopo scuola così improvvisato nelle loro case, o anche avere il rapporto con i loro maestri nel accompagnarli appunto nello studio.
6: Cosa le dà questo scambio umano?
5: Un arricchimento reciproco, nel senso che fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, o anche dare quel piccolo contributo, sperimenti un po' quella gioia del donarsi.
6: Come Sempre Persona, quali sogni accogliete?
5: E noi cerchiamo di far nostro anche il sogno di chi è presente a questa casa circondariale di Re Bibbia, cioè loro sono coscienti dell'errore che hanno fatto, anche del torto che hanno fatto alla società, e sono appunto coscienti del periodo che passano lì, di saper ricominciare. Ecco, il sogno certamente penso che possono essere due, sentendo loro: uno, di avere veramente anche una possibilità lì dove sono, una capacità di reinserimento, di apprendere un lavoro, di una convivenza anche migliore, no? Per cui sogno anche di degli appartamenti più che delle celle, dove poter anche condividere e saper cucinare, saper fare determinate cose. L'altro, logicamente, è il sogno del reinserimento, di sentirsi accolti e non etichettati. Ecco, questo Sempre Persona è un po' questo desiderio di realizzare i loro sogni.
1: E voltiamo pagina. Il 23 aprile scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, istituita dall'UNESCO nel 1995. La data scelta non è casuale, ma è l'anniversario della morte di tre grandissimi della letteratura mondiale di tutti i tempi: Shakespeare, Elinca de la Vega e soprattutto Cervantes, che, forse non tutti sanno, aver concepito il proprio capolavoro Don Chisciotte de la Mancia mentre era detenuto a Siviglia. Molte sono in realtà le opere famose che hanno in qualche modo a che vedere con il mondo del carcere, come ci racconta nel servizio il collega Andrea De Angelis.
7: Approfondimento della vita in condizioni di privazione della libertà personale, revisione critica del proprio vissuto, ma anche un modo per coltivare la speranza. Sono tante, diverse nella storia, le motivazioni che hanno portato i detenuti a scrivere, guidati, consapevolmente o meno, dal potere catartico della scrittura che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo provato. Oggi dentro il carcere fioccano i laboratori di scrittura e fuori concorsi che, se non sono interamente dedicati ai ristretti, almeno hanno una sezione riservata alle loro voci, nell'ormai assodata certezza che la scrittura, specie quella autobiografica, sia uno degli strumenti trattamentali più potenti. Pochi Però forse sanno che molti dei romanzi più importanti della letteratura mondiale hanno avuto origine o comunque a che fare con il carcere, istituzione totalitaria che ha attraversato molti dei secoli dell'uomo. Il più antico che troviamo è probabilmente il Milione, che Marco Polo dettò in francese al suo cellante Rustichello da Pisa mentre erano detenuti a Genova nel 1298, opera destinata a diventare probabilmente la più importante di tutto il Medioevo. Qualche secolo dopo, ecco dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, 1764, non un romanzo, bensì uno dei testi fondamentali del diritto penale e dell'organizzazione della giustizia, che non risparmia critiche né all'utilizzo della tortura né alla pena capitale. Non a caso a Beccaria è stato intitolato uno degli istituti di pena più importanti del bel paese, il Minorile di Milano. Il secolo successivo viene pubblicato Le mie prigioni, il più famoso romanzo del genere, in cui Silvio Pellico racconta la propria carcerazione allo Spielberg nel 1832. È la narrazione di un uomo che, nonostante l'orrore quotidiano, cerca di continuare a vivere aggrappandosi alla speranza che prende le forme della lettura e della scrittura. Un uomo capace, nonostante tutto, di guardare al futuro. Altro romanzo epistolare fondamentale sono Le lettere dal carcere di Antonio Gramsci, centinaia, destinate soprattutto alla famiglia ma anche agli amici, in cui affronta temi privati ma anche pubblici in ambito giuridico, come il tema della carcerazione preventiva in attesa del processo. Anche Cesare Pavese, infine, dalla propria esperienza al confino in Calabria, fece scaturire il romanzo breve Il carcere, la storia di Stefano, giovane insegnante al confino anche lui, che vive la propria condizione con disperazione e senso di alienazione. Anche la letteratura straniera è costellata di esempi di romanzi scritti nel o sul carcere. Don Chisciotte della Mancia, per ammissione dello stesso Cervantes, è stato il parto di una mente malinconica e abbattuta, quella dell'autore rinchiuso a Siviglia. Altro esempio illustre è Nelson Mandela, che nel suo Il lungo cammino verso la libertà narra 27 anni di detenzione nel Sudafrica, ancora afflitto dalla piaga dell'apartheid, in cui ha comunque vissuto, studiando, leggendo e sperando finché non è arrivata la possibilità di ricominciare. Non ultimi citiamo anche il De Profundis di Oscar Wilde, Prima che sia notte di Reinaldo Arenas, dissidente politico nella Cuba di Fidel Castro, e altre interessanti opere in ordine sparso, come Un giorno della mia vita di Bobby Sands, esponente dell'ira irlandese, Il vagabondo e le stelle di Jack London e Un mondo a parte, in cui Gustav Herling parla della sua esperienza nei gulag sovietici. Buona lettura!
1: E ora qualche notizia in breve. Sta per debuttare la voce di Antigone nel nuovo spettacolo interpretato dagli attori detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi, che fanno parte della compagnia teatrale Scatenati del progetto di teatro carcere Teatro Necessario. L'appuntamento in anteprima è per mercoledì 13 maggio nel Teatro Ivo Chiesa e poi dal 19 al 23 maggio all'interno della Casa Circondariale. Un altro spettacolo, questa volta della compagnia di teatro carcere del Due Palazzi, l'Istituto di Pena di Padova, in collaborazione con il Collegio Universitario Gregoriano, andrà in scena martedì 28 aprile. Il titolo è Babele, parabola della decostruzione della violenza, e fa parte del progetto La Soffitta 2026, la storia in scena. Per due mesi nella casa di reclusione di Nuoro saranno attive una rete sismica locale e una stazione magnetica e metallurgica installate grazie al contributo di sei detenuti, che serviranno a studiare il campo elettromagnetico naturale terrestre e la caratterizzazione geofisica profonda del territorio. Queste attività, che serviranno a candidare l'Italia a ospitare l'Einstein Telescope, sono il frutto della collaborazione tra la direzione dell'Istituto di Pena, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Snap.
1: Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Emilia-Romagna alla scoperta di formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, formigine! Iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, o la sindaca come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
2: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche 5 frazioni che contornano la nostra città. E parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde, e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre di più famiglie, bambini, e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
1: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene, è la piazza con il castello.
2: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo. All'interno visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini. C'è la storia del drago Camillo che attrae moltissimo i bambini, e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata con le nostre guide, che sono veramente molto preparate e molto bravi a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione di, che si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
1: E protagonista del castello è anche l'orologio.
2: È vero, la torre del castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, il santo patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza, e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni, c'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello, e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.
1: Un altro gioiello di Formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
2: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza. È una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine, e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari, ma soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le due piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città.
1: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare un'acetaia, e addirittura qui avete un'acetaia comunale.
2: una cettaia comunale dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti, e una cettaia che è molto molto attrattiva per i turisti perché l'oro nero, l'aceto balsamico così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Formigine per lei?
2: Formigine per me è vita nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa, e le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine.
0: Sì, è una bellissima comunità, Formigine, siamo dentro la diocesi di Modena-Nonantola, è una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti, è all'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno, la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro, e Formigine appunto è una realtà molto bella sia come tessuto umano anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni, e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani. Abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più in realtà, più polipastorali, e la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime della Dolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Don Aldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi è una realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
1: E il patrono è San Bartolomeo?
0: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi la festa patronale è molto importante, il comune e l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi, la vita cristiana.
1: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine?
0: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini, e davvero ci sono i momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di tre confraternite qui a Formigine, qui nella parrocchia. La confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
1: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
0: Sì, sì, sì. Nel centro abbiamo quattro chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
1: Anche se tutto inizia con la chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
0: Sì, sì, sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene preso da questa chiesa.
1: E in città c'è anche una venerazione per Clementina Secchi.
0: Sì, È una venerazione molto bella, non è canonizzata, ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884. Una ragazza, mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola, trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla, e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola. E nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: È un messaggio di gratitudine, una grande gratitudine, perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose. È una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine. Soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace. E credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere. Una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
1: E con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi, che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità, e dobbiamo dire, siamo in provincia di Modena e qui ne abbiamo tante di tipicità.
3: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto, a partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano la mattina prestissimo, con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro, ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena, quindi o al mattino i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia, con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto, e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì. Naturalmente è un cibo povero, se vogliamo, ma anche nobile, sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa. Però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico del fine dell'Ottocento dettagliatamente, perché dice: in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare, non te lo spiego perché lo sai già, lo devi saper già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi, che è questa associazione, durante il Carnevale prima della Quaresima c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole. Poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia, che è quella un po' che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese. Chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic, ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Camerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini, aveva a cuore il parmigiano, benché romagnolo, e quindi amava consumarlo prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo è frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
1: Poi vedo una marmellata.
3: Marmellata sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie o amarene, e si abbina sempre al gnocco, torniamo lì, oppure al parmigiano. In genere sono marmellate che cuociono molto, diventano scure, tendono a caramellizzare, però è uno degli elementi dolce e salato che guidano il, come dire, l'ospite a un'esperienza sensoriale a tutto tondo.
1: E un'altra eccellenza del territorio sono le ciliegie.
3: Sì, qua ciliegie, amarene, sono davvero una chicca. Per caso che durano pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello, dove insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia sono nati progetti per rivalutare varietà antiche, dimenticate, non solo di ciliegie, di amarene, ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti, le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta, che poi ha fornito queste ciliegie, queste amarene.
1: Poi abbiamo un dolce.
3: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese. paese, devo dire che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa, e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Pro Loco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo, forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' a ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione e crema cioccolato a seconda della ricetta. Loro si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite, che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
1: E non poteva mancare il lambrusco?
3: Beh, il lambrusco, questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messisbugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di lambrusco. Tra gli estimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì, quindi insieme ad amici intellettuali, nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
1: Poi abbiamo i distillati, no?
3: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato. Spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè, e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene dell'esempio della fattoria Pomare del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià. È un aiutino per affrontare o completare un pasto.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Formigine per lei?
3: Ma per me è leggerezza, è momenti belli. Ho questa idea del, non so, torno sempre a pensare Formigine, castello, so perché. Infatti la Pro Loco, visto che si chiama Oltre il Castello, questo luogo centrale, intatto ancora per certi versi, con anche una parte verde bella, fruibile all'interno, il ponte levatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui, in questo bar, mentre aspettava di iniziare un concerto, e penso ai ristoranti, scusatemi, ma è il mio settore, io penso ai ristoranti di Formigine e mi faccio sempre la mia classifica.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Formigine con Andrea Portalatini, che è un campione master, 100-200 metri, vice campione d'Europa, campione italiano, quindi veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine e qui si pratica bene lo sport?
4: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis, c'è un bellissimo centro sportivo per il tennis, diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa, ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista, e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
1: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale, come per esempio
4: la Ferrari,
1: l'Aranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
4: la Fratellanza,
1: no?
4: Di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali.
1: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala,
4: sì,
1: no?
4: Vabbè, ieri mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big di Leitz e Jacobs, che ha corso benissimo, felicissimo per lui, e abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
1: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine, diciamo che trova proprio la pace, qui si ricarica.
4: Sì, Formigine è la mia casa, dove sono nato, cresciuto e ho vissuto. Per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente, e quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici. che ritrovo tutte le volte. È un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere e vivere Formigine veramente in serenità.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
4: Beh, tutti a visitare Formigine, dai Ludi di San Bartolomeo alla piazza del castello, al castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti che sono veramente eccezionali.
1: Grazie ad Andrea Portalatini, e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
5: A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola.

Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei e benvenuti a questa nuova trasmissione di Radio Vaticana The Sound of Classics, un momento nel quale vogliamo porre l'attenzione sui grandi capolavori della musica classica e oggi iniziamo con la Quinta Sinfonia di Tchaikovsky. Tchaikovsky era nato nel 1840 negli Urali e morì a San Pietroburgo nel 1893. La sua vicenda artistica, come tutti sappiamo, occupa una posizione particolare nella musica russa dell'Ottocento e più in generale nella storia della musica classica. La sua peculiarità sta nel fatto che, pur mantenendo un legame profondo con la cultura del proprio paese, Tchaikovsky si richiama alla tradizione europea occidentale e quindi rimane anche abbastanza distante dalle posizioni nazionalistiche più radicali. Nella sua musica convivono la disciplina formale e la sua urgenza espressiva. Tchaikovsky ovviamente conosce perfettamente le strutture della sinfonia, del concerto, del balletto, ma tende continuamente a trasformarle e le trasforma in una sorta di teatro interiore, un teatro delle sue emozioni. Quindi le melodie si dilatano, l'orchestra assume colori molto intensi e i contrasti timbrici diventano quasi personaggi di un dramma. Ecco, è proprio questa capacità di unire la costruzione formale alla confessione emotiva, il controllo alla vulnerabilità, è questa caratteristica ad avere reso la sua musica immediatamente riconoscibile. In questo percorso, la Sinfonia numero 5, in Mi minore, l'opera 64, è particolarmente rilevante. È stata composta tra il maggio e l'agosto del 1888, oltre 10 anni dopo la Quarta Sinfonia, ed è stato lo stesso Tchaikovsky a dirigerne la prima esecuzione assoluta a San Pietroburgo, nello stesso anno della fine della composizione, il 1888. È un lavoro articolato nei 4 movimenti tradizionali, ma possiede una forte unità interna. Ha un medesimo tema che ritorna in tutti i movimenti, ogni volta con un carattere diverso, con un colore diverso e quindi con un significato diverso. A volte appare oscuro, minaccioso, altre volte solenne, fino alla trasformazione trionfale nel finale. Noi oggi ascolteremo un tempo alla volta e prima di ogni movimento segnaleremo alcuni dettagli ai quali stare particolarmente attenti. Allora, il primo movimento è un andante che poi diventa allegro con anima. Quindi questa è una sinfonia che si apre lentamente, con questo tema ricorrente di cui parlavamo affidato ai clarinetti. È una melodia dal passo regolare, quasi una marcia, però trattenuta. Non ha alcun carattere celebrativo. È quasi una processione interiore, un avanzare esitante. E dopo questa introduzione comincia l'allegro con anima. Il tema principale ancora viene esposto dai legni, e i legni, come sappiamo, sono il flauto, l'oboe, il clarinetto, il fagotto, e il tema principale appunto conserva il ritmo di marcia, però acquista più tensione. Qui Tchaikovsky usa contrasti molto netti, passaggi inquieti che vengono alternati a momenti lirici, momenti di grande energia orchestrale che poi lasciano spazio a frasi più intime. Allora, cominciamo ad ascoltare il primo movimento della Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, quindi andante allegro con anima, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Kurt Sanderling.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Kurt Sanderling, che ci accompagneranno per tutti gli ascolti, e possiamo passare al secondo movimento. Questo è un andante cantabile con alcuna licenza, c'è scritto proprio in partitura. E questo è il centro lirico della Sinfonia. Inizia con una breve introduzione degli archi, e poi il corno presenta una delle melodie più celebri di Tchaikovsky, ampia, cantabile, costruita come una voce che sembra emergere improvvisamente dal silenzio. Non è un semplice momento di riposo lirico, perché in questa melodia convivono la serenità, il desiderio e una malinconia che non viene mai completamente dissipata. E questa è proprio la vita di Tchaikovsky. Un'ultima indicazione proprio sulla dicitura con alcuna licenza. Questa suggerisce una certa libertà nell'andamento. Per esempio quando il canto del corno viene ripreso e trasformato dagli altri strumenti. Ecco, lì ci vuole un po' di libertà. E qui interviene il lavoro di concertazione e di direzione, appunto, di chi sta sul podio. Ascoltiamo allora il secondo movimento della Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky, andante cantabile con alcuna licenza, sempre nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Kurt Sanderling.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento della Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky, andante cantabile con alcuna licenza. In questi ascolti ci stanno accompagnando i Berliner Philharmoniker diretti da Kurt Sanderling. E ora possiamo passare al terzo movimento, che è un valzer allegro moderato. Tchaikovsky inserisce questo valzer al posto dello scherzo, che era abituale nelle sinfonie ottocentesche, al terzo posto, come terzo movimento. Il compositore russo invece inserisce una danza elegante e mobile. È una scelta che ricorda l'esperienza nel campo del balletto. Ma il valzer della Quinta Sinfonia non è monumentale come quello del Lago dei Cigni o della Bella Addormentata. Il suo carattere è più leggero, è più sfuggente, è più anche nervoso. C'è questo tema iniziale affidato ai violini, molto elegante, ma le frasi sembrano non spezzate, ma continuamente cambiano direzione. Quindi non è una danza che si abbandona alla spensieratezza, almeno non lo fa completamente. Anche qui, anche nel valzer, sotto questa superficie molto raffinata, si avverte una inquietudine, magari sottile ma presente. E anche qui, attorno alla conclusione del movimento, riappare il tema ricorrente della sinfonia, che non irrompe con la violenza che abbiamo ascoltato nel secondo movimento, ma passa in lontananza. Quello che vuole esprimere Tchaikovsky è ricordare che il dramma non è ancora terminato. Poi la danza si chiude e lascia aperta la strada al finale. Noi ora ascoltiamo questo terzo movimento, valzer allegro moderato, dalla Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento della Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky, Walzer Allegro Moderato. E arriviamo ora al finale, all'andante maestoso Allegro Vivace. E qui ritorna il tema ciclico, che ritorna subito, fin dalle prime battute, ma profondamente trasformato. Non è più in Mi minore, viene invece presentato in maggiore, quindi trionfale, e con un carattere solenne e luminoso. Quella che all'inizio sembrava una marcia oscura, nel finale diventa un'affermazione monumentale. Questo passaggio dal minore al maggiore potrebbe suggerire una vittoria definitiva, ma Tchaikovsky la fa più complicata, come sempre. Il trionfo c'è, ma è ottenuto attraverso continue resistenze, arresti improvvisi e poi ripartenze. A un certo punto la musica sembra addirittura concludersi, ma dopo una lunga pausa il movimento riprende con una rinnovata energia. Ora, se la volessimo mettere proprio sul filosofico, la domanda aperta è: siamo davanti a una soluzione, a una conquista della libertà attraverso il passaggio del tema dal minore al maggiore? Oppure stiamo accettando una forza alla quale non possiamo sottrarci? Però questo forse è troppo filosofico. Ascoltiamo il quarto movimento della quinta sinfonia di Tchaikovsky, andante maestoso, allegro, vivace.

0: Abbiamo ascoltato il quarto movimento della Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Kurt Sanderling, che ci hanno accompagnato nell'ascolto di tutta la sinfonia. Una sinfonia che spesso viene descritta come un percorso dalle tenebre alla luce. Però forse questa sinfonia non racconta semplicemente una vittoria, ma racconta il lungo e difficile processo attraverso il quale una fragilità può trasformarsi in una forza. E a noi piace pensarla così. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato
2: The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: Cristo Signore, siedi alla mia destra. Alleluia.
1: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.

0: onoriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.
1: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.

0: Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella Sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

0: nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: Disse Gesù ai suoi discepoli: a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli,

0: ai suoi discepoli: a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli.
1: Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Assisti tutti coloro che amano la giustizia, perché cooperino lealmente a edificare il mondo nella pace.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli. Fa risplendere in tutti la vittoria della croce.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In unione di preghiera con i nostri fratelli e sorelle che ci seguono attraverso TV 2000, presentiamo a Dio le nostre preghiere attraverso il cuore della Madonna delle Lacrime, perché porti speranza e consolazione a tutti. E mettendoci davanti al nostro Signore, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata a noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
2: Prendiamo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia, che dice: udrete sì, ma non comprenderete. Guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi. Perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltavano. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma

Carissimi fratelli e sorelle, le letture che abbiamo ascoltato approfondiscono il mistero della parola di Dio, che sempre porta a compimento la forza inarrestabile dell'azione di Dio nella storia. La parola di Dio è come la pioggia, è come la neve, che scendono dal cielo e irrigano la terra. Il dono dell'acqua permette la vita sulla terra. L'acqua è il simbolo della vita. Senza acqua c'è morte, c'è desolazione. La parola di Dio è la vita stessa dell'umanità, che dona l'acqua dello Spirito di Dio presente sin dall'atto della creazione. Nella preghiera del Veni Sancte Spiritus invochiamo il Signore dicendo: vieni Santo Spirito, perché senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Nella prima lettura il profeta Isaia, parlando agli esuli di Babilonia, proclama la speranza che è per tutta l'umanità. La parola di Dio ha creato ogni cosa. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò. E se il male è entrato nel mondo seminando divisione e morte, la parola di Dio è la speranza per tutta l'umanità. Dio non abbandona i suoi figli nell'aredità del peccato o nella notte della morte. La parola di Dio è vita per ogni persona che nasce sulla faccia della terra. La mia parola uscita dalla mia bocca, dice il Signore, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Il peccato ha portato divisione, la morte ha mortificato l'uomo, umiliandolo sotto la pietra sepolcrale. Ma il Signore annuncia che la sua parola è la vera vita donata a noi. L'orante, pregando, rivolge a Dio queste parole: non restare in silenzio davanti a me, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido. La parola di Dio è forza e speranza per ogni uomo e per ogni donna che attraversano momenti di paura o di sofferenza o che pensano di aver fallito. Noi tante volte ci regoliamo secondo le nostre limitate categorie umane o ancora peggio con il nostro piccolo metro di misura. Noi siamo nel cuore di Dio e il suo amore per noi è costante e non viene mai meno. Noi sappiamo che Dio è onnipotente, cioè può tutto. Sappiamo che Dio è onnisciente, cioè sa tutto. Crediamo che Dio è onnipresente, cioè che è presente in ogni luogo. Ma soprattutto abbiamo fede che Dio è amore, che ci ama e si prende cura di ciascuno di noi. Il profeta Isaia lo ribadisce con fermezza, rivelando la tenerezza di Dio. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Che grande consolazione ci viene oggi dalla parola di Dio. Che grande conforto per chi si sente solo o abbandonato. Dio non smette mai di amarci. Siamo nel suo cuore di padre. E se la vita a volte ci umilia, se la prova può mortificare,

0: Spiegarci se le sofferenze ci mettono con le spalle al muro, Dio è sempre con noi, è dentro le piaghe del nostro dolore e sta preparando una nuova primavera per i suoi figli. San Paolo, nella seconda lettura, professa la verità del progetto d'amore di Dio. Io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. San Paolo esulta di gioia guardando a tutta la creazione che è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio e afferma che anche la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. Non siamo abbandonati al nostro destino, non siamo dei condannati a morte, siamo stati scelti per essere figli adottivi di Dio nel suo figlio unigenito Gesù Cristo, riscattati al prezzo del suo sangue. Dio ha mostrato il suo amore per noi perché mentre eravamo lontani ha sacrificato il suo figlio unigenito sulla croce per salvare tutti noi. Con la sua passione Gesù entra nel mistero della nostra sofferenza. Con la sua morte Gesù vince la nostra morte. Con la sua resurrezione Gesù dona a noi e ai nostri defunti di vincere per sempre contro la morte. La parola di Dio entra nella tormentata e sofferente storia dell'umanità. La buona novella è l'unica vera speranza per tutta l'umanità. Gesù ha vinto il peccato e la morte per sempre. Gesù è la parola del Padre che entra nei labirinti della storia umana per generare vita nuova nella volontà salvifica del Padre. Nel Vangelo Gesù racconta una parabola gravida di speranza. Il seminatore uscì a seminare. Il seminatore è Gesù che semina e semina la parola di Dio dappertutto, con generosità, senza fare calcoli, senza porre condizioni. L'amore di Dio è così, ama e basta, si dona con una misura traboccante senza nulla pretendere, si offre e sa attendere anche la più piccola risposta d'amore. Noi siamo abituati a porre limiti, a trincerarci dietro condizioni fatti di sé e di ma, elaborando calcoli di convenienza. Non così Dio. Il Signore semina in abbondanza e con generosità la sua parola, perché il suo amore non conosce confini. Se noi ci lasciamo condizionare dai risultati, dagli applausi, non così Dio. Il Signore non ritira mai da noi la sua misericordia, seminando la sua parola, anche quando si trova di fronte a terreni sassosi o coperti di spine. Diceva Papa Francesco che il seme della parola si scontra spesso con l'aridità del nostro cuore, ma questo non blocca l'azione di Dio. Certamente il dramma della libertà umana può opporsi alla grazia di Dio e alla sua azione salvifica, perché l'uomo può accettare o no il seme della parola di Dio, ma, come ha detto qualcuno, l'amore di Dio è una forza che non si arrende mai. L'amore di Gesù non viene mai meno, è inchiodato per sempre sull'albero della croce, segno di un Dio che c'è sempre e mai ci abbandona. Gesù è il chicco di grano che, caduto in terra, produce molto frutto. Non importa se il terreno è buono o meno buono. Dio semina la sua parola d'amore. Questa è la speranza dell'uomo. Il Vangelo dice che ai piedi della croce c'è la madre di Gesù. La Madonna con le sue lacrime ci rivela il mistero grande dell'amore di Dio per noi. Nelle nostre croci, nelle nostre battaglie, c'è la croce di Gesù e c'è la madre di Gesù. Papa Francesco, commentando le lacrime della Madonna di Siracusa, ha detto: vicino ad ogni croce c'è sempre la madre di Gesù. Con il suo manto lei asciuga le nostre lacrime, con la sua mano ci fa rialzare e ci accompagna nel cammino della speranza. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.

0: professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio proclamata, presentiamo con fiducia le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i sacerdoti e i diaconi, annuncino largamente, con coraggio e pazienza, la parola di Dio che interpella, orienta e plasma l'esistenza. Preghiamo.
0: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica.
1: Per i governanti delle nazioni, agiscano per il bene comune e assicurino una serena convivenza tra i popoli. Preghiamo.
0: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica.
1: Per i malati e gli sfiduciati, vivano il loro dolore, animati dalla speranza cristiana che mai delude. Preghiamo.
0: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica.
1: Dona, oh Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nell'angoscia e nella sofferenza, affinché per le lacrime della Madonna trovino pace, consolazione e speranza. Preghiamo.
0: Ascolta, oh Padre, la nostra supplica. O Padre misericordioso, accogli la nostra umile preghiera e rendici come Maria terreno buono, perché la tua parola sia accolta e testimoniata nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia, la fatica e le lacrime di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, oh Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale, per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Renderla perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parta alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbediente a Gesù, preghiamo dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Presentiamo la nostra supplica, la Madonna delle Lacrime, con quanti sono a casa, con quanti chiedono grazie speciali, consolazioni alla Madonna delle Lacrime. Uniamo la nostra preghiera dicendo insieme: Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu riconforti, i nostri corpi perché tu riguarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti le tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle Lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nell'intercessione delle lacrime di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre,

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
0: in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della città santa di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei

0: migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La vera libertà non sta alla superficie dei pensieri e dei sentimenti, nel conscio, ma emerge quando osiamo affrontare le profondità del nostro io, però con grande fiducia, sapendo che se l'affrontiamo, se ci stiamo dentro, se facciamo questo passo, allora entriamo in contatto con un centro, la nostra più profonda sorgente interiore, che apre il mare e la strada. Se non fai il passo, non saprai mai cosa potrebbe accadere. Dio comanda a Mosè: tu alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Mosè lo fa e il mare si apre. Abbiamo bisogno nella vita d'un Mosè che stenda la sua mano sul mare delle nostre paure, del nostro inconscio, delle nostre rimozioni, delle nostre minacce. Una voce amica che, quando tutto sembra contro, quando tutto pare andare in frantumi e fallito, ci sussurri: dai, prova, fidati ancora una volta, metti un piede sopra l'abisso e vedrai che ti scoprirai a volare. C'è un'altra figura del Primo Testamento che merita di essere contemplata da vicino: Giacobbe. Un personaggio ambiguo, stratificato, quasi mitologico. Guardare lui significa guardare noi, perché nella sua vicenda prende forma il teatro interiore dell'essere umano, le sue astuzie, le sue ferite, i suoi desideri, le sue ombre. Il libro della Genesi gli dedica molti capitoli, a partire dal 25esimo, e fin dall'inizio Giacobbe si presenta come un uomo problematico, persino sgradevole. Figlio di Isacco e di Rebecca, gemello di Esaù, nasce per secondo e quindi non portatore dei diritti di primogenitura nella grande discendenza di Abramo. Ma Giacobbe non accetta quell'ordine delle cose. Non sopporta e non sopporterà mai l'idea di essere il secondo. Il suo nome nel mondo semitico, carico di simboli, lo rivela: colui che soppianta. E questo farà: soppiantare. Prima convince Esaù a cedergli la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie. Poi, con la complicità della madre, Rebecca, che lo preferisce al fratello, inganna il padre cieco. Gli si presenta mascherato da Esaù, avvolto in una pelliccia, perché Isacco, toccandolo, creda di accarezzare la peluria del primogenito. E così ottiene la benedizione che non gli spettava. Giacobbe è convinto di essere furbo, brillante, stratega. E in fondo lo è: intelligente, veloce, capace di approfittare di ogni spiraglio. Ma nella vita e nel rapporto con il mistero, l'astuzia ha un raggio d'azione breve, non basta a costruire un destino. È in questo momento che Esaù, umiliato e derubato dalla madre, dal padre e dal fratello, esplode: ti ucciderò. E Giacobbe, l'ingegnoso, il calcolatore, fa ciò che fanno tutti: quando la maschera cade il rischio diventa reale, fugge. È scaltro, sì, ma è anche un uomo pieno di paura. Paura di essere scoperto, di pagare le conseguenze, ma soprattutto di morire. Ed è qui, proprio qui, che inizia la sua trasformazione. Leggiamo nel libro della Genesi: Giacobbe partì da Betsabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. In questo passaggio cogliamo qualcosa di disturbante. Il Dio della narrazione, con una tenerezza che scompiglia ogni logica, accetta il comportamento discutibile di quest'uomo tutt'altro che irreprensibile. Ma in fondo uno dei messaggi più profondi del Primo Testamento è proprio questo:
Dio non cancella le conseguenze del male dell'essere umano. Le sposa, le prende su di sé, le attraversa con lui. Poi Giacobbe si addormenta e sogna. Nella Bibbia i sogni non sono periferici né marginali, sono luoghi di rivelazione. Qui è Giacobbe a sognare, ma non è il solo. Nel Secondo Testamento pensiamo a Giuseppe. Se l'uomo chiamato a sposare Maria non avesse dato credito al sogno in cui il suo Dio gli parlava, come sarebbe proceduta la storia? E questo vale anche per noi. Certo, oggi sappiamo che i sogni provengono dall'inconscio, ma l'inconscio è una miniera di verità, un grembo di rivelazione. E se è vero che il mistero parla nel profondo, perché non potrebbe parlare a noi anche lì? Per questo i nostri sogni andrebbero presi sul serio, educati, custoditi. Ma quasi nessuno ci ha insegnato come farlo. Molti dicono: io non sogno, oppure sogno ma non ricordo. Sarebbe importante imparare a tenere un block notes sul comodino per annotare al risveglio ciò che è affiorato lungo la notte, prima che evapori. Una raccolta di sogni, alla lunga, potrà trasformarsi in una mappa. Rileggendo quei sogni, la nostra anima oserebbe pian piano parlarci e così orientarci. Ma torniamo al testo. Giacobbe dunque sogna. Vede una scala che dalla terra sale fino al cielo e sulla scala angeli che salgono e scendono, un'immagine che ha ispirato secoli di iconografia. In quel sogno Giacobbe vede Dio, il suo Dio, e Dio gli parla. Ecco, io sono con te, ti proteggerò dovunque tu andrai, poi ti farò ritornare in questa terra perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Con questo sogno comincia di fatto la sua trasformazione. Il testo ci dice che il cambiamento di Giacobbe non può avvenire senza un contatto con la sua profondità, con la sua notte, con il suo inconscio. L'astuzia, l'intelligenza, la furbizia, che pure gli sono servite fino a quel momento, non bastano più. Adesso deve smettere di procurarsi tutto da sé, attingendo solo al proprio ego. Scopre che dentro di lui abita un principio amante, un centro incandescente, un nucleo che, se ascoltato, lo accompagna verso il suo compimento. È questo l'inizio della sua vera storia. Non più quella del soppiantatore, ma quella dell'uomo che finalmente inizia a incontrare se stesso.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Yeah.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna sarà interamente occupata da un unico grande ascolto. Si tratta dello Stabat Mater, opera 58 per soli, coro e orchestra di Antonin Dvorak. Il nome di Dvorak viene oggi per lo più associato al suo universo sinfonico, celebre la Nona Sinfonia del Nuovo Mondo o alle danze slave. Tuttavia la sua produzione, oltre ad abbracciare splendide pagine di musica da camera e di teatro, vanta anche numerosi lavori di musica sacra. E proprio lo Stabat Mater costituisce probabilmente il più importante lavoro prodotto dall'autore nel genere sacro. La nascita di questa partitura è legata ad una serie di eventi luttuosi che segnarono profondamente la vita del musicista: la morte, nell'arco di pochi mesi, dei suoi tre bambini. Lo Stabat Mater, o la Stabat Mater in riferimento alla sequenza, che dir si voglia, fu la risposta di un cattolico fervente ai superiori disegni della provvidenza, una riflessione sul mistero della morte e una reazione al dolore che lo aveva colpito. Alcuni storici hanno notato come in quei mesi la sua produzione subì una febbrile impennata, come se egli cercasse nella musica una ragione di vita da opporre alla disperazione della morte. La composizione fu avviata nel 1876 e portata a termine nel giro di un anno, il 13 novembre del 1877. Dopo la prima esecuzione a Praga, il 23 dicembre 1880, ottenne subito un successo internazionale. Attribuita al frate francescano Jacopone da Todi, vissuto nel XII secolo, la sequenza latina dello Stabat Mater è uno dei testi più suggestivi della liturgia cattolica. Il dolore della Madonna ai piedi della croce assume tratti di intensa drammaticità. Con il realismo e la tensione delle sue immagini, il testo presenta una forza espressiva semplice e immediata. Una delle migliori qualità di questo Stabat Mater sta probabilmente nell'impiego massiccio del coro. A differenza, ad esempio, di quanto avviene nello Stabat Mater di Rossini, che impiegò i solisti in 8 delle 10 sezioni del testo di Jacopone da Todi, Dvorak invece concepisce lo Stabat come un momento di dolore collettivo e in 7 delle 10 sezioni impiega il coro sia da solo sia insieme ai solisti. Il primo e l'ultimo numero dello Stabat di Dvorak sono legati tra loro tematicamente in modo da incorniciare l'intera composizione. Il percorso elaborato dal compositore rappresenta una progressiva ascesa dalla oscurità alla luce, come se la meditazione sulla sofferenza trovasse a poco in se stessa la forza per aprire spiragli alla speranza e convertirsi in ferma accettazione della fede. La sofferenza stessa è vista qui come una continua transizione verso la beatitudine. Due elementi connotano l'intero lavoro. Il primo è la prevalenza nei 10 numeri della partitura di tonalità minori, che conferiscono un'atmosfera pensosa, severa, desolata, carica di attese. Bisognerà attendere il quarto numero della partitura prima di ascoltare una tonalità maggiore. E poi la progressiva affermazione delle tonalità maggiori fino al conclusivo Amen, che annulla il cupo si minore dell'inizio. I tempi sono sempre distesi, non lenti ma pacati, e questo consente al compositore di conferire un carattere di calma, di austera meditazione, intrisa di rassegnazione e di consolazione. È una composizione ieratica e al tempo stesso delicata, con punti di drammaticità di segno teatrale. L'espressione del dolore è affidata da Dvorak al cromatismo sonoro ed è descritta con commossa lucidità. Ascoltiamo allora di Antonin Dvorak lo Stabat Mater, opera 58, nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, con Edith Matis soprano, Anna Reynolds contralto, Vislav Hochman tenore, John Shirley Kirk basso. L'orchestra e il coro sono diretti da Rafael Kubelik.

0: Nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, diretti da Raphael Kubelik, con Edith Matis in qualità di soprano, Anna Reynolds contralto, Wieslaw Ockman tenore e John Shirley Kirk basso, abbiamo ascoltato di Antonin Dvorak lo Stabat Mater opera 58 per soli, coro e orchestra. E con questo meraviglioso e grande affresco sonoro si chiude anche per questa domenica il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo parola alle diocesi, ai santuari e a varie realtà per presentare i santi, proprio i santi della Porta Accanto. Oggi lo facciamo con la diocesi di Ascoli Piceno e abbiamo con noi in linea Don Elio Nevigari, incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Don Elio, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, sì.
1: Don Elio, se vuole presentarci per qualche istante innanzitutto la diocesi, anche per aiutare i nostri radioascoltatori a capire dove si trova e qual è la sua storia.
2: Beh, la diocesi di Ascoli Piceno

0: trova in centro Italia, ecco, nella regione Marche, all'interno della provincia civile di Ascoli Piceno, con anche un paio di comuni nella regione Abruzzo, diciamo. È una diocesi un po' media, diciamo, ecco, non proprio piccola, no, però è una diocesi di 850 chilometri quadrati circa, con una popolazione sui 103-104 mila, ecco, diciamo. Negli ultimi tempi, con i provvedimenti, diciamo, della Santa Sede, 2 anni fa è stata unita in persona ai episcopi con la limitrofa diocesi di San Benedetto Montalto Ripatranzone. Secondo le tesi più accreditate, diciamo, l'organizzazione ecclesiale in questa zona risale al IV secolo dopo Cristo. Probabilmente c'erano già dei credenti, perché Ascoli si colloca, ad Ascoli passa la via Salaria, una strada consolare, quindi era direttamente collegata a Roma. Può darsi che il cristianesimo sia arrivato presto, però l'organizzazione ecclesiale, cioè l'inizio dell'episcopato, parte col IV secolo, sì.
1: Quali sono i santi venerati in diocesi? E qual è il santo, il santo patrono, naturalmente?
0: Beh, il patrono Sant'Emidio è un santo, diciamo così, che diciamo ha un po' il primato, ecco, della devozione in diocesi, anche perché è un santo che ha un culto anche mondiale, diciamo così, per via del fatto che è il protettore dal terremoto, no? Lui è il patrono della città e diocesi. E poi ci sono diversi altri santi, diciamo, che sono legati o più direttamente o in maniera più indiretta con la diocesi, con una stragrande maggioranza di religiosi.
1: Ce ne può ricordare alcuni, giusto per...
0: San Serafino da Monte Granaro, cappuccino, vissuto tra la metà del 500 e i primi del 600, fratello laico che si è distinto per la sua carità, per la sua devozione anche all'Eucaristia. Il beato Bernardo da Offida, ugualmente cappuccino, vissuto un secolo dopo, ecco, nel 600. Il beato Corrado da Offida, questo invece è dei primi tempi del francescanesimo, probabilmente compagno dello stesso San Francesco. Il beato Costanzo da Fabriano, domenicano, nato a Fabriano ma poi vissuto e deceduto in Ascoli Piceno, del XV secolo. E poi abbiamo anche altri santi che magari sono meno documentati dal punto di vista documentario, però, ecco, c'è una tradizione comunque popolare, tipo San Cristanziano, ecco, difensore della grandine, ed altri, ecco.
1: Non sono pochi per una piccola diocesi, una diocesi media come Ascoli Piceno, questa carrellata di santi, quindi una terra feconda di santità.
0: Beh, ma è un po' tutte le Marche che hanno dato origine a tanti santi e tantissimi beati, soprattutto religiosi. Tant'è vero che i francescani chiamano la provincia delle Marche, la provincia religiosa delle Marche, la provincia stellata, perché ha più santi e beati francescani le Marche che non la stessa Umbria, dove è nato il francescanesimo, diciamo.
1: Le chiedo, Don Elio, vogliamo soffermarci, sì, su una di queste figure?
0: Sì, ecco, quella dicevamo, la maggioranza sono religiosi, no? E tra cui, appunto, ecco, tra questi religiosi c'è una suora, diciamo, di un'epoca vicina a noi, e parlo appunto della Beata Maria Assunta Pallotta. La Beata Maria Assunta Pallotta è una beata che condividiamo in condominio con la limitrofa diocesi di San Benedetto. Adesso spiego perché. Dunque, lei nasce a Force nel 1878. Force è un comune della provincia di Ascoli Piceno ed è diocesi di San Benedetto. Però la sua famiglia abitava a Castel di Croce. Castel di Croce invece è una frazione di questo comune che sta che sta invece in diocesi di Ascoli. Quindi lei era di famiglia di Castel di Croce, nata casualmente a Force, poi la cresima invece l'ha fatta a Castel di Croce, ecco, nel suo paese. Quindi questa memoria sta nel proprio di entrambe le diocesi, ecco, diciamo. Lei diciamo era di famiglia di umili origini, quindi è ora cresciuta conoscendo il lavoro, anche, no, il sacrificio, era figlia di contadini, no? Poi ha fatto apprendistato presso il sarto, ecco, del paese. Poi matura piano piano da ragazza la vocazione a diventare suora. Ora l'occasione nasce dal fatto che in questo paese di Force tornava a villeggiare d'estate Monsignor Luigi Canestrari, che era il vicegerente di Roma. Allora lei ha avuto occasione di poter confidare a Monsignor Canestrari questa sua aspirazione, e Monsignor Canestrari ha fatto in modo, ecco, di poterla inserire nella congregazione delle suore francescane missionarie di Maria. Era una congregazione, una delle tante congregazioni missionarie nate appunto nell'Ottocento, no? Quindi lei ha iniziato il suo percorso in questa congregazione, ricoprendo, diciamo, diverse mansioni, ma sempre comunque mansioni diciamo semplici, mansioni umili. Poi cambiando diverse case, e poi è stata mandata missionaria in Cina, dove c'era evidentemente qualche fondazione della sua congregazione. E in Cina, ecco, si è segnalata soprattutto nell'apostolato, soprattutto nel soccorso dei bisognosi, nella testimonianza, ecco, cristiana. E morì contraendo il tifo, durante un'epidemia di tifo, ed è sepolta in Cina. Qualcuno, ecco, ha riferito che ancora la sua tomba è esistente ed è, diciamo, anche circondata di rispetto, ecco, da parte dei locali. In seguito è stato istruito il processo, ecco, di beatificazione, che è stato, diciamo, per quello che sono queste procedure, abbastanza rapido, diciamo, perché fin dal pontificato di Pio X, cioè nel 1913, hanno cominciato a raccogliere testimonianze. E poi ci fu la proclamazione a beata il 7 novembre 1954 da parte di Papa Pio XII in San Pietro.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Elio, per la sua presentazione, ma anche per essersi soffermato soprattutto su quest'ultima figura, che ci ha permesso di entrare anche nella particolarità della Beata Assunta. E ancora complimenti per questa vivacità di santità presente in questa diocesi e in questa regione, una cosa che non mi era nota sotto questo profilo. Noi, dopo una breve canzone, daremo voce a una seconda testimone che ci aiuterà così a comprendere il venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Grazie di cuore.
0: Prego.
1: Arrivederci.
0: Buongiorno
1: grazie.
0: A tutti.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Cari amici, dopo aver ascoltato Don Elio che ci ha presentato brevemente il panorama della diocesi di Ascoli Piceno e i suoi santi, vogliamo dare ora la parola a Suor Paola Giobbi, generale postulatrice del venerabile Francesco Antonio Marcucci e della cofondatrice Madre Tecla Relucenti. Suor Paola, buongiorno a lei.
1: Grazie tante Don Andrea. Ecco, le due figure che ha nominato appartengono appunto alla Chiesa Ascolana e sono ricordate al momento attualmente soprattutto per la fondazione della nostra congregazione di Pie Operaie dell'Immacolata Concezione, avvenuta l'8 dicembre 1744. E stiamo celebrando i 280 anni della fondazione e dell'apertura della prima scuola alle fanciulle. Questo è un po' il carisma della congregazione che ci ha caratterizzato lungo i secoli e sono state aperte appunto con questa finalità spirituale ed apostolica altre sedi non solo in Italia ma anche nel mondo.
0: Quindi l'attenzione principale è l'aspetto educativo e sociale.
1: Sì, per le ragazze del tempo e anche di oggi, perché diceva Marcucci che attraverso una ragazza ben educata ed istruita si sarebbe potuta rinnovare la società e soprattutto la donna avrebbe potuto esprimere questo senso religioso che secondo lui le è proprio. Ecco, Francesco Antonio Marcucci è nato nel novembre del 1717 da una famiglia nobile e religiosa, dalla quale ha potuto accogliere diciamo tutta la ricchezza spirituale, soprattutto la devozione all'Immacolata. Invece Madre Tecla nasce da una famiglia anch'essa molto religiosa ma più modesta. Lei è la secondogenita di 5 fratelli. 2 fratelli diventeranno anche sotto la sua guida e il suo aiuto, uno sacerdote e l'altro religioso domenicano. Queste due figure si incontrano quando ancora Francesco Antonio, ricorda, era un ragazzino di 5 anni e Tecla ne aveva 18. Francesco Antonio ammira in Tecla la devozione e le virtù che esprimeva. Poi Francesco Antonio perde molto presto la mamma e Tecla diventa un riferimento spirituale. Tanto è vero che quando decide di cominciare a predicare il Vangelo non solo in città ma anche nei paesi dell'entroterra, chiede consiglio a lei e Tecla in un primo momento lo dissuade perché lo invita invece a prepararsi meglio culturalmente e spiritualmente, ma la spinta all'evangelizzazione del Marcucci è molto forte e con il permesso del Vescovo lui comincia questa predicazione già a 20 anni. Poi ha l'intuizione di fondare l'istituto, la nostra congregazione, e ancora una volta bussa al cuore di Tecla per avere il suo appoggio, ma ancora una volta lei risponde di no. Trascorrono un po' di anni, intanto il Marcucci si era avviato alla preparazione per diventare sacerdote e finalmente Tecla dice di voler collaborare con lui e anzi gli chiede di essere sua guida spirituale. Quindi fra i due nasce un rapporto molto, molto intenso, molto profondo e spirituale. Spesso il Marcucci, quando trattava con Tecla, prima ancora della fondazione, le scriveva lettere o anche le dedicava poesie. Per esempio, in una raccolta che abbiamo curato quest'anno, che è intitolata educare la donna alle lettere, alla poesia e alle arti pratiche, dedica a Tecla una poesia dove paragona il cuore, l'inquietudine del cuore umano al movimento del fiume che scorre ininterrottamente verso il mare. Ecco, in questa poesia, che ha uno stile agostiniano, ecco, il Marcucci quasi vuole consolare Tecla, che trova anche un po' inquieta, un po' triste, e la incoraggia dicendole che il cuore umano può trovare il suo riposo soltanto in Dio, in Gesù Divino Sposo.
2: Qual fiume è il cuore umano, che in moto ognor si mira, e col suo corso gira sinché al suo mar non va. Anch'ei così girando non trova mai riposo, sinché al suo divin sposo ben tutto non si dà.

0: il Marcucci ha proposto una via di santità caratterizzata da semplicità, gioia, impegno perseverante e anche questa volontà di trovare mille strade, mille mezzi, non solo per educare, ma per raggiungere qualsiasi obiettivo. E questa è un po' una caratteristica della sua santità e della sua attualità che noi chiamiamo la via mariana di santità, perché davvero Maria è stato il riferimento costante della sua vita e anche l'impegno indefesso perché ne fosse proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, avvenuto soltanto 110 anni dopo.
1: Qual è l'attualità di queste due figure oggi?
0: Sì, allora l'attualità del venerabile Marcucci, oltre ad essere una figura che in pratica ha realizzato il suo sogno educativo con una donna alla quale ha dato molto fiducia, e attraverso Tecla ha dato molta fiducia anche ad altre figure religiose della sua congregazione. È una persona che ha saputo unire nella sua vita la cultura e la fede. E in un secolo come il suo dell'illuminismo, attraversato da nuove spinte, lui si è posto in una posizione di grande equilibrio, di grande vicinanza alla dottrina della Chiesa, ma anche con una forza profetica innovativa e coraggiosa. Per quanto invece riguarda Tecla, lei è una figura tipicamente femminile, nel senso che è molto più modesta, ma una donna concreta, una donna che ha dato tutta se stessa per realizzare quest'opera della fondazione e soprattutto una donna che ha saputo accogliere l'innovazione di una vita consacrata, non solo contemplativa come erano gli istituti del tempo, ma anche vedere la suora come una educatrice catechista. Lei è stata la prima catechista della congregazione e il Marcucci l'ha aiutata a realizzare questo ministero, questo compito, scrivendole perfino le prime lezioni di catechismo. Ecco, Tecla ha saputo tessere questa trama della prima comunità religiosa, affiancando la visione e l'ideale di Marcucci, e lo ha saputo fare con molta grazia, con molta dolcezza, sapendo coinvolgere anche le prime sorelle del tempo.
1: Io la ringrazio di cuore, Suor Paola, perché il tempo purtroppo stringe. Vorrei concludere questa nostra puntata con l'inno dedicato proprio al padre e al venerabile Marcucci, Appresti l'anima, che così trasforma in canto e in preghiera il suo pensiero e ci fa assaporare in fondo anche il cuore del messaggio del Marcucci. Ma nel salutarla e nel ringraziarla per la sua testimonianza e per aver condiviso con noi, a nome anche della diocesi di Ascoli Piceno, queste due figure, vorrei anche salutare e ringraziare i nostri radioascoltatori e augurare a tutti un buon proseguimento. Suor Paola, grazie.
0: Grazie a lei di cuore. Buona continuazione, Don
1: Andrea.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Compositori del Novecento trasmettiamo di Manuel de Falla Notti nei giardini di Spagna, impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Di Isaac Albéniz, Rapsodia spagnola per pianoforte e orchestra, opera 70. Alicia della Rocha al pianoforte. The London Philharmonic Orchestra dirige Rafael Frubeck de Burgos.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Manuel de Falla Notti nei giardini di Spagna, impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Di Isaac Albéniz, Rapsodia spagnola per pianoforte e orchestra, opera 70. Alicia de la Rocha al pianoforte. Rafael Frubeck de Burgos ha diretto la London Philharmonic Orchestra. E per concludere, André Carr al pianoforte e la sua orchestra.

Con la musica di André Carr al pianoforte e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Un po' di opera trasmettiamo di Giuseppe Verdi I Vespri siciliani, opera in cinque atti sul libretto di Eugène Scribe. Atto primo, personaggi e interpreti. Elena Cheryl Studer, soprano. Arrigo Chris Merritt, tenore. Monforte Giorgio Zancanaro, baritono. Procida Ferruccio Furlanetto, basso. Ninetta Gloria Banditelli, mezzo soprano. Danieli Ernesto Gavazzi, tenore. Vaudemont Francesco Musinu, basso. Tebaldo Paolo Barbacini, tenore. Roberto Marco Chingari, baritono. Manfredo Ferreo Poggi, tenore. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano, maestro del coro Giulio Bertola, dirige Riccardo Muti.

furor. Io, io su.

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Giuseppe Verdi I Vespri siciliani, opera in 5 atti. Atto primo, personaggi e interpreti. Elena Cheryl Studer, soprano. Arrigo Chris Merritt, tenore. Monforte Giorgio Zancanaro, baritono. Procida Ferruccio Furlanetto, basso. Ninetta Gloria Banditelli, mezzo soprano. Daniele Ernesto Gavazzi, tenore. Vaudemont Francesco Musinu, basso. Tebaldo Paolo Barbacini, tenore. Roberto Marco Chingari, baritono. Manfredo Ferreo Poggi, tenore. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano, maestro del coro Giulio Bertola. Ha diretto Riccardo Muti. Il secondo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Dal Papa Rock ascoltiamo Carole King e una selezione da Sweet Seasons.